La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante della

Il successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

In queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarsi in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta. La prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va. No, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci siamo venuti qua per divertirci.

0: quella assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna andare.

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Grandi!
3: Una passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un bellissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo, il vincitore.

0: andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Tessico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
1: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
0: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
2: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
3: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
4: A Palazzetto ho fatto le braccia.
5: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
6: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
7: Confermo.
6: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
8: Chi è arrivato prima tra i due?
6: Lui.
8: L'hai battuto quindi?
7: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
9: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
10: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
11: Esatto.
10: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
8: Le salite com'erano insomma?
12: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
13: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
14: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
15: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
16: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
8: Da rifare?
16: Da rifare, sì.
8: La prossima?
16: La prossima Sanremo fine mese.
17: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
18: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata. Ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Il cronometraggio è fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E

si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo Diano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene,

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento.

0: Dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una

0: meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
1: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare.

0: e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
1: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione

0: beatificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, dei

0: veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del

0: Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previste

0: visti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare, sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale, coordinata dalla sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco a

termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Comunque.

0: Corullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccorullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccorullo. L'evento è organizzato dai telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18.

0: Tirrena inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale, coordinata dalla sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta.

0: Preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
4: Programma è offerto da
5: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come ha detto te, questa sera ancora un'altra puntata, siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo, dai. Svegliamo. Esatto. Subito.
0: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era a vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, non si può dire così.
0: Bene, Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore kart, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente IPK. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca, che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio da 2009 nel settore kart. 2023, quando abbiamo comprato noi azienda, perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare IPK ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
0: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede, che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
3: Sì, corretto.
0: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting, staranno godendo, perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose, Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi, tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, il magnesio piuttosto che l'alluminio, più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. E non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
0: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
3: Obiettivi iniziali, quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023, vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda, perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, su dettaglio, su design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo a livelli, ai massimi livelli, ok? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di karting.
0: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda? Cosa mi risponderesti?
3: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo. Progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo. Ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza. Queste sono per noi le cose molto importanti.
1: Beh,
0: E una
1: diciamo,
0: cosa,
1: Daniele,
0: Daniele, che
1: scusa, visto che sono nuovi campioni.

0: campioni europei. Sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
1: Io sono sicuro che si organizzano.
0: Eh beh, ovvio, è ovvio.
2: Sì, certo, devi in qualche

0: Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
1: Ecco, Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
0: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che negli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco a venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
1: Bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
0: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
2: E questo è una bellissima cosa.
1: Questa è veramente una bella, bella cosa.
3: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, e poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, non ha la stessa, diciamo, prestazione.
2: Esatto.
0: Sì,
1: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK One, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
0: allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Prada sia Formula K ci fanno maggior parte del nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene con il proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
1: Insomma,
2: E
1: una
2: una
1: bella
0: cosa, Daniel,
1: famigliola.
2: secondo me il Tilson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
0: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti? Prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel.
0: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok, quindi tutte le scocche vengono misurate,

0: viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serra, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per l'Expo, che ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
1: Beh,
2: Io
1: ragazzi, qua stiamo parlando della BMW o della Mercedes.
2: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, per dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Cart rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio? Diciamo per capire perché, più o meno, o perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi, non lo so.
0: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questa anche è un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se, per esempio, in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
2: Ah,
0: anche
2: perfetto.
0: questo è il motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
3: E quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide, con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS Carte, giusto?
0: Esatto, ma
3: E
0: questo.
3: dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la
2: Sì.
3: sua età correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre i 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, se si parla, perché gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
1: Poi, infatti,
0: Sì,
1: alcune
0: infatti.
1: immagini di Davide, scusa Daniel.
0: Sì, infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente. Quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con Team NGM nel campionato italiano quest'anno.
1: Beh, insomma, questa qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene, ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
0: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto. Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK1. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è il logo Praga, qua sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell, quindi sì, è bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
1: Eh
0: Per
1: sì,
0: le
1: infatti.
0: aziende che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
1: Una
0: pilotini così.
1: storia.
0: No, e adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora
1: Esatto.
0: lavorare su questo.
1: tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità, che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare, anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga? È giusto?
0: Sì, era praticamente così, un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto, guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era Praga, quindi sono rimasto affezionato, posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto sì, vieni e ti facciamo divertire.
3: Ecco Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso un Ajar o un Russell, adesso non so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in kart che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, che molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo la Toni fa diversi per alcuni piloti. Voi siete propensi oppure no?
0: Ho capito la domanda. Allora, io penso... Sì, ma c'è un ma, perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota. Ok, non sto dicendo ogni gara lo fare come driver coach, ma deve esserci una presenza, un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso, siamo propensi.
3: Hai fatto un bellissimo punto, perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda, quindi ecco qua.
1: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Ajar, se la cava ancora bene sul go-kart?
0: Sì, certo. non posso rispondere diversamente anche, o no?
1: No, che il telaio e il motore vadano bene sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
2: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso
3: è stato anche avanti un bel tratto.
2: Apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è mi ha stupito questi ragazzi che comunque hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash, che conosco benissimo, secondo me è un valore aggiunto storico, perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo, io ci ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona, perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui, e allora mi è tornato in mente lui.
3: Spero.
1: Bene, tornando un attimino all'azienda, so che quel curiosone del nostro Mughini, Sauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio o l'alluminio.
2: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso con queste ultime generazioni di pneumatici? Meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti, perché sappiamo benissimo che per fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci potessi spiegare il motivo?
0: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante. Dire solo alluminio non vuol dire niente, perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. Caspita. E se usi queste leghe di alluminio, per me.

0: E per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quello che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
1: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
2: Io farò una domanda al volo a Daniel, visto che stiamo parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, chi fa da padrone è il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi siete accorti perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e inizialmente in produzione, avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che c'è sta una partita che non è di buona produzione, vi è mai capitato?
0: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per fortuna siamo in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza, ma anche questo, per avere quel range di tolleranza più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti i fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante o sbagliato.
3: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
0: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento dei risultati in KZ, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta. Ma dove vogliamo focalizzarci, ovviamente, come azienda, è la categoria mini e anche le categorie OK. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
2: Parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma kayak. Mi piace molto come ragazzo, come pilota.
0: È vero che quando ha giorno giusto,
2: Esatto,
0: quando è
2: all'europeo si
0: tranquillo.
2: può, però è velocissimo, grintoso, magari l'ultimo europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
3: Bene,
0: Sono d'accordo.
3: ragazzi. Noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel, al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità.

0: Originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IP Karting, eccolo qua. Allora Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo, insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
9: Io parlo di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il pane nostro, nel senso che...
10: Guarda, moltissimo, a me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto, però l'Ackerman, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20, magari con questi pneumatici sono aumentati, non so i Brinner di durezza dei telai, una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60, penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento, in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, che nessuno lo racconta mai, ma una volta il kart mi dicevano che doveva rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, deve avere una frenata efficiente, ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre. Perciò non è facile, Cioè, ci sono tante cose.
9: Mi è venuto in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato, senza fare nomi, di brand, ma anche del fattore sedili, perché molti pensano che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart, perché hanno delle misure standard e tutto quanto, no? Ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio, e se ne parla veramente poco.
8: Con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma ci sono tanti segreti. Tra l'altro con IP Karting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
9: esatto
8: cosa volete sapere, no? Bene, Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
11: È vero. No, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per Marchio Praga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose. Per Marchio Nuovo, che è appena nato, nel senso appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
8: Ecco, tra l'altro, vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias.

0: giusto?
1: È vero, 2020, quello era invece col marchio Formula K, qua allenato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
0: Ma ascolta, visto, diamo un po' la cabala, no? La cabala, siete per i numeri pari, allora il 2012, poi il 2020. Nel 2026 state facendo molto bene, siete già campioni europei, ci pensi al mondiale? Adesso siamo sotto, eh?
1: Ovviamente, ovviamente, guarda, non si può non pensare, soprattutto dopo questo weekend che abbiamo visto che non era una fortuna, no? Ogni tanto può succedere che qualche vittoria, perché c'è la fortuna, ma il weekend scorso era bellissimo
0: Dominato
1: perché
0: dalla
1: ha
0: pole
1: dominato,
0: alle
1: ha proprio
0: marce
1: dominato.
0: sprint, sì. Ma
1: Beh,
0: pensavate di essere così competitivi?
1: ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi, quando eravamo proprio sfortunati. Già Denner stesso quest'anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore, quindi in finale si è fermato. Una cosa molto simile a Las Vegas con Foret, che anche là. Quindi io penso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco, ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
0: Che poi Daniele, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche, o prefinale, o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la pole era che la finale non la vincevi quasi mai. No, Sauro? E
1: Beh, è
0: ieri ho
1: vero.
0: pensato, dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così, invece sia l'altro pilota, KZ2, Kimi Kanike, lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner, hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo, meritatissimo.
2: Ma la mia domanda è questa: come la vedi? Cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo. La pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno. Porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino pochino lì attorno a quello che avete?
1: Allora, nel nostro caso sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più sulla base di una evoluzione di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi. Sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
2: Le mani.
1: Perché come vediamo adesso quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo l'anno scorso abbiamo perso 2 pole position per un millesimo.
2: Ciao.
1: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
0: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato. A chi vi affidate? Con quale casa?
1: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team, ok? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, e che abbiamo questa collaborazione. E di nuovo, noi mandiamo i nostri dipendenti, lui manda suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti, ci sono tre firme: c'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per noi molto bene. Abbiamo creato questa sinergia insieme.
0: Però Daniele, avete visto l'occhio lungo perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo dopo la settimana prossima altro operatore, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me. Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì davanti.
3: Ecco Gajak, volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Gajak con Gajak, no, vabbè. Voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
1: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito bene.
3: Ho visto che, visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine, non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il doppio, mi sembra di no, vedendo qua, almeno con Emilien. Solo un radiatore avete usato? No, perché molti per le temperature estreme avevano il secondo radiatore da parte.
0: Ce n'è uno di radiatore, ce n'è uno, vedi?
3: Sì, sì, ma molti usavano due comunque.
0: Daniel, ci senti?
1: Certo.
0: Ok, no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi dei fondi? Voi siete fuori da questa cosa?
1: Noi siamo fuori, io ho una visione del kart, io penso che a lungo termine sarà il nostro vantaggio. Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Che si deve, io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio, perché io proprio mi diverto di essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa, come, non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
3: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così voi, e quindi vi dà, questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione, ecco, passatemi il termine.
1: Bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso tanta gente mi chiede: ma Daniel, tu non vieni molto spesso in pista, e io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo, quando vengo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prende quella emozione, quella. E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
3: Ti fai brand, insomma.
0: Allora, fai bene andare in Grecia.
2: Vabbè, ma è andato in vacanza, ma con la testa era Sarno, eh? Non è che...
1: Guarda, ero là tutto sudato, guardando tutto weekend ho seguito.
3: Quindi al mondiale delle Man ritorni in Grecia, un'altra vacanza, o vai in pista?
1: Se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente alle Man ci sarò, come sono pallonato quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno la finale. In Spagna, a Valencia, l'anno scorso erano 230 piloti, questo anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.
3: E Daniel, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
1: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, campionato nazionale, ogni campionato gomme diverse, quindi dovresti fare sviluppo diverso, Io ho una visione un po' semplice in questo.

0: caso, non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1, tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato, un mese. Mese dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
1: Ma
0: dopo
1: la
0: sono molto
1: voce
0: meno,
1: delle
0: ma...
1: aziende come... Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand? Magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano perché comunque il movimento siete voi, eh? Non è che se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete... Ma no, mai pensato, magari...
0: Io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma ancora prima di tutto, secondo me è più difficile che noi tutti noi ci mettiamo d'accordo.
1: È quello pensavo.
0: Io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice, poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sede qui. Perché devo andare a fare la gara 3.000 km al nord o al sud senza fare nomi di nessuna pista adesso?
1: Certo,
0: Perché
1: ascolta
0: non
1: qua.
0: posso semplificarlo? Io addirittura penserei, scegliamo una pista, un mese, primo weekend, test libero per tutti, secondo weekend, categoria OK, terzo weekend, categoria KZ, così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane e dopo scelgo, giusto? Ecco, ma faccio campionato e raccolgo punti, come Formula 1, come MotoGP, io non sto inventando
1: E i
0: niente,
1: costi,
0: niente
1: magari,
0: di
1: e i
0: nuovo.
1: costi per fare un campionato si abbassano, perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 200, 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco, come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto, e quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
2: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto a chi di dovere e comunque si espongono queste problematiche che ragazzi ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi piloti come... Insomma, anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre per le piste, cioè si può migliorare qualcosa. E come diceva Teo, giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota, insomma, siano un po' più piene, perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista, è naturalmente.
1: Riccardo, però ti ricordi
2: Risparmiare.
1: questa domanda qui che io non lo concepisco, che un ragazzino andare a fare scuola privata e abbiamo avuto anche De Donno, no? Il WSK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino, perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare, purtroppo entriamo in un sistema che sarebbe molto delicato, perché
0: Matteo,
1: anche lo stesso campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in tre? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi, Sauro.
3: no, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò, ragazzi, è un
1: Hai
3: argomento
1: ragione.
3: che... Oh, invece, la curiosità mia, io rimango sempre sul racing perché Davide Forè siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo sempre al kart, pensi sempre a migliorarti. L'azienda di pick-up, tra virgolette, la Formula Kart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi, il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì, rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega non c'è da stravolgere tutto o siete sulla strada giusta.
0: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore.

0: come hai detto te. Proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando è la condizione più simile alla gara. Perché, sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
1: E questo quanto in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca, ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?
0: È importante quello feedback dal pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che è un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: "Guarda Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no?" Quindi devi un po' bilanciare, devi. Ovviamente abbiamo nostro personale, nostro team manager, nostri ragazzi che sono esperti, quindi che anche vedono, no? Anche, basta vedere anche da fuori quando guardi il telaio se si comporta bene, se non scivola. Quindi sì, ascoltare il pilota, ma avere anche, diciamo,
1: Esatto, anche perché
0: vederlo,
1: cerca di
0: vederlo.
1: mettere via. Anche perché un feedback solo da un pilota magari ti porterebbe pure fuori strada, oppure magari ogni pilota ha la sua guida, quindi dovresti creare una cosa un po', diciamo, che vada bene per tutti, perché altrimenti.
2: Perdonatemi un attimo. Io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
0: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
2: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash, oppure bisogna andarlo a, come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
0: Guarda, qua direttamente in IP-Karting in azienda abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelberi che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash che spesso li mando in giro anche da nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono tranquillo che rimangono.
2: Buono, beh, allora dai, se questa è
1: Salutiamolo
2: la
1: Cash che
2: strada,
1: ci
2: va
1: segue
2: benissimo.
1: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
2: È vero.
1: Sarebbe bello insieme magari a Daniele che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
3: Ecco, guarda,
0: Bene, va benissimo.
3: la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni, perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda. Insomma, una famiglia non è un'azienda, queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro a un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di IP-Karting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me,
1: No,
3: ragazzi,
1: no,
3: però.
1: giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, e quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro, magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme, ragazzi, cioè dal fusello al cerchio al telaio, alla scocca, al sedile, lo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi. Quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua, perché vale la pena, ecco, insomma.
3: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che IP-Karting non è solo telai da competizione con i suoi brand che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera direi anche molto importante con il rental.
0: È vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental, che

0: un focus sulla guidabilità e il peso, perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parte, no? E quando dopo cominci ad avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me un po' perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti ad avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando, questo anno abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.
1: E
0: Tra
1: quale
0: l'altro, forse.
1: mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro. E quindi è un mercato molto particolare, Daniele, giusto? Che non è neanche facile introdursi. Quindi come state sviluppando la cosa? Come magari state cercando di farvi conoscere? Quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
0: Sì, hai ragione, qua c'è una dominanza di un'azienda, con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente. Ovviamente devi cercare di essere più competitivo, come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che è resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale. Lo sai
1: Addirittura
0: che.
1: qui vedevo però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
0: Sì, abbiamo questa possibilità. Quando consegni la flotta nuova in pista, tu puoi fare setup proprio per quella pista, quindi è legato a quella guidabilità. Okay, che hai più esperienza, diciamo più divertimento in quella pista, che uno dei nostri clienti a Jeso. Io dico che a Jeso è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti i telai rental da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci, fino a biposto di rental.
2: Salutiamo Gianni Fogliato allora.
0: Salutiamo Gianni Fogliato.
3: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò, però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro, avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove non stress è pneumatico, non stress è pilota e ha lo stesso risultato della sicurezza, a parer mio è una genialata, ma alla
1: No,
3: grande.
1: Sauro, ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende e stiamo optando, magari potremmo usare anche Praga o il pick-up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre e quindi la faremo con i rental perché altrimenti sarebbe impossibile con i kart da competizione per vari motivi che sappiamo tutti, quindi è un mercato che secondo me sta crescendo molto e insieme ai Tilson che secondo me lì già abbiamo uno step maggiore, ogni anno crescerà sempre di più, quindi va sempre tenuto molto d'occhio questo mercato qua.
2: Daniel, posso fare i complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K? Bellissimo.
0: Bene, veramente. Ma anche a me mi
1: Infatti.
0: piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte, devo dire.
1: Ma
0: Dicevo
1: poi
0: con
1: sai,
0: Riccardo,
1: Riccardo la tuta Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima di iniziare la puntata.
2: poi c'è da dire che se il kart va anche forte, vince i campionati europei, è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014.
1: Gran
2: Insomma,
1: pilota.
2: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
0: Sì, ma io devo dire che Bas era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere. Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in IP karting, io ho sempre tutti ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
1: Lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Alonado, Iglesias.
0: Senti Daniel, abbiamo parlato di quelle di proprio solo vittorie, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2. Stesso Davide Foré è vice campione mondiale in Master l'anno scorso, quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
2: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che lineup schiererà i P-Karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans?
0: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K, perché là abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IPK, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi può esserci che vediamo anche altri marchi. Adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremo avere per il mondiale.
1: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.
0: Non posso dire niente, ancora non posso dire.
1: Porca, adesso mi fai mettere la curiosità, però ci potrei arrivare con le mie fonti, spero, forse. Ecco, non è italiano, adesso, almeno adesso, dici una cosa, non è italiano.
0: Ho due, in realtà, ho due sorprese. Una sorpresa non è italiana, non è italiano. Sì.
2: Okay. Dalla regia ci fanno vedere un pilota giovane che va forte. Eccolo.
0: No, ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi piloti, ok, fanno la gara, tutto lo possono tranquillo. Io devo dire che Daniele mi chiama ogni due settimane e mi fa: Daniele, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo al campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è una, veramente una roba incredibile.
2: Bene, sì. Ragazzi, noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di IP Karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Diciamo buona la prima, perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in campionato europeo, facciamole più spesso.
1: Beh, diciamo che questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi, e bella veramente.
3: Sì. Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli piloti che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre, perciò è importante, secondo me, perciò sono argomenti importanti.
2: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi,
3: ciao.
2: E al nostro campione europeo Daniel Sliva. Grazie mille Daniel, settimana prossima ragazzi abbiamo un'altra super puntata, quindi non mancate.
1: Sui motori, entriamo nei motori.
2: Non mancate naturalmente di seguirla, repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Ole Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram, e naturalmente Daniel io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.
0: Ovviamente per tutti i quattro marchi abbiamo nostro Instagram, nostro Facebook, quindi ci possono contattare, siamo attivi su questi social e li gestiamo in maniera che anche quando qualcuno ci scrive messaggi, diciamo, su questi

0: quattro social, 4 più 4, rispondiamo, quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda senza risposta.
1: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, epicarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda Epicarting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente tanto.
2: Esatto, quindi
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GoTV. Buona serata. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Epicarting. Intrepid Driver Program.

0: Amici di Motori a 360 gradi, oggi siamo in trasferta, siamo qui dagli amici di Autobarbieri con Gianluca e siamo a presentare un nuovo modello della casa Subaru, casa che è rappresentata per Brescia Provincia da Autobarbieri da ormai quasi 2 decenni, grandi conoscitori del marchio e sicuramente questa nuova sfida, chiamiamola così, che si viene a presentare nel mondo full electric. Allora, direi che Gianluca, nuova sfida nel mondo full elettriche e con tante belle novità.
1: Allora, innanzitutto, ciao Roberto, ciao a tutti i tuoi telespettatori di Motori a 360 gradi e un ciao ad Attilio, volto storico.
0: Esatto, il nostro boss.
1: Allora, sì, abbiamo una novità. Non si può dire che è una cosa totalmente nuova nel mondo Subaru, perché abbiamo quest'anno ben 3 vetture elettriche in presentazione, 2 totalmente nuove nell'arco dell'anno e una vettura che già chi conosce il marchio Subaru sa che l'ha presentato qualche anno fa. Però oggi abbiamo quella che loro definiscono la piccolina di famiglia, la nuova arrivata, un nome nuovo nella gamma Subaru. Si chiama Uncharted, non è proprio semplice. Me ne sono accorto perché ogni tanto qualcuno entra, si inceppa, mi inceppo anch'io, ma prima o poi la impariamo a conoscere. E loro la chiamano piccolina perché quelle che abbiamo sono la Solterra già di taglia grande e la nuova Outback lo sarà ancora di più. Però parliamo di una vettura di circa 4 metri e mezzo, per l'esattezza 4 metri e 52, quindi una taglia media.
0: Una taglia del segmento BC.
1: Segmento B grande, grande, diciamo ormai segmento C, ma con una forma molto slanciata perché è un SUV coupé dalle fiancate alte e robuste e dalla forma posteriore molto più sportiva, più snella. Ovviamente poi si viene e la si può vedere in concessionaria. Però sono due un pochino le cosiddette novità che però nel mondo Subaru già ci sono state. La prima,

0: L'Uncharted, oggi la Subaru dice: io te la do quattro ruote motrici, ma se vuoi, per un discorso di, proprio parliamoci chiaro, terra a terra, di autonomie, te la do anche a due ruote motrici, perché così con una batteria bella robusta tu puoi fare tanti chilometri. Ti snocciolo due dati se possono essere interessanti per il tuo pubblico. La due ruote motrici esiste con due prezzi e due tipi di batterie. Da 54 kW vuol dire 451 km di autonomia reale, perché valutata in base ai nuovi criteri WLTP, e la 72 kW, come quella che abbiamo dietro di noi, che è identica alla fine, molto simile alla 54, con ben 592 km di autonomia, ed è tantissima. Attenzione, l'autonomia è media, perché nel ciclo city, quello da città, dove poi le vetture elettriche tutte si destreggiano meglio, superiamo gli 800 km con una carica di corrente. È veramente tanto. Rispetto anche al nostro precedente modello, è un salto a piedi pari. Poi abbiamo la versione 4 ruote motrici. In questo caso due motori elettrici, uno sull'asse anteriore, uno sull'asse posteriore, 343 cavalli di potenza, e abbiamo un'autonomia, parliamo sempre la globale, di 490 km, e sono veramente tante per una vettura a trazione integrale permanente, parlando di Subaru. Questi un po' i dati.
1: Questa è la filosofia che è rimasta, infatti nella conferenza stampa è stato puntato molto su questo. Filosofia Subaru che rimane quattro motrici, affiancare un due ruote motrici anteriore per anche avvicinare forse un pubblico che a Subaru non arrivava.
0: Sì, io mi sono accorto nella prima settimana questa di commercializzazione, mi stanno arrivando clienti che non sono interessati alle quattro ruote motrici, non ne hanno mai neanche avute, quindi probabilmente come una cosa che non hai mai avuto non ne senti la necessità, però si sono avvicinate al prodotto, al marchio, perché mi dicono si è avvicinato anche lui a loro. E ben vengano tutti quelli che la vogliono comprare, venite. Poi se venite per il 4 ruote motrici siete i miei clienti storici, se venite per il 2 o perché vi piace la linea fate voi, cioè io non ho problemi.
1: Ma infatti, parlando di linee, azzecchi quello che secondo me è quello che colpisce di più. È una linea giovanile, ma nella tradizione.
0: Allora, è una linea un po' di rottura rispetto ai nostri canoni. Subaru ci ha insegnato però nel tempo ogni tanto a darci delle scosse, addirittura a volte erano, lo dico, i giapponesi mi tirano le orecchie, a volte brutte, però o la amavi o la odiavi. Concettualmente però il prodotto era eccellente, eccezionale. Oggi la vestono in questa nuova veste diversa dagli altri prodotti che abbiamo, che piace, sta piacendo molto proprio al cliente Subaru, ma anche al cliente non Subaru, siamo proprio agli inizi della commercializzazione, perché vedi comunque tra le spalle alte l'altezza da terra, perché siamo
1: Bravissimo.
0: molto alti da terra come luce sotto, nonostante sia una vettura elettrica, i canoni di Subaru ci sono tutti.
1: Stiamo parlando di 21 centimetri, che non è poco per una vettura, chiamiamola, parliamo dell'uso quotidiano in città, i marciapiedi piuttosto che tutte le buche. I dossi dissuasori, cioè tutte queste cose, avere un 21 centimetri di attacco non è poco.
0: Ma sai, io ho tanti clienti, beati loro, che hanno la seconda casa, magari la casa ereditata dal nonno, qui su nelle nostre valli, e mi dicono: sai, è tutto bello, gli ultimi 200 metri, disastro. Meno male con la Subaru perché è alta, perfetto, potete prenderla anche elettrica, va bene uguale, anche perché l'ho provata su una pista di fuoristrada con i giornalisti, con Subaru, con i nostri piloti della scuola di pilotaggio Subaru, e le doti sono ancora eccellenti ed eccezionali, sia nel due ruote motrici, non parliamone del quattro ruote motrici.
1: Sì, infatti ti devo dare conferma perché anch'io l'ho provata su un crossodromo, eravamo alla Malpensa, un crossodromo storico, con la presenza realmente di una facilità di guida che rimane Subaru, una potenza che ti porta fuori da percorsi sicuramente brutti. Direi che a questo punto facciamo una piccola pausa, avremo il servizio che abbiamo fatto durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche il tuo presidente Nicola Torregiani, che ci ha fatto una, chiamiamolo, piccolo ingresso di quello che è la nuova filosofia, e al rientro faremo vedere, e quindi ci presenterai un po' di più la vettura.

0: pubblicità.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
2: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
3: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Amici di Motori a 360 gradi, siamo oggi alla prova dell'Uncharted, la nuova Subaru totalmente elettrica che va a affiancare a quella che era stato il primo modello Solterra. Uncharted è il primo modello che, per quanto riguarda Subaru, è anche un ritorno a trazione anteriore, perché tra i propri modelli ha anche una possibilità di avere il due ruote motrici. E ovviamente rimane quello che è la caratteristica di Subaru, quattro ruote motrici. Le tre motorizzazioni disponibili riguardano sia le due ruote motrici che la 4. Chiaramente la 4 ha una motorizzazione che è talmente performante da arrivare a 343 cavalli, partendo dai 167 della due motrici, chiamiamolo entry level. Come sapete, non è mai entry level per quanto riguarda Subaru, perché ponendo la sicurezza al centro di quello che è il mondo Subaru, rimane tutte quelle che sono le dotazioni di sicurezza e il miglior entry level che abbiamo nel mercato, per poi arrivare al top di gamma con passaggio, per esempio, con il tetto panoramico. Però tutte quelle che sono i dispositivi, partendo dal discorso X-Mode, partendo dal safety, le 3S come vengono chiamate, sulle sicurezze, Subaru rimane al top di gamma. Dicevamo, totalmente elettrica, un modello che, come ci è stato spiegato, vuole anche avvicinare una clientela più giovane, con delle linee che, come vedete, molto accattivanti, con delle spicolosità che a volte sicuramente possono essere una particolarità, ma che rendono la vettura una vettura unica. Qui la vedete in versione utilizzo, qui dove siamo a Cardano al Campo, a un crossodromo, che è il suo pane, avendo un punto d'attacco mantenuto a 21 cm, che è il top della categoria, quindi per la possibilità anche di uso in fuoristrada senza avere problemi. Chiaro che poi con la trazione X-Mode e il 4 motrici rimangono tutte quelle che sono le caratteristiche di Subaru. Bene, nel corso della giornata vedrete le immagini che faremo qui sul campo prova che Subaru ha predisposto, Subaru Italia, nella persona del suo presidente Nicola Torresani e di Andrea Placani, che è l'anima

0: di questa presentazione fatta alla stampa per il modello che è già disponibile da giugno presso i concessionari per poterla visionare. Quindi Subaru vi aspetta a vedere questo nuovo modello che è la continuazione della filosofia Subaru.
1: Definiamo Uncharted come una vera Subaru che rispecchia i valori di Subaru, safe, fun and tough, semplicemente in un formato tecnologico differente, non più un motore boxer di trazione integrale symmetrical wheel drive, ma un powertrain elettrico. La definiamo anche come una bella sfida, un'opportunità per allargare il portafoglio clienti grazie alla frizione anteriore, quindi ci affacciamo anche al mondo delle flotte che fino ad oggi, diciamo, non è stato il nostro cliente principale. Un'opportunità perché la trazione anteriore è in aggiunta, non è certo in sostituzione alla trazione integrale, che andrà incontro alle esigenze d'acquisto dei nostri clienti storici.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Allora, siamo rientrati. Direi che adesso Gianluca presentiamo la vettura perché è talmente bella e è talmente che l'hai voluto usare come termine di rottura, anche se secondo me è innovativo ed è vero. Subaru ha questa caratteristica di andare certe volte oltre quelli che sono i suoi schemi. Presenta un po' quella che sono le linee massime di guida di questa vettura.
1: Allora, come hai detto tu Roberto, infatti utilizzo questo termine di rottura perché poi la vedrete sia esternamente sia internamente rispetto al prodotto classico di chi conosce questo marchio è stata veramente stravolta. È vero, come abbiamo detto prima, loro sono abituati ogni tanto a fare proprio dei change, dei cambi completi. In questo caso ovviamente dovevano rifare quello che è il frontale, togliere la classica mascherina, ma rimane il mio marchio di Subaru, quindi le Pleiadi, le stelle guida, quello è necessario. E hanno fatto questa linea molto aerodinamica, proprio voluta per un discorso di aerodinamica, di penetrazione dell'aria, di CX, tutto quello che serve per riuscire a consumare meno, fare meno muro contro l'aria. Però mi riescono a dare una fiancata robusta, delle gomme molto grandi che mi possono servire anche per un uso non propriamente stradale, ad una linea anche quella sportiva aerodinamica, quindi un SUV capiente che può portare una famiglia, che comunque ha un buon baule, ma nello stesso tempo grande, ma con una linea sportiva. Ci sono riusciti. Partiamo dai fanali Matrix, quindi dei fanali di ultimissima generazione, adattivi. Ha il frontale imponente, ma nello stesso tempo sfuggente per quanto riguarda l'aria. Il cristallo parecchio inclinato con tutti comunque i dispositivi di sicurezza attiva ben presenti. Nella vettura esposta anche il tetto bicolore nero. Qui i colori si possono avere a seconda dell'allestimento o bicolori o tinta unita. Poi quando verrete a trovarci o mi chiamate ve lo spiego. Che alleggerisce il tetto nero rispetto al colore, ad esempio, arancione che abbiamo qui, l'intera linea e, secondo me, il gioco delle onde creato anche sulle fiancate è perfettamente riuscito, ma nel bene, perché, come dicevo, Subaru è capace di stupirti anche nel disegnarla proprio non bellissima. In realtà questa è per me, e chi l'ha vista, stupenda.
0: Ma per interromperti, vedere questo, chiamiamolo SUV coupé, il primo impatto penso che la richiesta che ti farà sia il cliente Subaru che non solo, toglie bagaglio?
1: Beh, allora, un baule sicuramente con taglio verticale mi dà qualche centimetro cubo in più di spazio in altezza, non toglie nulla sul basamento, sulla piattaforma e fino dove c'è il vetro, perché lì la misura è quella. Qualcosina sicuramente,
0: Però
1: perché
0: poco, devo essere sincero.
1: non è tanto, sono stati bravi a gestire, diciamo, le aree, a gestire le misure. Poi venite a vedere. Se vi va bene, però il taglio verticale non ce l'abbiamo, ma ti dico la verità, in questo momento su questa vettura non lo vorrei, perché è uscita bene così. Poi se vorrete più carico, allora venite tra un mesetto, mesetto e mezzo, quando arriverà la nuova e-Outback, che essendo più grande, essendo più station, non è un coupé sportivo SUV, viene tagliata verticale. Se ti mancano quei 20 centimetri di lunghezza in più e di altezza in più e qualche cubatura in più, lì ce l'abbiamo tutta.
0: Però per la categoria, devo essere sincero, ha una capacità di carico veramente notevole. Siamo al top di categoria.
1: Beh, io ho visto macchine molto grandi in modalità elettrica avere dei bauli molto piccoli. Per carità, qui ci sta molta nella tecnologia delle batterie, nell'evoluzione appunto dei modelli, si impara dai modelli precedenti, l'evoluzione va avanti e oggi sono riusciti a darmi tanta autonomia, una batteria importante e anche tanto spazio nel baule.
0: Beh, quello è fondamentale perché direi che sicuramente se essere riusciti a fare chiamiamolo SUV così filante, un SUV così compatto perché anche vedendolo io mi sono stupito perché mi aspettavo, come ogni macchina, certe volte elettrica per avere autonomia, un qualcosa di più voluminoso. Ed invece compattezza e direi facilità di guida perché sono rimaste le caratteristiche Subaru.
1: Sì, non sono scesi a compromessi. Magari col precedente modello elettrico, sai, eravamo agli inizi, qualche compromesso l'hanno dovuto prendere. In questo caso hanno portato il vecchio know-how, le nuove ricerche, i nuovi studi, e è bella da guidare, è divertente da guidare, è sicura per la famiglia e nello stesso tempo ha tanta autonomia e ha una linea veramente, io continuo a guardarla, bella. Poi la bellezza, per carità, è soggettiva, però in questo caso è anche molto oggettiva, secondo me.
0: Assolutamente sì. Ciò che è rimasto per Subaru, perché c'è in tutti i tuoi modelli, i modelli di casa Subaru, è l'abitabilità interna e poi un'ergonomia, secondo me, all'interno, che è stata studiata veramente bene.
1: Allora, anche qui, come dicevamo, rottura, e lo vedrete dalle immagini, presentiamo, penso noi per la prima volta, un volante quasi quadrato. All'inizio ho detto, accipicchia, questi hanno schiacciato l'occhio alle mode e volevano fare il coupe de teatro,
0: Formula 1,
1: il colpo di teatro.
0: Sono in Formula 1.
1: E invece no, alla fine, dopo che lo guidi per un giorno, capisci per quale motivo l'hanno tagliato non solo sotto ma anche sopra, ma non ve lo dico, venite e quando la provate ve lo spiego. Poi hanno raggruppato una grossa parte dei comandi in un grande touch centrale che può lavorare tranquillamente anche con comandi vocali, perché oltre al nostro classico pubblico puntano molto ad un pubblico giovane che è molto agile, io vedo i miei figli, a gestire i tablet, quindi non si trova minimamente in difficoltà, anzi è più contento ad avere raggruppato sull'unico schermo tutte le funzioni, cosa che magari a me ogni tanto mette in crisi, che dico, dov'era, dov'è, ma perché io sono un po' più vecchio, ma poi non è vero, perché basta un attimino seguirli e capirli, sono fatti bene anche i comandi, per cui sono molto intuitivi. Certo, non ci si deve fermare all'inizio, che vedi che hai una televisione, si può dire, all'interno che gestisce quasi tutto. Però ad esempio Roby, i comandi del climatizzatore, che sono touch, che sono vocali, li hanno fatti anche fisici, perché così quando uno dice ma dove si accende il clima che ho caldo, tipo oggi, quello lo becchi subito.
0: Sì, infatti ho visto questo bel connubio del mantenere quello che è la bellezza di tutte quelle che sono i piaceri dei comandi manuali, ma l'utilità e soprattutto

0: Tutto su questo modello ho visto la vera utilità sul touchscreen, perché in molti modelli i touchscreen sono studiati male e individuabili peggio. In questo invece hanno una facilità di fruibilità che è notevole.
1: Ma infatti leggevo che le case stanno investendo tantissimo nei software di gestione delle informazioni perché la clientela non è più sempre così reattiva e comunque ben venga, può venire anche il settantenne per dire a comprarsi la prima auto elettrica della sua vita e perché no, magari poi ne comprerà delle altre. Quindi studiano i software affinché le cose siano fatte in maniera fruibile ma moderna, cioè non voglio perdere nulla di tutte le funzionalità che io oggi ho per essere connesso, ma rendendole facili anche per chi non è nativo digitale.
0: Bene, direi che allora Gianluca, come al solito, lo devo fermare perché è un fiume in piena. Quando parla di Subaru si appassiona perché da ogni buon commerciante appassionato di ciò che vende, lo conosce in modo. E addirittura io lo conosco da tanti anni. Sul prodotto elettrico è sempre stato parallelo al mio, lo voglio, però non, ma vedo, lo vedo entusiasta su questo prodotto, come lo sono stato io nel provarla quando l'ho provata. Quindi ringraziamo Gianluca
1: Grazie a voi,
0: dell'ospitalità
1: grazie a voi.
0: e aspettiamo quindi tutti i tuoi clienti presenti e futuri e nuovi clienti a vedere questa nuova Uncharted che è veramente un modello che non è di rottura, ma è continuità della tradizione e di grande piacere. Grazie Gianluca.
1: Grazie Roberto, grazie a voi di Motore 360 Gradi, un saluto ancora al tuo pubblico.

Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, in una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima.

0: di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana, oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre andiamo a sentire l'ischi, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani a plesso solare. E da qui con gli occhi chiusi cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, come il passato e nel futuro riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola. Inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo là verso il ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. Sempre destra a sinistra, torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama angusta drishti, guardando la punta proprio del pollice. Quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok. E adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese. Quindi le gambe saranno distese. Larghezza del tuo bacino come in Tadasana. Appoggi le palme, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia. Spingi bene. Inspiro. Espiro, tiro verso il basso. In. Out. Se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana. Quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena. In. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. E entra quasi come una sorta di ipnose, sentendo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricate, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare Upavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro, vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno invasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, exarotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quindi vado all'indietro e espiro avanti. Allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione.

Oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre i piedi, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena. Quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Ok, riporto le braccia in linea. Benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto, molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare i piedi extra-rotati. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un'asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo. E espiro forte. A testa acompanha, o esguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spingere verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Sguardo. Mi ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep Utkatasana.

Pariputkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? Le due dita, è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollice sopra, schiena, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

E adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, i piedi va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi appunto dei piedi, sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo il mio piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi, collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano a destra opposta. Abbiamo cambiato la presa. Torno centro e vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba, quindi passo in centro, ginocchio e espiro, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione, poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalla lontana, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta

energia e bloco de energia que tendemos a acumular pelo pavimento pélvico, nelle genitali, em tudo que vai verso e basso. Tornando no centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate a larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talloni che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la talata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia, facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutto il blocco in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un

Utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare

0: hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto, installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura con

0: completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia

c'è in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, tutto. Mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove devi venire?
0: Basta. Mare,
1: piscina, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: ti siamo appena. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Lasciamo parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.

0: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
1: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca le banche al tuo sorriso, se ti avvicini
2: Ciao, sono Gabriele Cavidi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguaglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
4: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
5: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
6: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere. Ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti. Bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, lo dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che le pezzi al culo.
3: Vedo lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed. È cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed. Col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh!
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.
3: Partiamo.

0: vista queste creste? Ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno. Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivati qua il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo da un'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era ghiacciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né ghiacciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali. Speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
5: quindi
2: siamo su Rai 1.
5: Compratelo!
2: Sì!
5: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 euro.
4: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
6: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata alla Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
7: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
8: Alassio da vedere e da scoprire.
9: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere.

0: per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
1: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
2: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
3: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
4: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
5: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
6: Viviamo a Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
7: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
8: Grazie.
9: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
10: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
11: Ciao. Questo programma è stato offerto da
12: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
13: 1, 2, 3, ho!

si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici

0: quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il governo e le regioni interessate e che consente alle prime 4 regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati

0: dai carabinieri forestali del centro anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Jato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
0: A All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici

0: più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
1: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
1: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tragedia.

0: Tradizione religiosa è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine era giunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella chiesa madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686.

2006, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi.

0: Ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta, un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa grotta azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
1: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la grotta azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta la, io per andare alla Baia Impreschi devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
1: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo

0: Campato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Gian Paolo Soldati ai disegni. L'edizione

dialetto potentino, è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolare.

0: Caratterizzato all'interno della grotta, un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa grotta azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
1: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la grotta azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta la, io per andare alla Baia Impreschi devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
1: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione

0: della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica,

0: quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio.

spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno per

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.

0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine.

subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverli, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia in Fresca.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella chiesa madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità.

0: vita di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga,

velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverli, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata

0: Alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimenticherò, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere

0: di ingegneria rurale, i palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
1: Questo è il Palmento Arena, l'interno del Palmento Arena, cuore produttivo della struttura. Il Palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico, al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo. E questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione

0: Della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
1: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli, delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti.

0: ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della Festa dei Morti del 2 novembre. farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce

0: movimento comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Mouton, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le 3 giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta

0: ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Magnace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Magnace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Magnace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Magnace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto e in un certo qual modo accompagnato la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato. Che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo alle 13.30 alla Falck Concordia

0: guardia si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Lignano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi.

0: dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda ICMESA.
2: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare tra il

2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e

0: I sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10 invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà a Soverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette

0: i dati rischiano di restare solo numeri.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina.

mattina, regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella, un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania,

e tra questi l'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni, siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi

0: Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Valdoriano? Così ha risposto Coccorullo. L'evento è organizzato dai 6 telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto, tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa.

0: operativa territoriale coordinata dalla Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti

0: dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolvere

0: Ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta la, io per andare alla Baia Infreschi devo pagare una tassa.
1: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli ad accogliere per

0: Pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine era giunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del Santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al Potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani,

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi parleremo di un caso che ha messo in subbuglio, oserei dire, l'Italia intera, l'opinione pubblica del nostro paese. Soprattutto quello che più di tutti ha messo in discussione quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali, già da allora piuttosto discutibili. Le vicende del mostro di Firenze. 7-8 duplici omicidi, 8 coppie assassinate tra il 74 e l'85. Omicidi per i quali poi sono stati arrestati e condannati Giancarlo Lotti e Mario Vanni, mentre Pietro Pacciani, il terzo imputato, venne assolto in primo grado, poi morì e non fu possibile processarlo successivamente. Naturalmente ne parleremo in studio con i miei ospiti. Inizio da Alessandro Ceci, criminologo e docente universitario. Bentornato Alessandro, il nostro ospite fisso ormai. Dal dottor Mauro Valerignani, esperto tra l'altro nel mostro di Firenze. Bentornato anche a te, Marco. Con l'amico e collega Paolo Cocchi,

0: Buonasera. Paolo, benvenuto in trasmissione. Intanto sono felicissimo di rivederti dopo tanto tempo. È col generale dei RIS, ex generale dei RIS, e avvocato Ernesto Di Serio. Bentornato anche a te, Ernesto. Collegato dal suo studio abbiamo anche l'avvocato Walter Biscotti. Ciao Walter, benvenuto in trasmissione.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ospiti.
0: Ecco, ricordo che Walter Biscotti, l'avvocato Walter Biscotti, è l'avvocato della famiglia Vanni, per la quale sta approntando il ricorso per la riapertura, per la revisione del processo. Tra l'altro, Walter, ho parlato ieri col dottor Piero Toni, contentissimo di questa cosa, ha detto che è giustissimo che questo processo abbia la revisione, perché insomma sono stati dei soggetti condannati un po' a caso, no? Forse non tanto a caso, però insomma hanno trovato tre capri espiatori da buttare in galera probabilmente.
1: Bene, Piero Toni è stato il primo ad aver capito tutto quello che era successo.
0: Piero Toni, sì, è stato il primo a capire tutto quello che è successo, tra l'altro ad avere anche l'onestà intellettuale di ammettere, tra l'altro se Pacciani è stato assolto, deve ringraziare proprio il dottor Toni.
1: Toni ha avuto il coraggio di dirlo pubblicamente contro tutta l'opinione pubblica italiana, di schierarsi contro la Procura della Repubblica di Firenze, allora potentissima, e credo che proprio da quella richiesta di assoluzione di Toni è nato tutto il resto.
0: Assolutamente sì.
1: Poi ne parleremo.
0: Assolutamente sì. Bene, allora io inviterei intanto la regia a mandare il primo contributo video, così poi diamo fuoco alle polveri, iniziamo a parlare di questa terribile vicenda che poi, ripeto, ha sconvolto l'Italia intera e ancora oggi non si è trovata la verità.

Il caso più difficile, il più controverso e dibattuto della cronaca giudiziaria italiana dal dopoguerra ad oggi, i delitti del mostro di Firenze. Una storia costellata sicuramente da 8 duplici omicidi, ma nessuno potrà mai escludere che dietro gli assalti armati del mostro possano esserci anche altre vittime. Una storia che forse si può solo paragonare a quella di Jack lo Squartatore. La storia del mostro di Firenze prende ufficialmente il via nella notte di 9 luglio, tra il 21 e il 22 agosto del 1968, quando Antonio Lobianco, muratore siciliano di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, sposata con Stefano Mele, entrambi di origini sarde, e madre di Natalino, che all'epoca dei fatti aveva appena 6 anni, vengono assassinati mentre facevano l'amore in auto. Per Antonio e Barbara, da tempo inseparabili amanti, quel luogo lontano, da occhi indiscreti, a pochi passi dal cimitero di Signa, era diventata la loro alcova a cielo aperto, il luogo sicuro dove incontrarsi di nascosto, come tante altre volte. Quella notte, però, non sono soli. Ad attenderli c'è la morte, che sbuca all'improvviso e inizia a sparare. I due vengono raggiunti da 8 proiettili Long Rifle Winchester con la serie H impressa nel fondello, ad ogiva ramata. Barbara Locci, la peregina, come la chiamavano in paese, viene colpita da 4 proiettili, uno alla spalla sinistra in alto, uno al centro dell'emitorace sinistro, uno alla base dello stesso emitorace sinistro e l'ultimo tra la regione toracica e quello lombare sinistra. Antonio Lobianco invece viene raggiunto da un colpo all'avambraccio sinistro, uno al braccio sinistro e 2 colpi alla cavità sinistra dell'emitorace. Gli investigatori pensano subito al delitto passionale. Il primo a essere sospettato è Stefano Mele, 49 anni, il marito di Barbara Locci. Dopo aver negato ogni addebito e gettato sospetti sugli amanti della moglie, il 23 agosto confessa il delitto. Solo poche ore dopo, però, ritratta tutto e chiama in causa Salvatore Vinci, amante storico della moglie e a suo dire complice del delitto. Lo accusa di avergli fornito l'arma, di essere stato lui ad accompagnarlo in auto fino al luogo del duplice omicidio. Poi, dopo l'esecuzione, ho gettato la pistola nel canale che corre lungo il cimitero, racconta. L'arma non verrà mai ritrovata. La storia però non regge, in quanto Vinci ha un alibi di ferro e quando i magistrati li mettono a confronto, Mele cambia nuovamente versione. Questa volta chiama in causa Francesco Vinci, fratello di Salvatore, anch'egli amante di Barbara. Ma anche questa volta l'accusa si dimostra mendace e Mele

0: punta il dito su un altro amante della perugina, Carmelo Cutrona, senza però alcun risultato. Nel marzo del 1970 Stefano Mele viene condannato dal Tribunale di Perugia in via definitiva alla pena di 14 anni di reclusione, più altri due per la calunnia contro i fratelli Vinci. Il Tribunale lo riconosce comunque parzialmente incapace di intendere e di volere. A farlo condannare è la testimonianza del piccolo Natalino, il quale, sentito dai magistrati, racconterà che al suo risveglio vede il padre, il quale, dopo avergli fatto promettere di non dire nulla, lo prende sulle spalle e l'accompagna alla casa dove chiede aiuto e trova rifugio. Durante il processo a Stefano Mele spunta un altro inquietante dettaglio. Giuseppe Barranca, cognato di Antonio Lo Bianco, collega di lavoro di Mele e anch'egli amante della Locci, racconta che Barbara, alcuni giorni prima del delitto, si era rifiutata di uscire con lui perché, disse, potrebbero spararci mentre siamo in macchina. Mentre in un'altra occasione aveva anche raccontato che c'era un uomo che la seguiva in motorino. Una deposizione analoga fu resa da Francesco Vinci, che parlò di un uomo in motorino che avrebbe pedinato la Locci durante i suoi appuntamenti con gli amanti. La pista sarda, con la condanna di Mele, esce di scena dunque dalla vicenda del mostro.
1: Ecco Marco, io partirei da te. A inizio puntata ho detto che insomma questi fatti del mostro di Firenze hanno messo in discussione soprattutto i metodi investigativi e processuali del nostro paese. E con questi primi due delitti, insomma, prima ci fu la pista passionale, poi questa pista passionale è stata ricollegata al mostro di Firenze. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale tra questi primi due omicidi? Tra l'altro poi è uscita fuori la pista sarda, la gelosia, un sacco di storielle, insomma. Ma di fatto, secondo te, tu hai studiato a fondo questo caso, cioè, ci hai fatto anche un libro. Ecco, c'è un collegamento reale tra questo primo duplice omicidio e i restanti sette?
2: Allora, l'unica cosa che lega questi delitti è una pistola, che tra l'altro non è mai stata trovata, che dicono sia una Beretta della serie 70.
1: Calibro 2.
2: Calibro 22. Calibro 22,
1: che poi all'epoca ne venderono circa 22.000.
2: Sì, una cosa del genere. Che utilizzava delle cartucce calibro 22 con impressa nel fondello la lettera H, che tra l'altro era un tipo di cartuccia venduta tantissimo. Allora, fondamentalmente la problematica che sta nel correlare questi delitti, diciamo quello del 68 rispetto a quello del 74 e quelli che si sono succeduti dopo, è stata sempre nel fatto appunto di correlare una conoscenza di coloro che sono stati incolpati di delitti, nella fattispecie di Pietro Pacciani, con coloro che invece vennero come si è detto appunto all'inizio trasmissione, incolpati all'inizio con appunto attraverso i fratelli Vinci. C'è da dire un'altra cosa però, che quello che porta una correlazione tra la cosiddetta pista sarda e i delitti del mostro di Firenze avverrà dopo il delitto di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini del 19 giugno 1982, che ancora non è stato appunto non è stato visto sullo schermo. Fondamentalmente dopo questo delitto vi fu un appello anche sul giornale per il cosiddetto cittadino amico, che aveva dato sempre delle informazioni in merito ai delitti del mostro, ma in più ci fu anche venne richiesta appunto alla polizia giudiziaria di verificare tutti i delitti che si erano succeduti dal 1970 in poi con le stesse modalità e con lo stesso tipo di pistola, perché a quel tempo diciamo che già una correlazione tra i delitti, che poi dopo lo esporremo, del 74 e poi dell'81, si verificò questa correlazione, che appunto c'era sempre la stessa mano. Quindi fondamentalmente questi rimangono sempre insoluti da un certo punto di vista, perché una stretta correlazione, se non quella dell'arma, che poi tra parentesi non è mai stata trovata, ricordiamo, non è mai stata trovata. Forse anche per la vittimologia, perché era una coppia che, ripeto, ancorché amanti, furono separati dopo l'omicidio. però altre cose non ve ne sono di carattere forte e pregnante. Che
1: io la stessa domanda, scusami Marco, la vorrei fare a Paolo, perché tu sei un esperto, anche tu hai scritto dei libri su questa storia.

0: Hai fatto delle ricerche molto approfondite. Secondo te, voglio ricordare tra l'altro che Paolo è anche il consulente di parte di alcuni avvocati che stanno lavorando per la revisione del processo di Mario Vanni. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale?
1: No, io sono piuttosto d'accordo con il professor Valeriani.

0: che di passionale non v'è nulla, perché il Stefano Mele non era certo geloso della moglie, tant'è che gli concedeva di andare con tutti gli amanti, né tantomeno i Vinci, i fratelli Vinci, erano gelosi della Locci perché aveva altri amanti, Cutrona, eccetera. Quindi la dinamica, e mi rifaccio a quello che diceva il professor Bruno, è la presenza del bambino. La presenza del bambino che era sdraiato dietro e dormiva. Molto probabilmente l'autore, perché qui parliamo di un autore unico, e non l'ha visto e non è andato avanti nelle operazioni di overkilling. Il bambino arriva a casa di Felice, che è quel casolare, con i calzini strappati e logori, e questo lo vediamo dai verbali che ho pubblicato anche nel libro, e quindi nessuno ce lo accompagna. E quindi trovo avulso il coinvolgimento dei sardi anche soprattutto nel primo omicidio. E questo poi farà capire che nell'82 a Baccagliano quella famosa input, quella lettera anonima, o era un depistaggio, per riportare appunto a quell'omicidio, perché non v'erano stati altri casi di omicidi di coppia, è una vittimologia molto particolare. Serial killer che fa omicidi di coppia, solo di coppie, ce ne sono pochissimi. E ci sono stati pochissimi. Quindi, secondo me, ecco, la vedo in questo modo. La presenza del bambino ha fatto da deterrente poi eventuali operazioni di overkilling.
1: Ho capito. Bene, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo da te, Alessandro.

Ecco, adesso prima di darti la parola, Alessandro, io chiederei alla regia di mandare in onda il secondo contributo video, ma in tale che poi abbiamo più tempo anche per affrontare tutti gli altri omicidi, insomma parliamo di altri 7 duplici omicidi.

avviene nella notte di sabato 14 settembre, è il 1974. Anche stavolta è una notte di novilunio. A finire sotto i colpi del killer, armato di beretta calibro 22, sono Pasquale Gentilcore, 19 anni, impiegato alla Fondiaria Assicurazioni, e la fidanzata Stefania Pettini, 18enne, segretaria d'azienda presso un magazzino di Firenze. I due giovani vengono assassinati in una stradina sterrata, nella frazione di Rabatta, vicino a Borgo San Lorenzo. Pasquale, dopo aver accompagnato la sorella Cristina in discoteca, decide di andare a casa di Stefania, a Pesciola di Vecchio, da dove intorno alle 22 escono per raggiungere alcuni amici. Prima però decidono di appartarsi in uno spiazzo sulle sponde del Lieve, in cerca di intimità. Sembra tutto normale, quando improvvisamente, da dietro i filari di una vigna, sbuca una persona. È veloce e silenziosa. Sono le 23.45 quando l'inferno si scatena squarciando il silenzio della notte. La coppietta non ha nemmeno il tempo di reagire. Lo spietato killer comincia a sparare i suoi colpi calibro 22 long rifle che seminano la morte. Pasquale viene colpito da 5 colpi mentre si trova seduto al posto di guida della sua 127, mentre Stefania viene colpita da 3 proiettili ma non muore sul colpo. Il killer si accorge che è ancora viva, la trascina fuori dall'auto e la finisce con 3 coltellate allo sterno. Poi, dopo averla distesa dietro l'auto, la colpisce ancora, con violenza. Alla fine si conteranno 96 coltellate, molte delle quali al seno e al pube. Lo scempio, però, non finisce qui. L'assassino continua la sua opera di vilipendio e penetra la vagina della ragazza con un trancio di vite. Proprio questa insana violenza fa pensare ad un possibile movente di stampo esoterico. I corpi dei due giovani vengono ritrovati il mattino successivo da un contadino della zona. Mentre sparsi tutti intorno, gli investigatori troveranno gli oggetti della ragazza contenuti nella borsetta. Una sorta di macabro rituale che si ripeterà anche negli altri delitti. Lo scempio sul corpo della ragazza probabilmente non è bastato all'assassino o a chi per lui, perché dopo qualche anno anche la tomba di Stefania viene profanata e danneggiata da ignoti. Il 1981, a differenza degli anni precedenti, è segnato da 2 duplici omicidi distanti 4 mesi l'uno dall'altro. Il primo avviene la notte tra il 6 e il 7 giugno, in agro di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono altri 2 giovani, Giovanni Foggi, 30 anni, dipendente Enel, e la fidanzata Carmela Denuccio, pellettiera, di 21 anni. Anche l'omicidio di Giovanni e Carmela cade in un sabato di novilunio. La sera del delitto, i due giovani la trascorrono a casa dei genitori di lei. Finita la cena, intorno alle 22, i due escono di casa con la Fiat Ritmo color rame di Giovanni e una volta sulle colline di Roveta si appartano in una stradetta bianca isolata. Anche per Giovanni e Carmela il rituale è sempre lo stesso. L'assassino, che forse li ha seguiti da giorni, coperto dal buio, riesce ad arrivare vicino all'auto. Poi all'improvviso inizia a sparare, questa volta da dietro. Il giovane viene raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi attraverso il finestrino anteriore sinistro, mentre altri 5 proiettili, tutti esplosi da una berretta calibro 22 long rifle, colpiscono Carmela uccidendola. La ragazza viene tirata fuori dall'auto e trascinata in fondo al terrapieno rialzato. Qui l'assassino le recide i jeans e con 3 precise incisioni le asporta il pube. Infine, prima di allontanarsi, assesta un ultimo colpo di coltello sul corpo ormai senza vita del giovane disteso sul sedile anteriore. Una serie di analogie, dall'accanimento sui cadaveri alla mutilazione dei genitali femminili, fanno subito capire che la mano assassina è sempre la stessa. Le indagini, inizialmente indirizzate verso l'ex fidanzato di Carmela, devono ben presto cambiare direzione. Il giovane ha un alibi di ferro e non può essere l'assassino. Chi invece ha corso dei grossi rischi è Vincenzo Spalletti. L'uomo, 30 anni, sposato e padre di 3 figli, guardone riconosciuto in casa e fuori, la domenica successiva al duplice delitto racconta alla moglie ed alcuni avventori di un bar di aver visto 2 morti ammazzati, aggiungendo anche alcuni particolari sul delitto e soprattutto sulle mutilazioni subite dalla ragazza che nessuno sapeva. Ma non solo. Alcune persone raccontano di aver visto la sua auto nei pressi del luogo del delitto proprio la notte del 6 giugno. Spalletti viene arrestato, si difende. Dice di aver letto quelle cose sui giornali, ma è una menzogna, come quella dell'orario di rientro a casa la notte del duplice omicidio. Viene accusato però solo di falsa testimonianza e incarcerato. Ma mentre l'uomo è in carcere, la moglie e il fratello ricevono alcune telefonate, in cui uno sconosciuto li rassicura sull'innocenza del loro congiunto e che presto sarebbe stato scagionato. Da cosa derivava tanta sicurezza? La risposta forse è semplice. L'assassino torna a colpire ancora.

0: ancora.
1: Alessandro, insomma, questo l'omicidio di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini arriva dopo 6 anni da quello L'Occhio Bianco. E anche qui trovano dei bossoli calibro 22 marchiati H. E in più c'è questa, poi magari ne parleremo anche con voi, questo traliccio, questo pezzo di vite inserito nella vagina della ragazza. Ecco, che significato avrebbe potuto avere questa sorta di rituale?
2: Intanto bisogna dire che è un caso molto, cioè, che in questo caso del mostro di Firenze è molto affascinante, no? Perché se ne parla ancora dopo
1: nel
2: 40
1: suo
2: anni.
1: È affascinante, sì. No, sotto aspetto criminologico.
2: Ma poi la cosa forte è che ogni università che tratta aspetti criminologici, alla fine c'è sempre una tesi sul mostro di Firenze, c'è sempre qualcuno che se ne occupa. Allora innanzitutto bisognerebbe capire come mai questo caso è rimasto così nella memoria collettiva degli italiani. Il primo punto è proprio, si riconduce al traliccio. Il fatto è che questo è uno dei primi casi nella storia della criminologia italiana in cui i sistemi di comunicazione di massa sono travolti in qualche modo, e nell'habitat culturale di Firenze si diffonde un clima di paura, non soltanto di Firenze ma anche a livello nazionale, un clima di paura per cui le ragazze e i ragazzi stavano attenti ad uscire di casa, i genitori erano preoccupati. Quindi per la prima volta si diffonde nel sistema della comunicazione la presenza, la paura, come elemento fondamentale di aggregazione sociale. Questo è un tema importante. E allora il rito del traliccio non fa nient'altro che incrementare questo trend. Intanto sono passati 6 anni. Dopo 6 anni non è stato preso il colpevole, anzi il colpevole rassicura i sospettati che non verranno ripresi. Ma la cosa che a me ha più impressionato di tutte queste vicende è questo fatto qui: ma è mai possibile che il mostro sapesse sempre dove si fermavano le coppie? O è uno che gira a caso, le ha trovate tutte quante per caso, il che non è possibile, o le ha seguite.
1: Poi parliamo anche di questa bella ipotesi.
2: Questa
1: poi
2: è un'ipotesi importante, perché non è possibile che lui giri per caso con le pistole, tutto organizzato, pronto per ammazzare, e sa bene dove stanno le macchine.
1: Poi è un'ipotesi che è molto affascinante, tra l'altro. Poi ne parliamo, magari,
2: no,
1: ce lo spiegherai.
2: E poi chiudo sulla faccenda del traliccio dicendo che una delle classificazioni innovative per cui il caso del mostro di Firenze affascina in qualche modo, una delle classificazioni è quella di considerare non l'assassino della coppia ma questo killer come un femminicida seriale, cioè uno che ammazza per caso la coppia, ma in quanto nella coppia c'è una femmina, tranne che per il caso dei due omosessuali in cui
3: 43.
2: Si ammette l'errore,
1: due tedeschi.
2: Ora, il punto è questo qui. Se noi lo interpretiamo in questo modo, come una forma di assassinio seriale, perché poi alla fine lui elimina tutte le parti che sono le parti genetiche della donna, cioè il seno sinistro, l'utero, con una capacità proprio anche di selezione quasi medica, no? Quindi l'obiettivo suo non era tanto la coppia, quanto la femmina dissacrante e dissacrata, per il semplice fatto che sempre le donne prese erano donne che trasgredivano il rito della famiglia, che comunque erano persone che avevano una sessualità allargata e così via. Quindi io credo che ci sia questo elemento fondamentale, che il traliccio lo indica come una firma, cioè l'unico o uno dei pochi casi di femminicidio seriale, di assassinio della donna in quanto elemento di una coppia. E certo l'ammazza sempre in una coppia, ma l'azione vera del killer è sugli apparati sessuali e riproduttivi, perché il seno con cui si allatta, l'utero con cui si partorisce, della femmina in questo caso qui. Quindi questo credo che sia il simbolismo dato dal traliccio inserito nella vagina di questa ragazza di 18 anni.
1: Ecco, io vorrei chiamare in causa l'avvocato Biscotti. Walter, ci sei? Mi senti?
4: Ecco, sì, ti sento benissimo.
1: Ecco, tu su questo duplice omicidio, Gentilcore e Pettini, no,

0: praticamente ha dato il colpo di grazia a quella, alla fantomatica pista sarda, per cui la pista sarda si è rivelata una bufala. E ha segnato anche le prime defaillance delle indagini, perché poi insomma, andavano sempre su una strada morta, non trovi? No.
1: Innanzitutto saluto te, saluto i tuoi ospiti e in particolare Paolo Cochi, che ripeto, insieme all'avvocato Mazzeo stiamo conducendo la battaglia della revisione per conto dei familiari.
0: Sì, poi parleremo anche di questo, perché è molto importante questo.
1: Per salutare Paolo, che è uno dei massimi esperti in materia. Guarda, io ti dico questo, io ho un'idea, innanzitutto mi occupo di questo caso da pochissimo tempo, un anno e mezzo, quindi diciamo che rispetto ai tuoi ospiti ho un approccio un po' laico rispetto alla vicenda e quindi forse ho anche un po' più di visione un po' distaccata. E vedi, io non solo faccio l'avvocato e l'avvocato di questo tipo di processi da quasi 40 anni, quindi l'idea che mi sono fatto relativamente soprattutto al primo omicidio è quello che la pista sarda non esiste. La pista sarda è un'abilissima invenzione del mostro. Dico mostro perché parlo di un serial killer unico, non aiutato da nessun altro. La pista sarda come nasce? E io credo che nell'omicidio dell'82, quello di Mainardi e Migliorini, è l'unico momento in cui il mostro ha avuto davvero paura in qualche modo di essere individuato. Questo grazie a un'abilissima intuizione e stratagemma della dottoressa Della Monica, che quando colui che guidava l'ambulanza, adesso mi sfugge il nome, dopo l'omicidio, se il ragazzo era quasi era morente e quindi viene trasportato in ambulanza all'ospedale, ma arriva all'ospedale praticamente già morto, Mainardi. Quindi la dottoressa Della Monica ebbe l'abilissima intuizione di sostenere e dichiarare alla stampa che il Mainardi, prima di morire all'ambulanziere, avesse parlato. E questo ha scatenato sicuramente una forte preoccupazione del mostro, il quale non solo ha cominciato a fare telefonate particolari ai familiari spacciandosi per marescialli vari per avere più informazioni, per cercare di sapere quello che aveva detto il Mainardi all'ambulanziere mentre stava morendo. Succede che contemporaneamente arriva questa segnalazione anonima del delitto del 68. Una segnalazione di cui non si ha certezza né della fonte né della provenienza, perché alla fine non si è capito come è venuta fuori questa notizia. Certo è che appena venuta fuori questa notizia nasce la pista sarda, l'attenzione si sposta tutta su questa pista sarda e sull'omicidio del 68 e credo che l'abilissima mossa di colui del mostro di Firenze è stata quella di allontanare diciamo l'attenzione rispetto a quello che stava accadendo. Un altro fatto che mi lascia perplesso sull'ipotesi che il delitto del 68 possa avere a che fare con gli altri delitti è che poi quando ritrovano il fascicolo con i proiettili pinzati sulla copertina del fascicolo che era in cancelleria. Bene, io ho fatto credo 40 processi di omicidio, non ho mai visto e nemmeno sentito dire che reperti così importanti fossero pinzati in una bustina nella copertina del fascicolo, cosa assolutamente improbabile. Quindi è chiaro, a mio giudizio, e questa è una mera ipotesi ovviamente, che colui che ha depistato abbia in qualche modo avuto accesso al fascicolo, abbia pinzato proiettili dello stesso calibro della

0: dello stesso calibro di quelli degli altri delitti. E infatti sono sempre stati analizzati i proiettili sono stati trovati pinzati nella copertina del fascicolo. Io non sono sicuro che poi sono quelli realmente utilizzati per l'omicidio del 68, anche se sono della stessa natura, perché sono comunque proiettili abbastanza comuni, non sono certamente diciamo, difficili da trovare, tra virgolette, sul mercato. Quindi io per questa ragione ritengo che forse il delitto del 68 non è un delitto attribuibile al mostro di Firenze. Questa è la prima cosa che mi viene in mente rispetto a quello che ho sentito. Poi, adesso aspettiamo il dibattito e poi se potrò intervenire interverrò, insomma, ecco.
1: Ecco, prima di andare dal generale, Paolo, c'è questo trancio di vite inserito nella vagina di questa ragazza. Secondo te, che messaggio voleva dare il mostro?
2: Era sicuramente un'opzione pragmatica dell'autore, perché c'era lì proprio la vite. I filari di viti erano accanto proprio alla macchina. Però è interessante anche quello che dice il professore,
1: Alessandro.
2: che sul discorso della donna, lui, sì, l'uomo lo colpisce ma per assicurarsi della morte. Dobbiamo tener conto che siamo anni 60, 70, 80. E quindi il fare certe cose, specialmente da parte delle donne, in luogo pubblico, anche se appartati in campagna, era un qualcosa che per l'autore, per il mostro, diciamo, era una cosa molto, molto sporca e quindi andava punita, quindi una sorta di carattere pseudo-religioso punitivo missionario in questo personaggio si può ricavare da questi elementi qui. E per chiudere il discorso del 68, io faccio presente però che le interpretazioni possono essere molte. Il fatto di aver trovato i bossoli sul fascicolo, non dimentichiamoci che innanzitutto questi bossoli sono accompagnati da una perizia fatta nel 68 e che dice le stesse cose dei bossoli poi
3: 74.
2: di quelli successivi. Ma soprattutto il Mele fu condannato in concorso con ignoti. E quindi la distruzione dei reperti non è sempre certa. A volte i bossolini sono delle cose così, magari potrebbero, io do un'altra interpretazione, non è che sono depositario della verità. E quindi questo è un elemento significativo.
1: Ecco, adesso prima di passare al generale, perché io con te vorrei parlare della vicenda investigativa, diamo spazio alla pubblicità, poi ci vediamo fra 2 minuti anche con te.

0: Ecco, generale, io vorrei ricordare ai telespettatori che faremo un'altra puntata sul mostro, anche perché sono 8 duplici omicidi, insomma, e vanno analizzati bene, anche perché le contraddizioni sono tantissime, come tantissime sono le ipotesi, però insomma noi vorremmo andare a fondo e tra l'altro dobbiamo ancora parlare di questo lavoro che sta facendo l'avvocato Biscotti con i suoi collaboratori e con Paolo Cucchi per chiedere la revisione del processo voluta dalla famiglia Vanni. Generale, insomma, l'avvocato Biscotti ha parlato di questi reperti, insomma, raccolti in maniera spartana, proiettili che non si sa neanche se fossero realmente quelli utilizzati. Insomma, per l'ennesima volta, o forse erano le prime indagini, insomma, che hanno fatto discutere, e non poco, ti sembra normale che dei reperti così importanti, per dei casi così importanti, possano essere raccolti in questo modo? Cos'è che non ha funzionato secondo te?
1: Non si è visto mai che i reperti così vengano, come ha detto l'avvocato, vengano poi pinzati al fascicolo. Non si è vista mai una cosa di questo genere. Però l'aspetto balistico in tutta questa storia, tutti i delitti che hanno caratterizzato la storia del mostro di Firenze, l'aspetto balistico ha delle singolarità. Allora, intanto non sono mai stati ritrovati il numero dei bossoli rispetto ai colpi sparati alle vittime. Per cui magari sono stati sparati un certo numero di colpi, diciamo 6, e hanno trovato 3 bossoli, dico per dire. Non hanno mai trovato tutti i bossoli. E questa è una cosa strana. Altra cosa strana è questa, che la pistola usata dal mostro, che poi è sempre la stessa, perché sappiamo bene che dai bossoli noi possiamo risalire, ci sono le cosiddette impronte digitali dell'arma, no? E quindi sappiamo che quelle impronte, la pistola è sempre la Beretta 22. Ma la Beretta 22 usata dal mostro era la Beretta prima serie, che aveva un caricatore di 8 colpi. Ora, in sostanza, quindi un serbatoio poteva... Che succede? Che in alcuni casi sono stati esplosi più di 10 colpi. Allora, come si spiega questo fatto? Non credo che il mostro, nella concitazione del momento, dovendo inseguire, in genere inseguiva la donna, perché prima faceva fuori l'uomo perché poteva difendere, eccetera, e poi dopo finiva la donna. Non credo che in quel momento si mettesse a cambiare caricatore. E allora che cosa è una cosa molto strana. E qui, secondo me, probabilmente c'è stata una modifica
0: all'arma.
1: È un'ipotesi, ovvio. Una modifica al caricatore è stata applicata al caricatore della Beretta prima serie, perché la Beretta era sempre quella, è stato applicato un altro caricatore con una piccola modifica tecnica. E sono sicuro che Pacciani, il contadino...
0: Cioè questa modifica, scusami...
1: Una piccola modifica al caricatore che aveva un serbatoio un po' più ampio.
0: Sì,
1: poteva contenere un maggior numero
0: di... Una modifica del genere era possibile?
1: Era possibile, ma non era nelle corde di Pacciani, il contadino di Val di Pesa. Non ce lo vedo proprio.
0: Ecco, una domanda. Chi avrebbe potuto fare una modifica del genere?
2: Militare.
1: Sicuramente un militare. O chi

0: aveva avuto molto, io in mente qualcuno che poi dirò, insomma, se volete ne parlo subito, ma volevo parlarne più avanti, parlando degli altri casi. E comunque Pacciani, no,
1: Sì, poi arriviamo
0: assolutamente.
1: anche a Pacciani, Vanni e Luti, che anche lì, ma penso che ne parleremo ormai nella seconda puntata. Io volevo chiedere a te, Marco, c'è un altro particolare dell'omicidio Gentilcore Pettini, le 96 coltellate con le quali è stata colpita la ragazza.
2: Sì,
1: Cioè
2: allora.
1: lei era ancora viva, è stata trascinata e poi cioè, colpita con una violenza inaudita con 96 coltellate. Ecco, perché
2: Femminicidio.
1: questa violenza secondo
2: Poverino.
1: te?
2: Allora, intanto iniziamo a dire che questo è il primo vero omicidio che accomuna una, e questo si è sempre pensato, una conoscenza diretta, perché poi non ce ne saranno altri della stessa specie con tale veemenza.
1: Sì, ma dopo questo poi sono passati altri 7-8 anni, se non ricordo male. Perché l'altro mi sa che
2: Il
1: nell'81,
2: Polygoff,
1: 7 anni.
2: tante volte c'è il periodo di raffreddamento che consente appunto al serial killer di riposizionarsi e continuare con un agito, diciamo, più ravvicinato. Infatti, se voi ci fate caso, dal 74 poi passa all'81 e poi tutti elementi ravvicinati, perché i due dell'81, uno nell'82, uno nell'83, uno 84 e uno 85. Per ciò che riguarda invece il delitto vero e proprio del 74, rappresenta, diciamo, un inizio, perché le 96 coltellate che sono date alla Stefania Pettini sono state 4 letali che hanno rotto il tavolato osseo dello sterno. Le altre che le sono state date, e questo è importante, non sono state tutte con la stessa profondità. Tant'è vero, io su quello che scrissi al tempo avevo ipotizzato una sorta di picherismo, che è una parafilia che riguarda una penetrazione surrettizia, perché sembrava avesse saggiato il corpo con la lama del coltello. Tant'è vero che si sono andate a focalizzare quelle ferite nei posti dove poi lui successivamente ha praticato le scissioni. Un'altra cosa molto importante è che le mutandine tolte alla Pettini, di colore blu, furono tagliate, e lui infatti non ha mai toccato la donna con le mani, tranne quella volta che c'era un segno di unghiatura proprio sulla bocca della Pettini, prima di essere uccisa. Fu portata fuori, e poi un'altra cosa importante è questa: i vestiti della coppia furono trovati al di fuori della macchina, piegati, tranne il giubbetto appunto del Gentilcore, che era buttato, diciamo così, sul lato sinistro della guida. Altra cosa importante è quando intervenne il medico condotto del paese. Non ravvide colpi d'arma da fuoco, se ne accorsero dopo all'Istituto di Medicina Legale, e quindi dovettero ritornare per cercare questi bossoli. Il delitto invece, non so, posso parlare già del 6 giugno 81? O il 6
1: No.
2: giugno 81 il delitto ne posso parlare, perché già è un'ulteriore
1: Sì.
2: sequela. Dal 74 all'81 passano ulteriori anni e si vede già un'affinità lì, perché differentemente da quella sorta di furor destruendi che aveva avuto nel 74, sparando tutti i colpi del serbatoio, più che altro indirizzato verso il Gentilcore, e pochi hanno attinto la Pettini, come abbiamo detto precedentemente, il 6 giugno dell'81 lui mira al cranio, perché si avvicina all'autovettura, la Fiat Ritmo con rame appunto del Foggi, a Mosciano di Scandicci, località Villa Bianca, se non vado errato, spara al cranio, e poi la vittima femminile, e lì infatti c'è stata una discrasia tra chi è intervenuto come first responder e chi poi dopo è intervenuto successivamente, perché si parla di segni di trascinamento, ma i segni di trascinamento non c'erano sul corpo di Nuccio. Infatti, De Fazio, sulla sua perizia, disse che era stata trasportata più che trascinata in un avvallamento diciamo un avvallamento che stava in fondo, e lì è stata praticata l'escissione. Ricordiamo un'escissione in tre taglinetti con i jeans ha tagliato tutto. E un ultimo particolare che è importante è stata la collana. Alla Denuncio fu trovata la collana nella bocca, mentre invece alla vittima del 68 fu strappata la collana, cosa che avvenne poi nell'84 con Pia Gilda Rontini.
1: Ecco, io me volevo chiedere a Alessandro, cioè proprio insomma, questa violenza inaudita, insana, unita al trancio di vite nella vagina, aprì le porte a quella che poi venne definita la pista esoterica. Secondo te, anche Francesco Bruno fu uno dei primi, il primo in assoluto a parlare di una ipotetica pista esoterica. Tu che ne pensi di questa cosa?
3: Allora, il primo aspetto che volevo mettere in evidenza è questo qui.
1: Perché poi vorrei parlare magari

0: Ne parliamo, scusami, nella seconda puntata, perché il generale ha detto una cosa molto importante.
1: Precisa, infatti
0: il caricatore modificato.
1: Ma non solo.
0: La mia domanda: chi può modificare? Ha detto un militare.
1: Ma non solo, cioè un esperto di armi. Tutta proprio la procedura richiede una prestanza fisica, una competenza. Sparare prima ai fari, per esempio, è una tecnica militare molto precisa, nel senso annullo. Beh, c'è tutto un discorso da fare.
2: Sì.
1: Ma io volevo intanto dire una cosa che non abbiamo detto, cioè se facciamo un'analisi comparata di tutti i serial killer, il primo omicidio, che è sempre quello scatenante degli altri, è sempre un po' diverso, ha sempre una certa diversità, sembra sempre anomalo.
0: Cioè quello che dà la carica.
1: Quello che scatena poi gli altri.
0: Scatena
1: poi c'è stato questo periodo di incubazione di 8 anni dal...
3: dal
1: 79 all'81,
0: dal
1: 74 all'81, e comunque è chiaro che il primo omicidio sia sempre un po' diverso. Arriviamo alla pista.
2: C'era un bambino,
1: c'era tutta una situazione totalmente diversa. Arriviamo alla pista, diciamo religiosa, chiamiamola così, perché non è soltanto il trancio di vite. Marco ha fatto un grande studio, per esempio, sull'ipotesi di Maria, no? L'immagine mariana. E così via. Io sono un po' resistente da questo punto di vista. Credo che ci sia anche questo, nel senso che è chiaro che in un caso di questo genere gli elementi che intercorrono sono moltissimi, ma resto fermamente convinto dell'idea.
0: Beh, anche gli omicidi sempre in plenilunio, insomma.
1: Sempre, sì, c'è tutta una serie di ritualità.
0: Porta naturalmente a pensarlo.
1: Ma questo lo fanno tutti, no? Anche io. Se mettiamo credessi alle dimensioni astronomiche, prima di fare un'azione normale, guardo la luna, guardo l'oroscopo, guardo una serie di questo,
0: insomma,
1: lo fanno,
0: come
1: accompagnano l'azione, sono elementi di riempimento dell'azione. Io resto dell'idea che la motivazione, non il movente dell'assassinio, in questo caso sia una vendetta nei confronti della donna, di un certo tipo di donna, una donna molto libera, che frequentava facilmente rapporti sessuali diversificati. Quindi è come se ci fosse dietro il killer, ecco perché ha senso, al limite, dal punto di vista religioso, il discorso mariano, perché anche la Madonna è una donna e può essere un riferimento santifico dell'azione che io compio di dissacrazione, però il punto centrale è che io ce l'ho con una madre, con una donna che deve essere madre, e poiché porta il suo sesso alla disponibilità di tutti, io te lo tolgo. I due elementi del sesso che rappresentano la santificazione della donna e la genesi, cioè il parto e l'allattamento, io te li levo perché tu non sei degna, per ciò che fai, di portarli con rispetto. Credo che questo sia il senso profondo. Ecco perché noi dovremmo chiamarlo, questo caso, l'unico caso di femminicidio seriale. Il maschio è stato ammazzato per difesa, è stato ammazzato per non farlo reagire, è stato ammazzato perché, e questo è l'altro elemento che io ritengo innovatore di questo caso, era una delle possibilità di approccio. Se non ci fosse stato il maschio, il mostro, chiamiamolo così, il killer,
0: non avrebbe potuto trascinare la vittima
1: in un luogo come quello in cui poi sono state tutte ammazzate.
0: Poi parliamo di questa teoria, perché è molto interessante.
1: E quindi questo è l'altro elemento.
2: Però da qui arrivare alle 7 la vedo...
0: Assolutamente. Però la pista esoterica ci potrebbe anche stare, non necessariamente alle 7, per poi...
2: No. Perché sì. Il discorso 7 è entrato anche ai processi.
0: Sì, lo so.
2: È stata una cosa abbastanza...
0: Purtroppo le 7 sono entrate un po' dappertutto, perché quando non sapevano dove attaccarsi uscivano fuori le 7, anche nel caso dell'omicidio Meredith è uscita fuori la 7.
1: Sì, queste le 7 sono di moda. Però in realtà l'elemento mariano, cioè religioso, entra solo come giustificativo di un'azione che ha una motivazione che è totalmente diversa. Oppure che ha una dimensione complementare, cioè l'elemento mariano come elemento complementare.
2: Sì, certo, questo discorso delle 7 potrebbero entrarci le 7, stavamo dicendo, no? Questo secondo livello, ma facciamo una considerazione. Questo secondo livello che quindi l'ipotesi è che questi compagni di merende avrebbero eseguito questi delitti su commissione di questo secondo livello, perché poi dopo c'erano riti, cose che...
4: Sarebbe il caso unico al mondo, però, perché non sì. esistono.
2: Ma secondo voi, per quale motivo questo secondo livello poi... non credo che possa dare ordine di tagliare sempre il seno sinistro di una donna, il pu, eccetera. Cioè, no, ma è una cosa. È una
1: Francesco
2: cosa...
1: Bruno raccontava questa storia qua. Sono andato a pranzo con Pacciani e ho visto come tagliava la carne. Metteva la forchetta così col coltello così, non sarebbe mai stato capace di usare un bisturi.
0: Cioè, già era escluso, cioè, assolutamente fuori.
1: Tutta questa
0: non poteva entrare mai nell'inchiesta.
2: Ma quindi è questa storia della decisione del colpire gli organi sessuali delle femminili è una cosa dell'autore e basta.
1: Esatto,
2: cioè dello psicopatico che ha agito.
1: Esattamente.
4: Generale, poi gli otto. Sono 8 duplici omicidi.
2: 8.
4: Su 4 ci sono state scissioni.
1: Sì,
4: su gli altri
1: no.
4: 4?
2: No.
4: E perché sono stati fatti? Quindi non sta in piedi da nessuna parte questa cosa del mandante, esecutore.
2: È traballante, molto traballante.
3: Perché agiva anche in maniera diversa. Io infatti ho ipotizzato la nosografia multifattoriale che praticamente a seconda delle vittime con cui lui andava a interagire calibrava in maniera diversa il delitto. Se pensiamo per esempio il delitto dell'82 e quello dell'83 rispetto a questi che abbiamo detto del 74,
4: non ci sono
3: assolutamente,
0: poi li vediamo,
3: ma neanche,
0: una seconda puntata,
3: neanche il modo di operare. Però una cosa rimaneva, e questa mi preme
0: dirla. Hai un minuto, Marco.
3: Sì, sì. La cosa che rimaneva era la capacità di questo soggetto di reagire sempre con immediatezza strategica, dopo la pianificazione che c'è stato e dopo l'effetto sorpresa, che non era da tutti, perché le vittime che reagirono nell'85 e poi anche il poveraccio di Paolo Menardi che è scappato, lui è riuscito a destreggiare.
0: Anche perché la sorpresa è un momento, poi devi gestirla.
3: Assolutamente, lui l'ha gestita benissimo, anche per avvicinarsi a
0: e qui si potrebbe ricollegare al discorso fatto dal generale con la modifica del caricatore della pistola, e chissà che non ci fosse come la tesi di Filastò, d'altronde, no?
2: Qualcuno
0: ci fosse dietro qualcuno in divisa. Io purtroppo devo stoppare tutti, perché il tempo a nostra disposizione è andato ormai a ramengo, come dicono in Veneto. Tu ne sai qualcosa, Valerignani? Pertanto devo salutarvi, però c'è una seconda puntata dove analizzeremo questi fatti, perché è vero che il mostro di Firenze è una cosa che risale ormai a tantissimi anni fa, però come diceva prima Alessandro Ceci è sempre affascinante, perché c'è veramente da studiare a livello criminologico e anche criminalistico, oltre che investigativo, perché hanno fatto delle cappelle pazzesche. Bene, io ringrazio intanto Paolo Cocchi, ci vediamo anche nella prossima puntata. Paolo, grazie intanto per essere stato in questa prima puntata, ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro Ceci sarà anche lui la prossima settimana, naturalmente. Ringrazio Paolo Valerignani, anche tu sarai nella prossima puntata, e ringrazio anche l'avvocato Biscotti. Avvocato, poi ci sarai anche tu nella prossima puntata, dove parleremo di questa richiesta che c'è stata, di questo lavoro che state facendo per la richiesta di revisione, che sarebbe anche cosa buona e giusta, naturalmente, come ha detto il dottor Piero Toni, perché insomma molte cose lasciano il tempo che trovano in questo caso. Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi e dare appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo

0: per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
0: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: La grandissima occasione è essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.

0: in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
1: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo alle 13.30 alla Falck Concordia si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.

Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la

0: Pirateria non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula, e ancora non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea, niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
1: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
0: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
2: Déjà nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
1: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
3: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere

Per è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla.
Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra

0: Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in quattro SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal Lago Maggiore a quello di Como, dal Lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal Lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque designate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa due terzi dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su

0: questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Jato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà

isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la colonna d'oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.

Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.

hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lago Negro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.

Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.

Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondo Valle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.

È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza, che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe

raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto.

Tugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.

sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.

Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.

settori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+, 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa-scuola-università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padura.

0: La Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.

Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.

hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale, in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.

Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.

Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.

È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza, che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

È cominciata con un sopralluogo alla diga di Montecotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.

sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallodidiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallodidiano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2020.

Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.

La giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio. 2000

0: Alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i

suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.

Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificato da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.

hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina, i ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.

Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo è l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Adana Lucana e poi lungo

2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.

Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondo Valle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.

È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano.

Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.

sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Quino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.

Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.

La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa-scuola-università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.

Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.

hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina, i ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.

Mediterraneo, o almeno chi la guidava, quest'auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atenascalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.

Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondo Valle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.

È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza, che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio.

sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallodidiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallodidiano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.

Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alle proprie identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENALP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.

La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+, 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università.

a master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026 infatti sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.

Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda

hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonite è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.

Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo è l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava, questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.

Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondo Valle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte. Una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.

È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza, che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane

Sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.

sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.

Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della due giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni.

Esposizione Patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.

La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale.

Alle Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
2: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
1: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
3: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
2: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
3: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
2: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
3: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
1: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
2: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
2: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando...

0: udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
2: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa.

0: a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
0: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
2: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
0: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro.

0: dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Kaa disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Kaa. Quando Kaa iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Kaa. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Kaa aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Kaa agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Kaa stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Kaa. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Kaa e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Kaa li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Benvenuti amici di GoTV, oggi come vedete alle nostre spalle ci troviamo a Porte dell'Adige, Bussolengo, Verona per il giorno del giudizio, PGK Circus. Oggi verranno decretati i primi quattro finalisti delle quattro categorie più i simulatori. Andiamo Paolo, camminiamo sul tuo rettilineo. Oggi come verrà strutturata la giornata? Paolo Gagliardini, patron del Circus, appunto PGK Circus.
1: Oggi sarà la sfida. Non ci sono più scuse?
0: Ci sono più scuse.
1: Scambio di go-kart, zavorra nei casi ci siano delle differenze di peso, per cui tutti i finalisti di questa tappa, i migliori quattro, si andranno a affrontare nelle varie categorie.
0: La mini, poi c'è la senior, la junior, la over 40 e poi c'è la sfida anche ai simulatori.
1: Assolutamente.
0: Chi passerà il turno, che il primo, solo il primo, che accederà poi alla finalissima, che a breve sveleremo anche dove sarà, insomma vincerà una gara in go-kart. Gli over 40 invece vinceranno una giornata a bordo di una Ferrari, quindi insomma l'adrenalina io sento già che bolle sull'asfalto di Bussolengo.
1: Assolutamente, oggi sono tutte le condizioni, anche estreme un po', per il mettere in evidenza quelle che sono le capacità dei protagonisti, e quindi secondo me iniziamo a vedere veramente il talento, perché tra l'altro andremo a sommare i due miglior giri quando andremo a cambiare i go-kart, quindi ripeto, sarà veramente
0: una questione di millesimi.
1: Di millesimi.
0: Allora ragazzi, se anche voi state guardando la puntata e vi viene voglia di partecipare a questo super talent, vi comunichiamo che nei prossimi giorni ci sposteremo a Mesagne, in Puglia, dove sono aperte anche lì le selezioni al talent, giusto?
1: Iniziamo l'11 di luglio, dove apriamo diciamo il talent, e poi ci sarà un evento con Giancarlo Fisichella il 22 di luglio,
0: dove ci saremo anche noi con le nostre telecamere,
1: e poi si chiuderà il tutto al 5 o il 6 settembre, dove faremo praticamente la finale che abbiamo poi disposto,
0: come oggi,
1: disputato oggi.
0: Bene, quindi che dire, PGK Circus sui social, PGK Circus in internet, per avere tutte le informazioni. Io devo dire, Paolo, veramente che state facendo, tu insieme a tutto il tuo staff, una cosa unica nel vostro genere, date veramente la possibilità non solo di vincere dei premi, ma veramente date la possibilità con veramente un non nulla, sappiamo che il motorsport sì, è costoso, con niente, di poter partecipare, avvicinarsi a una competizione straordinaria, curata nei minimi dettagli. Tra l'altro oggi ci sarà anche un notaio che dopo ascolteremo, perché essendo un concorso a premi hai fatto le cose veramente in regola, come in stile PGK Circus, e quindi questo notaio validerà tutto quello che oggi avverrà.
1: È un concorso. Abbiamo diciamo rispettato tutti i criteri. Nasce dal divertimento, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci, certo, che il nostro mondo è il mondo del divertimento, però anch'io 40 anni fa ho iniziato per gioco, per scherzo, poi
0: però
1: nel quando tempo
0: sei,
1: è diventata...
0: Quando sei sul kart, tu lo sai meglio di me,
1: tutto,
0: che tutti vogliono vincere.
1: Assolutamente.
0: Partecipare non piace più a nessuno. E quindi che dire, ci aspetto una puntata super, oggi scopriremo chi sono i primi quattro finalisti più uno dei simulatori che andranno avanti e parteciperanno alla finalissima di fine anno. Paolo, il giorno del giudizio, primo giorno di giudizio, è arrivato, buon lavoro.
1: Grazie.
0: E che vinca il migliore.
2: Le telecamere di GoTV Channel sono tornate al centro commerciale Le Porte dell'Adige di Bussolengo, in provincia di Verona, per seguire l'atto conclusivo della prima semifinale del talent dedicato al mondo del divertimento go-kart. Dopo quasi due mesi di qualificazioni è arrivato il momento decisivo. In pista sono scesi i concorrenti più veloci di ogni categoria, quelli che nel corso dei 51 giorni di prove hanno fatto registrare i migliori tempi sul giro. A sfidarsi per un posto in finale le categorie mini, junior, senior, over 40 e simulatori. Solo il vincitore di ogni classe conquisterà il pass per l'ultimo atto della sfida, dove potrà giocarsi gli ambitissimi premi finali. Ad accompagnare i protagonisti in questa avventura, quattro coach d'eccezione: Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli. La tensione è alle stelle, la concentrazione è massima e ogni decimo di secondo può fare la differenza. Chi riuscirà a conquistare la finale? Scopriamolo insieme.
0: E oggi, come abbiamo detto più volte, è il giorno del giudizio.

0: Alla prima tappa di Bussolengo verranno decretati i primi 4 piloti che passeranno nelle varie categorie alla finale. Allora Giancarlo, c'è tanta tensione, abbiamo visto che tutti i piloti hanno cercato veramente di fare il meglio, lo hanno fatto, e oggi i primi 4 di ogni categoria si giocano la vittoria per andare avanti.
1: Guarda, è veramente tirata, perché in ogni categoria i primi 4 piloti sono racchiusi in un decimo.
0: Ma neanche.
1: Neanche, i primi 3 della senior sono rinchiusi in 5 centesimi.
0: Esatto.
1: Ma non ci sono più di 2 decimi tra il primo e il quarto anche nelle altre categorie. Quindi un ottimo livello, un grande livello, e sarebbe difficile, veramente difficile per me dire chi sia il vincitore. Sono sicuro che la differenza la farà colui che riuscirà ad essere più lucido, a controllare la tensione e l'adrenalina.
0: Allora, quindi si sta entrando nel vivo, nel vivissimo, dopo l'inaugurazione, ricordiamo, di Venezia. Sono passati 3 mesi, da 2 mesi che siamo qua a Bussolengo, hanno girato veramente tantissime persone, c'è un entusiasmo, una passione e una sana competitività che fa paura. Quindi per ora la mission del talent PGK Circus, sicuramente voluta da Paolo Gagliardini, sicuramente azzeccata.
1: Sì, sta funzionando tantissimo, sono contento di far parte di questo progetto, perché è un progetto bellissimo. Vedere una pista del genere e pensare che si può montare e smontare in 4-5 giorni è quasi impensabile. Invece Paolo è riuscito a fare questo, oltre a questo anche trovare questo progetto sul talent, che sta funzionando tantissimo.
0: E i premi, che sono straordinari.
1: I premi importanti, che vinceranno delle gare in kart, anche un test con una Ferrari 488 Challenge, e quindi è solo l'inizio.
0: E poi abbiamo un testimonial di super eccezione come Giancarlo Fisichella, al quale gli dobbiamo fare gli auguri perché è diventato ambassador della Formula 1, Gran Premio di Austria 2026 e Monza. Quindi, che dire, avete un super testimonial che vi tiene d'occhio.
1: Ci vediamo in pista e mi raccomando, giù a tutta.
0: Vai, grazie Gianca. Ed eccoci in casa Mini, categoria dei piccolini, e siamo con Mattia Cardinali, che al momento occupa la seconda posizione dopo questo ranking durato 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Mattia?
2: E
0: da dove arrivi?
2: Io vengo dalle Marche e ho 10 anni.
0: Ah, quindi hai fatto un po' di chilometri?
2: Sì.
0: Per questo talent. Bene, allora, in questi 2 mesi dove ti senti migliorato?
2: No, su certe curve e sulle traiettorie.
0: Bene, oggi passa solo il primo alla fase finale.
2: Sì.
0: Dove pensi che tu possa fare la differenza?
2: Sulle traiettorie, perché qua la pista e la velocità è molto bassa, cioè devi stare tutto interno.
0: Cosa ne pensi di questo talent, Mattia?
2: No, che è un'idea grandiosa, bellissima, la pista, i kart elettrici.
0: Da 0 a 10, quanto ti senti pronto?
2: 10.
0: Guardando ai tuoi rivali, chi pensi possa essere quello più competitivo oggi?
2: Kirill.
0: Se vinci, sai che c'è una gara con Easy Kart, una gara con i kart da competizione. Quanto ci tieni a questo premio?
2: Tanto.
0: Quindi questa coppa la vogliamo portare a casa?
2: Sì, la voglio portare a casa a tutti i costi.
0: Bene. Come ti sei preparato in questi giorni? Innanzitutto, stanotte hai dormito?
2: Sì. Stanotte ho dormito e ci sono venuto solo il weekend scorso, perché io ci sto tanto lontano, cioè non è che ci vengo tante volte.
0: No, anche perché sei delle Marche. Bene, batti 5 e in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Vai. Ed eccoci con un altro pretendente alla vittoria finale nella categoria Mini, Davide Quaglia, che si presenta qui oggi in terza posizione, quindi qualificato perché passavano i primi 4 dopo questi primi 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
3: 11 e arrivo da Brescia.
0: Ferrarista?
3: Sì.
0: Ok, perché pilota tifi?
3: Hamilton.
0: Bene, allora caro Davide, oggi conta solo una cosa: fare il miglior tempo rispetto a tutti. Quanto pesa questa pressione?
3: Io sono molto eccitato prima di partire,

0: Ma poi quando parto sono concentrato e
1: quindi non ci pensi, la pressione va via. Cosa ti distingue dagli altri piloti ancora nel giro veloce secondo te?
0: Faccio taglie diverse.
1: Ah sì? Sei più largo, più interno?
0: Più interno.
1: Ok. Senti, c'è un premio straordinario in palio. L'accesso a una gara nel campionato Bierelart Easy Kart.
0: Sì.
1: Quanto lo vuoi questo premio?
0: Tanto, da.
1: Stanotte ci hai dormito?
0: No.
1: No? Quindi che dire, full gas, viva la Ferrari e ti auguriamo di portarti a casa questa coppa.
0: Grazie.
1: Ok, vai. E siamo con la testa di serie di questa mini, Kiri Ciobu.
0: Sì.
1: Che arriva dalla Moldavia, giusto?
0: Sì.
1: Bene, allora, Kiri, quanti anni hai?
2: 11.
1: E da dove arrivi? Dove vivi qua?
2: Arrivo da San Michele Extra, da Verona.
1: Ok, come ti sei avvicinato al mondo PGK Circus?
2: L'idea è venuta ai miei genitori perché dovevamo andare a fare shopping. Quando ho visto la pista ho detto subito ai miei genitori: possiamo andare, e loro hanno detto ok, diamo un'occhiata. E dopo ho visto qua i go-kart e li ho pregato.
1: Ti sei innamorato?
2: Sì, e gli ho pregato se potevo andarci, hanno detto di sì.
1: Questa è stata una bella cosa e oggi sei qui a giocarti la vittoria, l'accesso alla finale nella 60, il premio nella 60 Easy Kart, quindi un grande sogno. Oggi hai dato per il momento 6 decimi, mezzo secondo più o meno, sì, al secondo, che sono tantissimi. Secondo te dove stai facendo la differenza? Qual è il tuo segreto?
2: Il segreto non lo posso dire perché se no dopo mi copiano.
1: Dimmelo in un orecchio.
2: Allora, al primo giro vado normale, al secondo di ritmo e dopo al terzo così.
1: Allora, tanto si è sentito che c'è il microfono. Quindi
2: no,
1: abbiamo svelato tutto, caro Kiri. Allora, oggi ci si gioca veramente questo. Dimmi la verità, da 0 a 10, quanto vuoi tornare a casa con questa coppa?
2: 10, anzi 11.
1: 11?
2: Sì.
1: Bene. E se dovessi vincere, a chi è che faresti il tuo primo ringraziamento?
2: A mio fratello, perché mi ha aiutato e mi ha consigliato.
1: E noi ti auguriamo una grandissima semifinale.
2: Grazie.
1: Che vinca il migliore. E siamo ora in compagnia di un altro semifinalista della classe mini, Federico Riolo, che è terzo nel ranking e oggi ci si gioca tutto. Innanzitutto, Federico, quanti anni hai e da dove arrivi?
3: Ho 12 anni e arrivo da Milano.
1: Arrivi da Milano. Senti, 2 mesi di selezioni che ti hanno portato fino a qua. Ti aspettavi di essere tra i 4 finalisti, semifinalisti?
3: Sono arrivato la prima volta che ero arrivato nel terzo posto. Pensavo mi superavano, infatti sono ritornato e ho visto che ero sempre terzo.
1: Quindi sei venuto qua solo 2 volte?
3: A fare il talent, sì. Sarà difficile perché gli altri sono più piccoli e pesano di meno. Sono affetto.
1: Però ce la mettiamo tutta?
3: Certo,
1: sei teso?
3: Sempre. Un pochino.
1: Un pochino?
3: Sì.
1: Vabbè, adesso vedrai che una volta che infili il casco scende l'adrenalina e ti concentrerai e farai un ottimo tempo. Va bene?
3: Sì.
1: Federico?

0: ragazzi.
1: Ma

0: 25 2 millesimi. Due, posso dirlo anche se siete minorenni, fottutissimi millesimi. E vabbè, le gare sono queste. Primo di questo talent che tanto sta facendo parlare di sé e lo farà ancora, Mattia Cardinali. Tu sei come Raikkonen, non ridi mai, però fai i fatti. E quindi quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Bene, allora Kimi Raikkonen Cardinali, un grande applauso. Ci vediamo in finale. Un bel sorriso. falso, un sorriso falso, ma ci interessa il piede oggi. Complimenti. E come tutti i talent che si rispettano, naturalmente anche questo ha dei premi, come abbiamo detto più volte, è un concorso e quindi ci vuole un notaio. Ed è con noi Michele Marco Sardella, notaio per quanto riguarda l'evento FIGK, che appunto analizzerà, decreterà i vincitori, li sottoscriverà. Benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie del benvenuto.
0: Allora, raccontaci un po' il tuo ruolo.
2: Allora, il mio ruolo è un ruolo, innanzitutto, come tutti i ruoli del notaio, richiesto dalla legge. C'è un decreto del Presidente della Repubblica, un provvedimento legislativo apposito che obbliga gli organizzatori di concorsi a premio ad avvalersi dell'opera e dell'intervento di un notaio che verbalizza lo svolgimento del concorso. Ecco, questo è il mio ruolo. Do atto dello svolgimento, verifico la regolarità delle qualifiche e anche poi dei vari piazzamenti e ne do atto in atto pubblico, attribuendoli per l'appunto la pubblica fede notarile tipica degli atti pubblici notarili.
0: Dimmi la verità, Michele, ti era mai capitato di essere chiamato per un evento cartistico?
2: Allora, io sono un notaio giovane. Ho iniziato da meno di un anno la professione in sé. Prima ovviamente ho lavorato in studi notarili, ma non mi era naturalmente, quindi già c'è la cosa che sono un notaio giovane. In più è una non è una cosa canonica,
0: certo,
2: il far parte di un concorso a premi.
0: Non è una vendita di una
2: non
0: casa.
2: Non è una vendita di una casa, ecco, okay. Lo stavo per dire io. Devo dire che è una bellissima esperienza e poi... visto che stiamo facendo un'intervista, mi permetto di dirlo.
0: Prego.
2: L'organizzazione di FIGK e la serietà del concorso a premi di cui appunto mi occupo della verbalizzazione è qualcosa di encomiabile.
0: Questo fa capire veramente la serietà di FIGK, che vuole fare le cose innanzitutto bene, ma anche in maniera trasparente,
2: certo,
0: e si avvale di un professionista, in questo caso il notaio Sardella, che è pronto a scrivere, a mettere tutto agli atti. Bene, allora, buon lavoro. Per me è un super piacere. La prima
2: piacere
0: volta
2: mio.
0: Che incontro un notaio non in una sede di una vendita o di un acquisto di un immobile, ma in una gara di
2: nemmeno
0: go-kart.
2: Nel suo studio.
0: E nemmeno nel suo studio.
2: È il notaio che viene a
0: che
2: prendere la in centro a Verona, via Frattini.
0: Sei comodo, dai.
2: Sì, comodo, molto comodo.
0: Bene, poi ti vogliamo vedere sul go-kart.
2: Sì, guarda, quasi lo faccio un giro.
0: Dai, bene.
2: Notaio Sardella, grazie mille a
0: buon
2: voi.
0: Buon lavoro,
2: grazie.
0: E viva FIGK e naturalmente
2: FIGK.
0: La serietà anche di questa organizzazione. E il nostro viaggio all'interno dei semifinalisti di questa Super FIGK Circus continua. Siamo con Simone Girardini, che si presenta come testa di serie nella categoria Junior.
3: Ho 16 anni, quasi 17, e vengo da Piscantina, quindi qua vicino.
0: Quindi veronese?
3: Sì, esatto.
0: Cosa rappresenta per te il mondo del karting?
3: Un'esperienza abbastanza adrenalinica, molto avvincente, molto, come posso dirla, è molto competitivo, una cosa molto avvincente.
0: Quindi ti piace questo
3: sì,
0: talent?
3: Sì, l'obiettivo ovviamente è vincere, e l'obiettivo è fare il giro più veloce possibile, guadagnare dove penso di aver sbagliato.
0: Ecco, dov'è che adesso diciamo dove pensi che non sei così competitivo.
3: Allora,
0: tanto i tuoi avversari non siete.
3: Sì. L'ultima curva, quella prima del lungo rettilineo, prima del lungo rettilineo, no, che c'è prima del traguardo.
0: Non ti senti velocissimo?
3: No, subito lì è l'uscita, non mi piace molto l'uscita e spero di migliorare soprattutto in quel punto lì.
0: Noi ti auguriamo una super gara, che vinca il migliore. Per ora lui è in testa con un decimo di vantaggio sulla concorrenza e ci vediamo dopo.
3: Sì.
0: Vai. E allora siamo con Pietro Longo, categoria junior. Da dove arrivi e quanti anni hai?
1: Allora, arrivo da Verona. E,
0: quindi giochi in casa?
1: Sì. Ho 14 anni.
0: Da sempre appassionato di motorsport?
1: Sì, sì, da sempre, perché comunque anche nella mia famiglia sono, cioè, da mio nonno sono tutti appassionati, mio papà correva in kart, quindi mi hanno tramandato un po' la passione. E...
0: Senti, ma l'esperienza PGK è la prima per te o avevi avuto qualche altra esperienza?
1: Sì, mi sa la terza. Però comunque una delle prime.
0: Senti, come sei attualmente nel ranking?
1: Allora, sono terzo.
0: A quanto dal primo?
1: Un decimo, penso.
0: Quindi oggi ci si gioca tutto in millesimi. Stanotte hai studiato la pista, hai pensato dove poter limare quel decimino?
1: Sì.
0: E dove?
1: Sì, sì. Là in fondo, nell'ultima curva del primo settore.
0: Ok, ti auguriamo il meglio.
1: Grazie.
0: Questa vediamo tra poco se la porti a casa o la dovrai,
1: speriamo,
0: o la dovrai lasciare qua. Vai. Siamo sempre in casa junior con Stefano Maioli, che attualmente è terzo in classifica. Come per gli altri, di dove sei e quanti anni hai?
4: Sono di Verona e ho 14 anni.
0: Quindi giochi in casa?
4: Sì.
0: Quante volte sei venuto in questi due mesi per cercare il tuo best lap qui alla PGK Circus?
4: Quattro volte.
0: Quattro volte? Bene, e la quarta volta hai fatto il miglior tempo?
4: Sì.
0: Eh beh, hai preso più confidenza, no? Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto superare?
4: Qualche curva, di cercare dove mettere bene il kart.
0: Va bene, noi ti auguriamo un super hot lap, come si dice, viste anche le temperature, e in bocca al lupo.
4: Grazie.
0: Vai.

0: terzo classificato, Pietro Longo. Te non ti chiedo neanche se sei contento, perché...
1: No, non tanto.
0: Volevi di più?
1: Sì.
0: Secondo classificato, Simone Girardini. Vince anche qua per una manciata di millesimi Stefano Maiali. Quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Ok, un grande applauso. Ed eccoci qua nel nostro, nella nostra casa del Grande Fratello, perché vedi, c'è l'obiettivo puntato, il nostro confessionale prima del giorno del giudizio, prima di capire chi sarà il vincitore anche in questo caso della categoria senior. Siamo con Luca Giacominelli, che si presenta in quarta posizione, quindi classificato proprio per un pelo, e però oggi si gioca tutto. Innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, sono di Mantova, ho 26 anni e sono molto contento di essere qui oggi. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori dal cappello, che sono dentro un po' per il rotto di bottiglia, però chi lo sa, un decimo alla fine è tutto e niente.
0: Cosa ne pensi del talent?
2: Talent, secondo me, è una bella opportunità per mettersi in mostra. Alla fine giro amatorialmente, sono riuscito a qualificarmi, quindi bisogna vedere dopo cosa salta fuori. Comunque, gran bella opportunità.
0: Tra l'altro parliamo di una gara con la Easy Kart nella 125, esatto, in una gara ufficiale Birel Art, quindi tanta roba, no?
2: Secondo me è un'esperienza unica.
0: Bene.
2: Su due tempi ci ho già girato una volta, girarci in gara sarà complicato, ma sarà divertente.
0: Sarà se vinci, non t'allargare, Luca.
2: Partiamo con i buoni propositi.
0: Ed è giusto così. Grande Luca, ti auguriamo un super time attack.
2: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci con Pietro Ciobu, sempre classe senior, che attualmente è secondo. Gli vogliamo chiedere quanti anni ha e da dove arriva.
3: Ho 18 anni e sono di Verona, a te Sebastian.
0: Però se hai origini moldave.
3: Esatto.
0: Come ti sei preparato per questo super evento? Oggi è il giorno del giudizio. Oggi verrà decretato il campione anche nella senior. Raccontami.
3: Beh, ho provato ieri, sono venuto a girare. Provato con questo caldo qua come si gira, però ecco, anche le scorse volte ho girato tanto, soprattutto di sera, per cercare di trovare, diciamo, il feeling giusto.
0: Chi è il tuo idolo nel motorsport?
3: Max Verstappen.
0: Max Verstappen,
3: sì.
0: Tra l'altro tu ieri hai fatto bene a venire a girare a quest'ora, perché sapevi che oggi
3: c'è il caldo,
0: la gara è a quest'ora, quindi insomma una strategia, vediamo se sarà premiante. Speriamo. E quanto più alto hai girato rispetto al tuo tempo ieri?
3: Gli tre decimi.
0: Tre decimi.
3: 24 e 3. Niente scusa.
0: Così ti vogliamo, grande. Ed eccoci ancora in casa senior con la testa di serie di questo ranking che è durato per ben due mesi.
4: Esatto.
0: Oggi è il giorno del giudizio. Esatto. Anche perché siamo nel confessionale PGK Circus con Simone Giansante.
4: Salve.
0: Innanzitutto, quanti anni hai e di dove sei?
4: Allora, ho 26 anni e vengo dal centro Italia, quindi dall'Abruzzo.
0: Oh.
4: Quindi sì, sono qui per lavoro e a Venezia. Quindi comunque abbiamo fatto un bel viaggetto, ci siamo fatti un'oretta e mezza per arrivare qui a Verona.
0: Quante volte sei venuto qua a Verona per cercare la prima posizione?
4: Pochissime, siamo venuti 4-5 volte in questi due mesi e soprattutto verso la fine, nell'ultimo mese, ci siamo concentrati più che altro.
0: Grande. Ed eccoci in categoria senior con Davide De Simoni.
5: Ciao.
0: Terzo,
5: sì.
0: Terzo attualmente. Allora, oggi ci si gioca tanto. Prima però ti vogliamo chiedere a età e di dove sei.
5: Ho 26 anni e sono qui di Verona.
0: Di Verona, quindi
5: sì.
0: Giochi in casa.
5: Gioco in casa, sì.
0: Allora, come hai vissuto questi due mesi?
5: Molto belli, intensi. Mi sono allenato abbastanza perché io non ho mai corso. Quindi ho iniziato proprio qua. E sono molto contento di aver raggiunto già questo obiettivo, di essere qua tra i finalisti. E sono pronto a dare il massimo tra poco che entro.
0: Questa sarà la coppa che porterà a casa il vincitore, ma soprattutto il premio. Ricordiamo, sì, una gara con l'Easy Kart by Birel Art. Quanto lo vuoi questo premio?
5: Moltissimo. Darò tutto quello che ho per riuscire a portarmelo a casa.
0: E noi ti auguriamo massimo. una super, un super time attack.
5: Grazie mille.
0: Grazie. Ciao, Davide.

0: Luca Giacomelli IV, premia la nostra gioia. Comunque ragazzi, guarda che essere arrivati fino qua, comunque su tutti i piloti che in questi due mesi si sono sfidati, è comunque tanta roba.
1: No, ma infatti sono soddisfatto, alla fine ho fatto un errore nella prima sessione, ma comunque la seconda è andata bene, peccato per la prima.
0: Vabbè, però appuntamento l'anno prossimo,
1: Sicuramente mi ripresento, vediamo se...

0: l'esito sarà il seguente.
1: Terzo classificato, Davide De Simoni.
2: Sono contento, chiaramente tutti vogliamo vincere. La prossima volta, dai, sicuramente.
1: Secondo classificato, Pietro Ciabo. E lui è il fratello di Kibi, che è arrivato terzo, e tu secondo. Primo classificato, Simone Giansante. Ma c'hai fan.
3: La curva.
1: C'hai la curva qua. Allora, tu sei Veneto, giusto?
4: No.
1: Tu sei abruzzese, no.
4: Di Pordenone.
1: Di Pordenone? No, non è vero.
4: Abruzzese.
1: Abruzzese, infatti me lo ricordavo, abruzzese. Quindi tutti dall'Abruzzo sono arrivati?
4: No, no, tutti da Venezia.
1: Perché lavorate lì?
4: Esatto, ho preso la laguna questa volta.
1: Ma cosa fai nella vita?
4: Il fuoco.
1: Ah, allora stasera offro da mangiare a tutti! Allora, cosa volete? Prendiamo l'ordine. Io ho un bello spaghettino al pesce.
4: Sì, sì, ma innanzitutto si beve il prosecco, poi...
1: Ah, poi si fa, se ne parla.
4: Prima si beve.
1: Ok. E siamo nella categoria over con Angelo Norassi, che si presenta qui oggi nei primi quattro. Come sei?
5: Sono terzo.
1: Terzo, a quanto dal primo?
5: Sono un millesimo dal secondo. A...
1: Ci si gioca tutto, caro Angelo. Allora, sei del 65. Quindi
5: 62
1: facciamo
5: con... anni.
1: 62 anni e di dove sei?
5: Di Guastalla, Reggio Emilia.
1: Ah, ok, quindi avete fatto anche un po' di chilometri, dai.
5: Certo, ma noi ci spostiamo sempre perché siamo proprio amanti di questo sport. Beh. Quindi ci spostiamo, andiamo a Vicenza. Andiamo a fare tutto, in tutte le piste qua vicino, siamo andati a Imola, ci spostiamo continuamente, ma solo per, cioè ci spostiamo per divertimento, quindi siamo
1: ecco,
5: tutti...
1: ma oggi divertimento virgola, perché c'è un bel premio, eh?
5: Certo.
1: Quanto lo vuoi questo premio?
5: Da 1 a 100? 150.
1: Quindi oggi...
5: Perché l'importante non è non partecipare, è... ma è vincere, l'importante
1: oh,
5: è vincere.
1: L'ha detto lui, grazie. Grande Angelo. E tra un po' scopriremo chi sarà il vincitore della senior, ma da quello che abbiamo capito, Angelo, è uno che il titolo lo vuole portare a casa.
5: Sì, ma c'è uno che c'ha qualcosa in più. È il mio compagno di squadra, naturalmente, che...
1: Come si chiama?
5: Andrea Dal Corpio.
1: Ok.
5: Detto Decco.
1: Adesso lo sentiamo.
5: Adesso lo sentiamo.
1: Il tuo collega ti ha appena nominato. Insomma, dice che sarai tu. Toccati.
5: No, lui esagera sempre.
1: Sarai, puoi essere tu il vero vincitore, ma Andrea Dal Cortivo si sente così competitivo oggi?
5: C'è troppo caldo, secondo me.
1: Beh, ma c'è per tutti, eh?
5: Sì, ma io lo soffro.
1: Tu lo soffri tanto.
5: Sì, lo so.
1: Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
5: Allora, ho 54 anni e vengo da Mantova.
1: Da quanto tempo vai sui go-kart?
5: Sono 14 anni.
1: 14 anni, sempre gare rental, giusto?
5: Sì.
1: Ecco, oggi se dovessi vincere, caro Andrea, c'hai una bella giornata a bordo di una super Ferrari. Quanto vuoi portare a casa il titolo?
5: Beh, si vuole sempre vincere, no?
1: No, assolutamente.
5: Dopo, dipende dai miei avversari. Se mi lasciano vincere...
1: Beh, una bella giornata sulla Ferrari sarebbe tanta roba, eh?
5: Sì, sarebbe tanta roba.
1: Allora, Andrea, che vinca il migliore.
5: Speriamo.
1: Vai, grande. E siamo con Denis Albanese, categoria over 40. Innanzitutto anche lui gli vogliamo chiedere quanti anni ha, sicuramente più di 40, sì. E di dove sei?
6: Allora, ne ho 47, ne faccio, e sono da Venezia, provincia di Venezia.
1: Lui fino all'ultimo giorno era...
6: No, ero quarto.
1: Eri quarto.
6: Ero quarto, poi mi hanno superato alle 9:30 e poi avevo prenotato delle corse e all'ultima corsa... Sono
1: fino
6: riuscito a fare
1: prima
6: il
1: della
6: tempo.
1: Mezzanotte?
6: Sì, alle 9:30, mi sa. E all'ultima corsa ho fatto il tempo, mi avevano messo tutto lo scotch sul monitor.
1: Per non farti vedere la telemetria.
6: La telemetria.
1: Perché sennò ti distraevi. E quanto sei stato contento?
6: Neanche, quando sei arrivato neanche non ero convinto di non averlo fatto. Dopo mi hanno detto che lo fa.
1: È stato bellissimo. Più bello del giorno del tuo matrimonio.
6: No, dai. Non sono un abitué che fa le corse, quindi ho un po' di tensione, un po' di agitazione, ovviamente. Cercherò di metterci il massimo impegno e come va, va. Cioè.
1: E noi ti auguriamo una gran final oggi qua, un bel time attack. Bisogna cercare la ricorsa a questo giro veloce. Grazie.
6: Va bene. Ciao. Grazie mille.
1: Grande. Ed eccoci con Cristian Franchini, over 40.
7: Over 40.
1: Che in questo momento... Hai sottolineato over 40.
7: Purtroppo sì.
1: Che in questo momento è quarto di serie, quindi
7: sono
1: ti sei
7: quarto.
1: Classificato proprio...
7: E lì ho lì davanti
1: all'ultimo. Però oggi non conta. Oggi passano
3: Inizialmente i primi due e poi c'è uno scontro,
7: esatto,
3: tra i migliori.
7: I migliori due, esatto.
3: E si decreta la testa.
7: Sarà
3: di
7: molto
3: serie.
7: Difficile.
3: Età e da dove arrivi?
7: Allora, sono di Verona, abito qua vicino e ho 51 anni. Sicuramente sarà dura perché sono molto molto bravi i primi tre.
3: Chi è che è il pilota che sinceramente temi di più?
7: Che temo di più? Allora, con quello che mi scontro, perché nonostante la sua stazza fisica, devo dire che è stato molto bravo.
3: Dennis.
7: Esatto. Che è stato molto bravo a fare quei tempi e classificarsi secondo. Però secondo me, perché lo conosco e so come guida, Andrea Del Cortile.
3: Noi ti auguriamo una super, super, super gara.
7: Grazie.

0: grande, facciamo un super applauso a Denis, premio alla nostra gioia. Terzo, Angelo Norassi. Grande Angelo. Bravo. Allora, secondo me tutti i calma. Secondo me tutti i Hamilton.
1: Sì, tipo,
0: si vede, tipo, si vede.
1: Bello, bello.
0: Il casco è simile.
1: Copiamo.
0: Bene, secondo classificato, Christian Franchini. È andato. Primo, Andrea Dal Cortivo. Anche qua si parla di millesimi, ragazzi. Di millesimi, ti è andata bene.
1: Mi è andata benissimo.
0: Lui, Hamilton, tu?
1: Questo qui è di Sainz.
0: Sainz. Bene, mi sa che vai più forte te di Sainz.
2: Beh, sì, magari.
0: Magari. Un grande applauso!
3: PGK Circus non sono solo go-kart, ma sono anche i simulatori. Questa volta ci siamo spostati all'interno del centro commerciale Porte dell'Adige, qui a Bussolengo. Andiamo subito a sentire i quattro super finalisti. Eccoci qua. Allora, oggi ci si gioca un accesso per la finalissima e poi una gara con i go-kart, qualora dovessi vincere la finale. Cosa ti aspetti e qual è il pilota che più temi?
4: Allora, in realtà non ho molte aspettative, siccome il mio forte sono i kart, però ecco, mi sono qualificato, quindi comunque darò il massimo e cercheremo di far bene.
3: Buona gara. E poi ancora ci spostiamo nella postazione numero 2, siamo con?
5: Francesco.
3: Di cognome?
5: Yasimi.
3: Ok, quanti anni hai e di dove sei?
5: 21 anni, sono di Verona.
3: Ok, allora, oggi come intendi interpretare questi 15 minuti? Che poi, ricordiamo, il primo andrà avanti nella scalata verso una gara di go-kart.
5: Come va? Va, perché non me l'aspettavo neanche di passare. Parto con i primi giri andando un po' piano, magari imparare un attimo la pista, la macchina, poi vediamo come va.
3: Quante ore ti alleni? Ce l'hai anche a casa il simulatore?
5: No, ho un volante, quello il G29 del Logitech, che gioco 2 orette al giorno, magari a Formula 1.
3: Ma quindi sei allenato, dai.
5: Un po' sì, sì.
3: Il pilota preferito di Formula 1?
5: Sosta tra Max Verstappen e Leclerc.
3: Bene, bene, beh, stanno andando non benissimo tutte e due quest'anno.
5: Vabbè.
3: Bene, grazie e buona gara. E poi ancora abbiamo...
6: Valentino Domenis.
3: Sì, di dove sei e quanti anni hai?
6: Di Bardolino e ho 21 anni.
3: 21 anni. Senti, oggi ci si gioca tanto qui. Un quarto d'ora di concentrazione. Ecco, sarai più sul giro secco o creare una sequenza di giri veloci? Perché poi, ricordiamo, verrà preso il giro migliore di ogni pilota.
6: Secondo me è più importante la costanza e poi cercare di trovare il giro veloce a un certo punto.
3: Ti sei allenato in questi giorni?
6: Ah, ho girato un po' ieri e anche prima verso...
3: Ah, allora sei allenato.
6: Direi che ce n'è bisogno.
3: Esatto. Quindi non sia qua per partecipare, ma per...
6: provare a vincere.
3: Bene, e te lo auguriamo e andiamo da...

0: dalla quarta postazione siamo con
1: Manuel Barbi.
0: Ok, quanti anni hai, di dove sei?
1: Sono di Verona e ho 21 anni.
0: Ok, 2 mesi qua che ci sono i simulatori, quante volte sei venuto per entrare nei primi 4 e giocarti la vittoria?
1: 3-4 volte, sì.
0: Ah, ok, quindi hai fatto subito un bel tempo.
1: Sì, l'ho fatto il secondo test, ho fatto il primo tempo.
0: Ecco, diciamo al nostro pubblico su quale vettura si corre e in quale circuito.
1: Corriamo a Imola su una Formula 3.
0: Beh, bella impegnativa Imola.
1: Sì.
0: Ti piace? Come
1: sì, è una bella pista.
0: Bene, allora anche a te ti auguriamo una super gara. Ricordiamo che poi se andrai avanti ci sarà la finalissima e poi vincere una gara in go-kart.
1: Grazie mille.
0: Vai, può partire la gara.

0: Ciobu, quarto!
1: Bravo!
0: Terzo, Valentino Domenis! Secondo, Francesco Giasini!
1: Bravo!
0: Vince e convince Manuele Barbi! Ragazzi, se vi leggo i tempi non ci credete, tutti attaccati, bravissimi! Manuel, allora, li hai fatti secchi tutti?
2: Non è stato facile.
0: Ma non ci credo.
2: No.
0: No, vi abbiamo visto che veramente la competitività è ai massimi livelli. Allora, a parte il buon Pietro, voi avete provato i go-kart?
2: Una volta, basta.
0: Però non ti sei qualificato.
2: No,
0: tu?
2: No, qua no.
0: Tu?
2: Meno io.
0: Beh, tu non te lo chiedo neanche che sei stato super protagonista fino alla fine, quindi tu vai veloce sia sui simulatori che nella realtà.
2: Qua meno sui simulatori.
0: Beh, però dai, quarta posizione. Allora, vai in archivio così, con questa bella cartolina. Allora, ragazzi, oggi il clima veramente è africano, ma comunque non avete battuto ciglio. È stato veramente qualcosa di straordinario. La passione veramente l'ha fatta ancora da padrone. Viva il karting, viva Fisikappa Circus, che adesso smonteranno tutto, avranno dei giorni torridi perché si sposteranno in Puglia. E che dire, grazie mille Fisikappa Circus, grazie alle porte dell'Adige e grazie soprattutto a voi che avete veramente fatto un ottimo lavoro. Applauso! Abbiamo svelato i quattro vincitori più il vincitore dei simulatori. Che giornata!
3: Impressionante!
0: Paolo, che giornata! Sai che mi hai fatto ritornare dietro di 20 anni, quando si andava in pista con quella passione diversa. Oggi sono cambiate un po' le cose nel mondo del kart, eh? Però qui c'è ancora quella spontaneità, possiamo dirlo, veramente, che mi hai fatto fare un salto indietro. Ho visto veramente piloti felici che si abbracciavano, poche storie. Il tempo è quello che ha comandato l'inversione dei kart. Veramente tutto molto
3: due
0: bello.
3: Millesimi che determinano una vittoria.
0: E poi con due sessioni, non esatto. Con una singola.
3: No, incredibile. Cioè,
0: allora, salutiamo le porte dell'Adige. Ci ha fatto compagnia per 2 mesi, ma adesso la carovana di PGK Circus si sposta a Mesagne per 2 mesi, quindi dall'11 luglio fino ai primi di settembre, e da lì ci sposteremo ancora per gli amici del nord, alle Corti Lombardi, a Bellinzago Lombardo, e anche lì per 2 mesi saremo in pianta fissa, quindi da settembre a novembre, e anche lì decreteremo gli altri vincitori, che poi faranno la finalissima in un luogo ancora segreto perché sennò la gente
3: si inizia
0: ad allenare, quindi non va bene. E quindi, che dire, se anche voi volete partecipare a questo super talent, PGK Circus su Instagram, sui social, su internet. E Paolo, che dire, complimenti davvero.
3: Grazie.
0: Buona la prima.
4: Questo programma è offerto da...

collegati con i trofei Motestate dal circuito di Modena. Siamo pronti per assistere alla prima manche della categoria Race Attack 600 con Fabrizio Perotti dalla pole position, che deve riscattare un weekend non facile a Cremona. Andremo a vedere anche la seconda manche invece per quanto riguarda la categoria 300 Super Mono e Promo 4. La prima è stata vinta da Stefano Salvetti, ma tante bagarre soprattutto nelle retrovie ci hanno fatto vedere che le lotte non mancano sicuramente, quindi Salvetti cercherà di riproporre il bis anche qui sul circuito di Modena, mentre invece per la Race Attack 600 è tutto aperto anche per il campionato. Ed eccoci con la categoria Race Attack 600 dalla pole Perotti. Intanto là un problema di sistemazione, mi sembra, per Sara Guerrieri, che è tutto a posto, tranquilla. Andiamo con la bandiera verde, possiamo dare la parola ai piloti. Semaforo rosso da Lombardi, Perotti scatta la prima manche della Race Attack 600. Non è ancora un buono scatto da parte di Perotti, come è successo anche a Cremona. È la prima staccata, si arriva con Liberini e Ventura davanti a tutti. Siamo a bordo proprio con Perotti all'interno, anzi all'esterno della staccata di curva 1, che prova a insidiarsi lì, contatto e cade, incredibile, fuori ancora Fabrizio Perotti, incredibile. Altro contatto in curva 1, come è successo nella gara 2 di Cremona. Contatto con Pietro Aloisio, era all'interno, un contatto di gara che purtroppo vede ancora fuori Fabrizio Perotti, sempre dentro in queste dinamiche. Come stavo dicendo, è successo anche in gara 2 a Cremona, circa contatto in curva 1 nella gara 2 di Cremona. C'è esteso, attenzione, altra caduta. Intanto sta succedendo di tutto in questo inizio della prima manche, scusate, della Race Attack 600. La seconda manche invece della gara della 300 Supermone Promo 4 la vedremo dopo, ma sta succedendo incredibilmente di tutto in questo inizio di gara. Caduta per Perotti, che si ritrova quindi in una situazione molto complicata per il campionato, perché già lo zero in gara 2 di Cremona ha pesato, quest'altro zero, perché non lo vediamo ripartire, peserà ancora di più. E c'è stato un contatto mentre Bettella esce fuori dalla scia di Pietro Aloisio, si è messo fuori, scusate, no, di Francesco Aloisio, che sta facendo un grandissimo weekend, come abbiamo detto in apertura. E incredibile, veramente scioccante quello che è successo. Un contatto di gara, presumibilmente Perotti era all'esterno e Pietro Aloisio era all'interno, ma non c'è stato nessun particolare infrangimento delle regole da parte di Pietro Aloisio, perché era lì all'interno, c'è stato il contatto di gara. E purtroppo Perotti non è la prima volta che si ritrova in contatti di questo genere. È successo a Cremona, ma è successo anche a Varano, se ricordate, contatto con Lorenzo Ventura, dove entrambi sono finiti fuori lunghi, non sono caduti. Ma peccato, peccato veramente. Siamo a bordo con Pietro Aloisio, mentre là davanti il terzetto composto da Liberini, Ventura e Bettella se ne sta andando via. E adesso Bettella sta puntando i primi due, Liberini Ventura insieme. Dopo andremo come sempre a monitorare anche i tempi dei piloti che sono qua davanti. Arrivano sul traguardo, si penna un po' la moto di Lorenzo Ventura sul traguardo, prende tutta la scia, viene fuori subito, mentre Bettella lì dietro a inseguire sul traguardo. Arrivano i piloti adesso sul traguardo, passano sul traguardo, sul circuito di Modena, circuito bello, impegnativo, tortuoso, che sicuramente non sfoggia tutti i cavalli del 600 che stiamo vedendo all'opera in questo momento, ma che si basa di più sulla tecnica dei piloti. Affrontano proprio in questo momento la parte centrale del circuito i piloti. Eccoci qua on board con Pietro Aloisio, alle sue spalle c'è Iari Bertini con la white card sulla 600, Federico Iacoi, che abbiamo visto protagonista l'anno scorso con la Yamaha, però in veste della Sportbike, che ha fatto molto bene vincendo ovviamente il campionato l'anno scorso della Sportbike. E proprio qui sul circuito di Modena aveva chiuso con un largo distacco la vittoria, mentre invece in questo momento c'è Umberto Chiarena per la categoria Sportbike davanti a tutti, che ricordiamo che la Sportbike corre insieme alla Race Attack 600 questa stagione. Dietro a Chiarena c'è Battaglini, seguito da Canettoli, poi Emanuele Lovato e Sara Guerrieri. Quindi anche la Sportbike comunque riesce a portare in scena piloti molto interessanti che sono sempre insieme nel darsi battaglia. Chiarena, Battaglini, Canettoli, sempre insieme li abbiamo visti finora in questo momento, mentre qua invece la situazione vede sempre Liberini, Ventura e Bettella appena dietro, che non ha ancora ricucito alla grande il gap con i primi due. Ventura però molto vicino, 1:10.4 per Ventura e 1:10.4 anche per
Liberini, 1:10,5 invece per Alberto Vettel nell'ultimo passaggio. Si paga forse quel 10 minuti di distanza, però si cerca di avvicinare. Arriviamo al cavatappino, bello questo cavatappino che ci ricorda un pochino quello di Laguna Seca, che tanto un giorno vorremmo rivedere nel calendario magari del moto mondiale della Superbike, ma sappiamo che con le evoluzioni che hanno avuto le moto, soprattutto nell'ultimo periodo, correre in quei circuiti lì molto tortuosi e che hanno fatto la storia del motociclismo è abbastanza difficile. Magari un giorno la ritroveremo. Poi ovviamente sappiamo che non ci sono discorsi anche legati alla tecnica delle moto, ma anche discorsi politici per quanto riguarda il rivedere queste gare storiche. Però comunque ritorniamo qui sul circuito di Modena con Liberini, che adesso vedrà un'avventura prendere la scia sul traguardo. Arrivano insieme molto veloci, finisce il quarto giro, inizia il quinto, passano invece un po' più pelo, più staccato, e vediamo in curva 1 Liberini che mantiene sempre là. E poi se si è steso, non ci credo, ancora a terra, gli si è chiuso davanti a Liberini, il leader della corsa. Altro incredibile, sì, colpo di scena imprevisto della gara. Abbiamo visto passare adesso Francesco Aloisio lì, che adesso in questo momento è in terza posizione, sarebbe il primo podio per lui virtuale della stagione, meritato perché sta facendo un bel weekend. Ma è fuori Liberini, anzi è fuori sicuramente la lotta per la vittoria. Si è rialzato, lo stavamo vedendo, lo vediamo anche adesso dall'onboard. Si rialza Andrea Liberini, che perde una chance incredibile per i suoi punti nel campionato, adesso dovrà rimontare. Si trova in fondo, peccato davvero per Andrea Liberini. Stava facendo veramente molto bene, era scattato dalla seconda posizione, non aveva sicuramente il passo che aveva Perotti, però i primi due che sono partiti nelle prime due posizioni sono fuori. Perotti subito, Liberini fuori subito, non subito ma comunque appena dopo. Passa Ventura quindi in solitaria sul traguardo, che ha un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Alberto Bettella, che a questo punto vediamo se magari si accontenta per il campionato oppure no, perché comunque sarebbero punti presi molto importanti per lui. Eccoci qua con Liberini, che a questo punto cercherà di prendere più posizioni possibili e cercare di magari prendere più punti possibili a questo punto, perché non si mette benissimo. Sappiamo che per il campionato abbiamo i punti del giro veloci, i punti della pole position, che però Liberini ovviamente non prende in questo caso perché l'ha fatta Perotti. E quindi si arriva a un punto che per Liberini, da un punto di vista, gli stava andando bene il fatto che Perotti era fuori e quindi poteva guadagnare dei punti. Però a questo punto rimane la stessa situazione, dove Liberini prenderebbe solamente due punti nei confronti di Perotti. Siamo arrivati qui a Modena che Perotti aveva 65 punti e mezzo, Liberini aveva 71 e mezzo. E come dicevo, Bettella si può accontentare, perché Bettella è il leader del campionato con 78 punti. Sarebbero punti pesantissimi presi per lui. Quindi veramente sarebbe una gara 1 che già regala colpi di scena. E la gara 2 allora a questo punto porterebbe altri punti in palio molto importanti, dove Liberini questa volta non dovrà sbagliare. Siamo qua con le due sport bike in scena. Abbiamo... Oh, si imbarca un pochino la moto. Eravamo con Chiarena lì in questo duo, mentre qua davanti invece torniamo con il numero 7, Lorenzo Ventura, che ha chiuso il suo ultimo passaggio in 1:10,292. Buon ritmo, 1:10,5 sempre per Bettella. Un orologio svizzero Bettella, perché ha chiuso in 1:10,5 l'ultimo passaggio, 1:10,6, 1:10,7. Sicuramente paga qualcosina nei confronti di Ventura, quel decimo e mezzo, quei due decimi. Poi arriviamo nel rettilinetto intanto che ci porta verso l'ultimo settore del circuito di Modena. Ma come dicevo, per Bettella la situazione secondo me può essere molto adagiante, può essere di gestione, perché non ha senso cercare di rischiare di riprendere Ventura. Sicuramente anche quando l'adrenalina gioca un bel fattore, però secondo me, a vedere i passi gara, sembra che Ventura ne abbia qualcosa di più. Mentre invece siamo qua on board con Liberini, che sta cercando la rimonta in qualsiasi modo. Cerca di andare sulla sport bike di Emanuele Lovato. Si trova in questo momento Liberini in decima posizione. Liberini nonno, va un pelo largo Liberini, ma comunque è una sport bike che in confronto a una 600 un po' di differenza la fa, quindi sarà un sorpasso facile per Liberini. Sono due gare totalmente diverse. Lovato che si trova in quarta posizione per quanto riguarda la categoria sport bike, quinta Sara Guerrieri. Intanto non c'è più in classifica purtroppo Pietro Aloisio, colui che ha avuto il contatto con Perotti di gara ovviamente all'inizio della gara in curva 1. Non vediamo più neanche lui, quindi cade anche Pietro Aloisio. Ha avuto un problema, non l'abbiamo visto, e quindi niente, peccato. Fuori anche Lorenzini per la categoria rookies, dove c'è Bertini in testa in questo momento. E quindi sì, gara che ha dato
abbastanza imprevisti, colpi di scena che per il campionato sicuramente sia anche Rookies, Sportbike invece tutto regolare, hanno dato comunque vari spunti che non portano buona aria per i vari piloti, perché Lorenzini comunque è il leader della categoria Rookies per quanto riguarda la Ricciata 600, e Bertini allora a questo punto con la sua quarta posizione assoluta e la prima della categoria Rookies prende punti molto importanti. Passa sul traguardo intanto Ventura, inizia l'ultimo giro per il pilota numero 7 che è transitato adesso sul traguardo in 1:10.610. Buon ritmo il suo, 1:10.729 per Bettella. Passa anche adesso Francesco Aloisio con un altro ritmo, 1:12.048, ma è un buon weekend come dicevo anche all'inizio per Francesco Aloisio, perché sarebbe addirittura d'arrivo verso il suo primo podio stagionale, dopo che comunque è sempre stato nelle posizioni di mezzo. Intanto si è voltato appena Ventura per capire com'è la situazione. Dicevo di Francesco Aloisio che è sempre stato un po' fra la quinta e la sesta posizione, un po' più attardato rispetto al fratello Pietro, che purtroppo in questa gara, no, anche in questo weekend in generale, non sta avendo il solito passo smagliante che di solito ha. Francesco, questo, il fratello Francesco questa volta ne ha un pelo di più, però comunque per quanto riguarda la categoria Ricciata 600, Liberini sarebbe in quarta posizione, perché ovviamente andiamo per categorie e sarebbe in questo momento in non assoluta. Quindi sicuramente Perotti che non perde punti abbastanza importanti, e ancora dovremo poi capire se la moto avrà dei danni o meno per la seconda gara. Ma comunque vince Lorenzo Ventura, vince questa gara 1 della Ricciata 600 davanti ad Alberto Bettella, che prende punti pesanti per il campionato. Aspettiamo anche Francesco Aloisio, allora, primo podio stagionale per lui, bravo Francesco, numero 6 che passa adesso, ma tiene sempre alta la bandiera della famiglia Aloisio. Bravi, bravi tutti, bravi, peccato per Perotti, Pietro, Aloisio, Lorenzini e soprattutto Liberini. Ci sarà anche una gara 2 sicuramente da vivere.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

nuovo collegati con il MES. Eccoci per la seconda manche della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Dalla pole position assoluta c'è, come preannunciavamo all'inizio, la Super Mono di Stefano Salvetti davanti alle altre due.

della categoria 300 Super Mono e promo 4 Angeli è il primo ad arrivare. Angeli, bravo, una wild card molto buona sul circuito di Modena in gara 1, chiuso in seconda posizione dopo aver tenuto alle spalle Francesco Bartolomeo Roberto. Arrivano anche gli altri piloti, c'è Valnegri dalla quarta posizione, poi Pagano De Novellis, arriva Bonecchi dalla settima casella, là in fondo sta per arrivare l'ultima Super Mono, quella di Niccolò Sorbino. Ci dovrà rifare anche Ginevra Minelli in questa seconda manche dopo una prima non così facile che l'ha messa fuori così e dovrà recuperare dei punti sulla rivale Cecilia Scottini per il campionato. Sventola la bandiera verde. Adesso possiamo dare la parola ai piloti. Aspettiamo solamente il semaforo rosso, il gas è lì, andiamo con la seconda manche. Un buono scatto da parte di Bonecchi dalla settima casella, ottimo scatto il suo, e siamo on board invece adesso con Dennis Picci, partito dalla 22esima posizione, lui che è il numero 76, si arriva in curva 1 con i piloti che affrontano, c'è un contatto, attenzione, contatto, caduta De Pieri, preso in pieno, si rialza subito, meno male, però è entrata abbastanza non killer, ma non ho ancora percepito bene chi fosse il pilota, ma comunque un ingresso totalmente sbagliato in curva 1, contatto con un pilota che poi ha purtroppo centrato in maniera inevitabile, Nicola De Pieri, povero Nicola che non sta affrontando una stagione facilissima. L'anno scorso sicuramente era messo meglio, ci deliziava di grande rimota, anche qua c'è un pilota che va per prati, e sì, dicevo che quindi peccato, sfortunato sicuramente Nicola ad essere stato preso, si è rialzato subito, meno male, si andava a velocità abbastanza ridotta, però comunque un ingresso in curva 1 abbastanza sbagliato che ha portato al contatto con un pilota e poi ha inevitabilmente poi preso Nicola De Pieri, che adesso a questo punto vediamo se ripartirà e non avrà danni alla moto, potrà continuare la sua corsa, però non mi sembra, mi sembra che stia andando via, e quindi niente, gara finita subito per Nicola De Pieri, durata pochissimi metri. Occhio qua intanto, duello Supermono 300 qua intanto, occhio all'ingresso qua, inizia il secondo giro di questa gara con Salvetti sempre davanti a tutti, eravamo nelle zone un po' più indietro, eravamo con Tumia, lui che è proprio della categoria Promo 4, e qua c'è la battaglia che ci aspettavamo di vedere tra Roberto e Mattia Angeli, che hanno battagliato anche in gara 1, non così tanto, magari adesso Roberto avrà la chance di aver capito un po' come guida Angeli qui sul circuito tortuoso tecnico di Modena e di avere qualche spunto in più, magari, dopo la terza posizione di gara 1, lui che ha chiuso dietro Angeli, adesso magari Roberto si mette in testa e andrà a prendere Salvetti, però Salvetti in gara 1 ha dimostrato totalmente un altro passo che Angeli e Roberto non hanno saputo tenere, Salvetti sta dominando letteralmente questo weekend qui a Modena. Angeli dentro, no! Angeli dentro no, ma Roberto sa che lì il numero 93, quello che ci ricorda Marc Marquez. E allora entriamo nella fase finale del circuito, si arriva alla penultima curva per poi entrare all'ultima, e qua Angeli c'è, Angeli esce subito addirittura dalla penultima curva e si infila, neanche a uscire prima, è uscito proprio dalla curva per passare Roberto in maniera molto pulita. Andiamo a vedere anche i primi passaggi sul traguardo, perché Salvetti chiude in 1:11.700 pieno, e è un giro fantastico. Roberto dentro di nuovo, intanto Roberto è ripassato, stavo guardando il monitor dei tempi, ma purtroppo non ho quattro occhi per capire bene, ma l'1:11.7 pieno spaccato di Salvetti è molto molto buono, bella anche la bagarre buona tra Angeli e Roberto, e qua invece c'è un bel gruppettino di piloti comandato da Leonardo Bonecchi, che si porta a dietro un bel gruppone di piloti lì insieme tra Promo 4 e 300, mentre invece Tommaso Pagano è andato via, come sempre è il leader della categoria 300, così come Michele De Novellis è il leader della Promo 4. Ma qua c'è un bello stormo di piloti all'interno, intanto qua arriva l'attacco, si mette dentro e passa all'interno, è buono quell'attacco che abbiamo visto. Piloti qua davanti, tanto le Supermono fanno sempre la loro gara a parte, c'è anche Valnegri in quarta posizione che magari con una bagarre di piloti che ha davanti potrebbe rientrare in lotta per il podio. Qua vediamo passare anche Pagano, poi passa Lorenzo Corti, passa Sorbino, ed eccoli qua gli altri piloti in lotta con De Novellis che si mette dentro, passa Michele De Novellis, si butta dentro, lui che è il leader della categoria Promo 4 insieme a questi la 300, forse fa un segno di attaccarsi, si è voltato appena De Novellis, forse a fare il segno, venitemi dietro che passiamo davanti e andiamo via, vediamo se magari era quel segno oppure si è tolto solamente il tier off, oppure non lo so, magari mi sbaglio. Bello questo gruppettino con De Novellis, Cecilia Scottini, Giacomo Tumia, c'è anche Ginevra Minelli qua in mezzo, occhio intanto qua dietro con... C'è stata una caduta, però l'abbiamo vista appena di strisce, quindi non abbiamo visto bene intanto qua
ancora una volta, bello, ancora questo stormo di piloti.

Sempre in piena bagarre, c'è di tutto, qua c'è tutto il moto estate, qua c'è 300, c'è promo 4 e veramente è bello, bello, bello vedere anche queste categorie in lotta insieme. Si arriva in curva 2 in questo momento, per il momento gara che nelle prime posizioni è tranquilla come in gara 1, forse no perché Roberto e Angeli si daranno ancora battaglia fino alla fine. L'ultimo passaggio di Roberto in 1.12.270, 1.11.912 per Mattia Angeli, il giro più veloce personale, addirittura a 2 decimi dal più veloce che ha fatto l'uomo inquadrato in questo momento, Stefano Salvetti. Ha preso un po' di metri, ha preso un po' di metri Francesco Bartolomeo Roberto, anzi no, è Angeli, non è, sì, vedo una moto bianca, invece mi sbaglio, è Angeli che riesce a portarsi, infatti aveva fatto 1.11.9, ha fatto un giro super nei confronti di Roberto che ha girato appena più piano e infatti ha preso qualche metro di distanza. Peccato, peccato, adesso dovrà ricucire questo gap e vediamo Val Negri se da dietro magari con la sua livrea del team Leopard ha l'opportunità per magari risucchiare qualche problemino che magari ha la gomma dietro Roberto, non lo so, me lo immagino. Piloti che arrivano intanto in fondo alla curva numero 2, alla 1, poi alla 2, di nuovo Roberto, intanto si è rimesso davanti con l'attacco che può arrivare da parte di Angeli di nuovo, grande bagarre fra i due piloti della Supermono, mentre invece là dietro Pagano sempre leader della 300 e De Novellis è sempre leader della Promo 4 con Tumi a secondo di categoria, mentre invece Corti è secondo di categoria per la 300. Bravissima invece Cecilia Scottini che in questo momento è davanti ancora una volta a Ginevra Minelli ed è leader di categoria per quanto riguarda il derby femminile, ma è terza di categoria 300. Bravissima Cecilia Scottini con il suo numero 28 e arriviamo qua in fondo, intanto sul finale di questa gara con arriva l'attacco di Angeli all'ultima curva, può arrivare, si mette dentro, passa Angeli l'ultima curva, può incrociare Roberto, incrocia Roberto, è volata allora sul traguardo, stava arrivando là, volata in lì sul finale, arriviamo verso le ultime gli ultimi valzer per questa categoria sul circuito di Modena. Stava arrivando fortissimo Roberto sul traguardo, eccoli qua di nuovo comparire, è Roberto davanti che è riuscito a ripassare sul pilota numero 55 wild card e questa volta è Angeli che avrà l'opportunità di rifare nuovamente il sorpasso. Arriviamo in fondo nelle ultime curve del circuito di Modena, ancora una volta di nuovo Angeli dentro, si butta dentro l'ultima curva, può ricrociare allora Roberto, lo fa, è volata allora sul traguardo, è volata, passano sul traguardo insieme, Roberto chiude in seconda posizione in volata, riesce a beffare di 10-12 millesimi Mattia Angeli, questa volta il duello lo vince lui, vince Salvetti comunque la gara. Eccolo qua inquadrato, Salvetti doppietta, ha vinto tutto, giro veloce, pole position, gara 1, gara 2, ha vinto tutto Salvetti questo weekend, punti importantissimi per il campionato, ma riesce ad accorciare appena Roberto, bravo, che ha appena accorciato nel campionato con qualche punticino perso in meno rispetto a gara 1. Pagano primo di categoria 300, invece De Novellis primo di categoria promo 4, bravi, bravi tutti, bravissimi i piloti. Corti secondo di categoria 300, Cecilia Scottini terza di categoria 300, Tumi secondo di categoria promo 4 e Flammini terzo per la promo 4.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.

0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consente

0: consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina.
3: Bella, vero?
2: Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile

0: ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia.

0: Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le

0: valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte.

0: tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni

0: giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
1: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
0: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
1: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: La grandissima occasione è essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico.

0: l'utente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti, migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari

0: nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti alla I è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Bene il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica

e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87° posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca.

0: Salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata, occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato INCA CGIL che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
1: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura,
1: tutto,
0: mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire.
0: Basta. Mare, piscina,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, ci sono fatti bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca tra i banchi il tuo sorriso, se ti avvicini.
7: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni.

0: Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
1: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguaglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
2: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti, il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
3: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava. Vedete che c'è?
4: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andora è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci.

0: attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore la loro la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente, nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: da sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, spero di parlare con mio collega della Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali. Speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai, quindi, siamo su Rai 1.
5: Compratelo.
2: Sì.
5: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 euro.
4: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
6: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
7: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
8: Alassio da vedere e da scoprire.
9: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
10: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
11: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.

0: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
1: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
2: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
3: Viviamo Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
4: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
5: Grazie.
6: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
7: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo.
8: Questo programma è stato offerto da
9: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
10: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra

0: a tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una

Costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente

0: e ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali. Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto.

0: ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati. Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava, questa auto rubata. Infatti, il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche 2 bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilevi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
2: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sulla caduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo e visionando i filmati

0: delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
1: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
2: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.

0: Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della due giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
1: La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico.

agli 11 ai 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe

Avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali. Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati. Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. È questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il

0: furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atenascalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
2: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
3: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
1: Sono aperti

le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.

0: Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della due giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alle proprie identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
1: La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.

0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
1: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
1: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
2: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
1: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
3: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
4: «Come luccicano i tuoi capelli! Voglio anche io dei fermagli dorati!»
1: «Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
4: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
2: «Perché, Corrado?»
4: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: «Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
5: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
5: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
6: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
6: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
6: «Vado io e torno prima di sera».
7: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
6: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
7: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco
7: viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva

0: impossibile la vita degli abitanti.
1: Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi. Così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
2: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
3: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
3: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
3: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
3: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
3: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
3: lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
3: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
4: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
3: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa. Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata. Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
4: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
4: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
3: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
4: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
3: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
5: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
4: È per sentirti meglio, bambina mia.
5: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
4: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
5: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
4: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
5: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
6: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
3: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
5: Aiuto! Aiuto!
4: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
3: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
5: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
3: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
5: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
3: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
7: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
3: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
5: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.

Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida.

0: guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo?

0: Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in

piedi si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma

0: con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta.

0: alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima, del

0: Problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio,

Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili,

Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo.

Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura.

Benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda. Ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per

il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione.

0: Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.
0: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli. È giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania.

0: Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro, questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove quattro persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono quattro le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
1: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
0: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. È questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola. Poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite

0: Bentrovati Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo, però, il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
0: Ed ora parliamo della visita del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Montecotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. L'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico.

0: prima classe e gas. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: La giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione. E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
1: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'Adisurc con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino per 2 settimane la capitale dello sport universitario europeo e un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa. Infine, il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa a Terre del Bustento Experience la manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
2: Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza

Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio.

0: forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: doppia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: La storia è importante ed è ancora più importante conoscere la storia, ed è per questo che a San Cipriano Picentino Andrea è stato allestito un museo molto interessante, ma devo dire anche San Cipriano Picentino è una realtà molto vivace e graziosa.
1: Sì, San Cipriano è praticamente uno dei paesi più importanti del territorio dei Vicentini, che è un territorio molto vasto, che parte dalla Piana del Sele per arrivare poi fino alle montagne, e appunto San Cipriano è quasi un paese simbolo, poi che sta quasi all'apice di questi territori, e quindi è un paese che ti accoglie. Insomma, siamo in questa piazza

bellissima con la fontana, e siamo venuti qui per scoprire questo museo civico che sta allestendo e portando avanti con tanta cura, insomma, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sonia Alfano.

0: Museo nel cuore di San Cipriano Picentino, che insomma raccoglie un po' per l'appunto la storia di questo paese e di questo territorio, la struttura allestita ormai 10 anni fa.
1: Sì, 10 anni fa. È stata voluta fortemente dall'amministrazione comunale proprio per recuperare e all'interno di questo piccolo contenitore della memoria, quella che è la storia di un territorio ricco di storia, ricco di cultura, anche di documenti, perché è uno dei pochi comuni del territorio dei Picentini che conserva quasi integra tutta la documentazione storica appunto nell'archivio storico del comune di San Cipriano Picentino. Il museo nasce per quella volontà forte di voler trasmettere alle nuove generazioni la storia di questo territorio, di questo comune. Come dicevo prima, un territorio ricco di storia dove chi il visitatore che viene vuole conoscere, vuole prendere atto di quella che è la propria storia, chi è cittadino di questo territorio, ma anche chi non è cittadino vuole conoscere la storia di dove soggiorna, perché noi qui abbiamo anche una fetta di turismo, quindi abbiamo turisti che chiedono la visita guidata sul territorio e quindi prendono conoscenza appunto di quella che è la storia. Il nostro museo si articola in questo modo: abbiamo la parte archeologica, quindi la storia, il racconto inizia appunto dalle origini di San Cipriano, che sono state date dai Piceni dopo la sconfitta di questo popolo piceno nella odierna Ponte Cagnano. Furono sparpagliati lungo i monti e qui diedero origine ai nostri paesi, quindi anche San Cipriano. Dopodiché c'è la parte civica, appunto con la nascita del comune di San Cipriano, con tutta la documentazione archivistica che è esposta all'interno di queste bacheche. Raccontiamo anche la storia di due personaggi che hanno fatto onore a questo comune, che sono Jacopo Sannazzaro nel 400 e successivamente Benedetto Croce. Di Benedetto Croce conserviamo uno studiolo con una collezione di antichi volumi che sono stati donati un paio di anni fa appunto da questa famiglia Petroni a cui lui era legato. Il racconto di questa storia del nostro territorio, fatto in maniera molto semplice, soprattutto per le scolaresche che visitano il museo. Infatti noi abbiamo in essere questo progetto che si chiama Progetto Polibio, a scuola con il territorio, che ogni anno teniamo presso gli enti di formazione del nostro comune.
2: Questo palazzo, che è appunto il Palazzo delle Culture della Cittadinanza Umanitaria, racchiude all'interno non solo il Museo Civico, ma altri spazi dedicati appunto alla cultura, tra cui l'archivio storico, la biblioteca comunale e degli spazi che sono vissuti sia dall'associazionismo, con la presenza dell'Università delle Tre Età, e che con la Commissione delle Pari Opportunità. Per quanto riguarda poi il nostro Museo Civico, che è un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione, ma per la nostra comunità, per il nostro territorio, è appunto il primo piano di questo palazzo, che vede una serie di sezioni che raccontano appunto la storia del nostro comune, del nostro territorio. Si passa da quella che la presenza di alcuni reperti della Villa Romana, che abbiamo a pochi passi da qui, a via Pozzilli,

0: dove possiamo vedere quello che è una colonna che apparteneva alla villa, riutilizzata in un altro fabbricato. Il capitello è un pezzo di colonna, ma vediamo una serie di documenti che raccontano appunto la storia del nostro comune, di come si sono formati i comuni d'Italia. Abbiamo il decreto con cui dopo l'unità d'Italia nel 1862 Vittorio Emanuele II ha dato il suffisso di Picentino al comune di San Cipriano. Abbiamo una serie di documentazioni che raccontano la formazione del catasto del nostro territorio. Abbiamo una copia dell'Arcadia, vista la presenza di Jacopo Sannazzaro sul nostro territorio, una copia del 1599. Una serie di documenti molto belli che appunto raccontano in sezioni diverse, organizzate all'interno delle sale del museo, la nostra storia e che fa sì che questa storia possa essere ricordata e trasmessa anche alle future generazioni.
1: Questo è uno dei pezzi forti di questa collezione archeologica. Qui abbiamo in esposizione un prototipo di quella che è la testina dell'imperatrice Faustina Minore, moglie di Marco Aurelio e mamma dell'imperatore Commodo. L'originale è conservato presso il Museo archeologico Etruschi di Frontiera di Pontecagnano Faiano. Questo è stato il pezzo che ha fatto decretare che la villa fosse importante perché molto probabilmente apparteneva a un esponente della nobiltà romana dell'epoca e quindi proprio perché per la presenza di questa testina è quasi sicuramente all'interno di questa villa romana c'era anche quella dell'imperatore Marco Aurelio, quindi un personaggio romano o un parentato con la famiglia imperiale o poteva occupare un posto presso insomma, la famiglia imperiale. Quindi all'epoca dello scavo gli archeologi decretarono che la villa, anche se rustica perché a ridosso dell'antica città di Pontecagnano, potesse essere una villa importante e quindi di un proprietario che all'epoca contava presso la famiglia imperiale.
0: Tra i tanti documenti del nostro Museo Civico c'è anche questa cartolina del 1947, che è una cartolina che Benedetto Croce inviò al sindaco dell'epoca in risposta ad un quesito che gli aveva posto rispetto ad una questione di confini, rispetto a un territorio qui limitrofo. Ma in realtà la cartolina è importante perché in questo testo Benedetto Croce, che appunto era stato sul territorio, aveva studiato il nostro territorio, aveva studiato anche Jacopo Sannazzaro e l'Arcadia del Sannazzaro e appunto fa riferimento in questa cartolina ad alcuni passi che appunto secondo Benedetto Croce li rivede appunto su alcuni territori che appartengono proprio a San Cipriano, non solo al territorio dei Picentini, ma proprio a San Cipriano. E quindi è molto importante perché l'Arcadia, che è l'opera principale del Sannazzaro, nel 500 è un'opera che ha influenzato l'intera letteratura del 500 europea, non solo italiano. E appunto in quest'opera viene raccontato un territorio, diciamo così, bucolico, che appunto è ispirato al territorio di San Cipriano. E quindi per noi è appunto un onore e un piacere che in quest'opera così importante venga descritto il territorio di San Cipriano.
1: Ci troviamo all'interno di quella che è la ricostruzione dello studiolo Croce Petroni. Questa è una ricostruzione fatta qualche anno fa, appunto dello studiolo dove Benedetto Croce si intratteneva durante il suo soggiorno qui a San Cipriano. Lui è arrivato a San Cipriano dopo il tremendo terremoto di Casamicciola, dove perse entrambi i genitori e la sorellina. Fu accolto da questa zia che viveva qui a San Cipriano perché aveva sposato questo Don Francesco Petroni e lei Lei era Mariannina Croce, sorella del padre. Benedetto Croce fu accolto in questa casa per questo periodo di convalescenza, e in questo periodo, cosa molto importante anche per il nostro territorio, raccolse quelli che erano i canti popolari che precedevano appunto il giorno delle nozze. E grazie a Benedetto Croce che noi conserviamo una pagina di storia, dove sono appunto raccolti questi canti. Li pubblicò successivamente su Giovan Battista Basile, che conserviamo all'interno di una bacheca dedicata appunto a Benedetto Croce all'interno del museo. All'interno di questa stanza c'è questa raccolta volumi che partono dalla fine del Settecento, prendono tutto l'Ottocento e parte degli inizi del Novecento. E abbiamo una sezione di giurisprudenza, una di medicina e l'altra di letteratura. Alle pareti sono visibili i ritratti di questa famiglia Petroni, tra cui c'è questo ritratto di questa giovane donna che raffigura Chicchina Petrone, che era la cugina cara di Benedetto Croce, con la quale lui intratteneva una corrispondenza abbastanza continua e nutrita.
0: Ci organizziamo durante l'anno quando possiamo, appunto per organizzare anche dei tour che racchiudono non solo la visita a questo museo, ma un giro in quello che è il nostro centro storico, che può andare da Vignale fino a San Cipriano, alla Chiesa Madre, dove appunto possiamo vedere i resti di quello che è un primo insediamento romano che potrebbe appartenere alla villa, che poi si estende fino a via Pozzilli. Ma a questo si aggiunge anche una serie di sentieri che abbiamo sul territorio, molto belli da un punto di vista paesaggistico e naturalistico, in particolare camminano a mezza costa lungo il monte Tubenna e permettono una vista straordinaria su quello che è il Golfo di Salerno, le Piane del Sele, la città di Salerno, facendo sì che il visitatore o chi è appassionato di trekking rimanga meravigliato da questo spettacolo della natura, che è appunto meraviglioso e straordinario.

0: Insomma, Andrea, al termine di questa visita possiamo dire che anche oggi abbiamo scoperto qualcosa davvero di straordinario qui a San Cipriano Picentino.
1: Assolutamente, San Cipriano Picentino è uno dei paesi, diciamo, simbolo del territorio dei Picentini, un paese che ha una storia antica, e abbiamo scoperto questo museo molto bello, questo museo civico che si trova al centro proprio del paese, e anche scoperto come dei personaggi illustri come appunto Jacopo Sannazaro e Benedetto Croce, che è stato uno dei più grandi intellettuali del nostro paese, siano passati e abbiano lasciato la loro traccia in questo paese, che appunto è un paese ben tenuto e simbolo proprio di questo territorio così importante della provincia e della Campania.
0: Un motivo in più, e noi vi invitiamo a farlo, per venire a conoscere questo museo e questo paese.

Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma

0: i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte.

e dagli italiani davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di cotizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti,

0: processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla FILCTEM CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Bene il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato INCA CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata

Nata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

collegati con i trofei Motestate dal circuito di Modena. Siamo pronti per assistere alla prima manche della categoria Race Attack 600 con Fabrizio Perotti dalla pole position, che deve riscattare un weekend non facile a Cremona. Andremo a vedere anche la seconda manche invece per quanto riguarda la categoria 300 Super Mono e Promo 4. La prima è stata vinta da Stefano Salvetti, ma tante bagarre soprattutto nelle retrovie ci hanno fatto vedere che le lotte non mancano sicuramente, quindi Salvetti cercherà di riproporre il bis anche qui sul circuito di Modena, mentre invece per la Race Attack 600 è tutto aperto anche per il campionato. Ed eccoci con la categoria Race Attack 600 dalla pole Perotti. Intanto là un problema di sistemazione, mi sembra, per Sara Guerrieri, che è tutto a posto, tranquilla. Andiamo con la bandiera verde, possiamo dare la parola ai piloti. Semaforo rosso da Lombardi, Perotti scatta la prima manche della Race Attack 600. Non è ancora un buono scatto da parte di Perotti, come è successo anche a Cremona. È la prima staccata, si arriva con Liberini e Ventura davanti a tutti. Siamo a bordo proprio con Perotti all'interno, anzi all'esterno della staccata di curva 1, che prova a insidiarsi lì. Contatto e cade, incredibile, fuori ancora Fabrizio Perotti, incredibile. Altro contatto in curva 1, come è successo nella gara 2 di Cremona. Contatto con Pietro Aloisio, era all'interno, un contatto di gara che purtroppo vede ancora fuori Fabrizio Perotti, sempre dentro in queste dinamiche. Come stavo dicendo, è successo anche in gara 2 a Cremona, circa contatto in curva 1 nella gara 2 di Cremona. C'è esteso, attenzione, altra caduta. Intanto sta succedendo di tutto in questo inizio della prima manche, scusate, della Race Attack 600. La seconda manche invece della gara della 300 Super Mono Promo 4 la vedremo dopo, ma sta succedendo incredibilmente di tutto in questo inizio di gara. Caduta per Perotti, che si ritrova quindi in una situazione molto complicata per il campionato, perché già lo 0 in gara 2 di Cremona ha pesato, quest'altro 0, perché non lo vediamo ripartire, peserà ancora di più. E c'è stato un contatto mentre Bettella esce fuori dalla scia di Pietro Aloisio, si è messo fuori, scusate, no, di Francesco Aloisio, che sta facendo un grandissimo weekend, come abbiamo detto in apertura. E incredibile, veramente scioccante quello che è successo. Un contatto di gara, presumibilmente Perotti era all'esterno e Pietro Aloisio era all'interno, ma non c'è stato nessun particolare infrangimento delle regole da parte di Pietro Aloisio, perché era lì all'interno, c'è stato il contatto di gara. E purtroppo Perotti non è la prima volta che si ritrova in contatti di questo genere. È successo a Cremona, ma è successo anche a Varano, se ricordate, contatto con Lorenzo Ventura, dove entrambi sono finiti fuori lunghi, non sono caduti. Ma peccato, peccato veramente. Siamo a bordo con Pietro Aloisio, mentre là davanti il terzetto composto da Liberini, Ventura e Bettella se ne sta andando via. E adesso Bettella sta puntando i primi due, Liberini, Ventura insieme. Dopo andremo come sempre a monitorare anche i tempi dei piloti che sono qua davanti. Arrivano sul traguardo, si penna un po' la moto di Lorenzo Ventura sul traguardo, prende tutta la scia, viene fuori subito, mentre Bettella lì dietro a inseguire sul traguardo. Arrivano i piloti adesso sul traguardo, passano sul traguardo, sul circuito di Modena, circuito bello, impegnativo, tortuoso, che sicuramente non sfoggia tutti i cavalli del 600 che stiamo vedendo all'opera in questo momento, ma che si basa di più sulla tecnica dei piloti. Affrontano proprio in questo momento la parte centrale del circuito i piloti. Eccoci qua on board con Pietro Aloisio, alle sue spalle c'è Iari Bertini con la wild card sulla 600, Federico Iacoi, che abbiamo visto protagonista l'anno scorso con la Yamaha, però in veste della Sportbike, che ha fatto molto bene vincendo ovviamente il campionato l'anno scorso della Sportbike. E proprio qui sul circuito di Modena aveva chiuso con un largo distacco la vittoria, mentre

In questo momento c'è Umberto Chiarena per la categoria Sport Bike davanti a tutti, che ricordiamo che la Sport Bike corre insieme alla Restartac 600 questa stagione. Davanti a, dietro a Chiarena, scusate, c'è Battaglini seguito da Canettoli, poi Emanuele Lovato e Sara Guerreri. Quindi anche la Sport Bike comunque riesce a portare in scena piloti molto interessanti che sono sempre insieme nel darsi battaglia. Chiarena, Battaglini, Canettoli, sempre insieme li abbiamo visti finora in questo momento, mentre qua invece la situazione vede sempre Liberini, Ventura e Bettella appena dietro, che non ha ancora ricucito alla grande il gap con i primi due. Ventura però molto vicino, 1:10 e 4 per Ventura e 1:10 e 4 anche per Liberini, 1:10.5 invece per Alberto Bettella nell'ultimo passaggio. Si paga forse quel decimino di distanza, però si cerca di avvicinare. Arriviamo al cavatappino, bello questo cavatappino che ci ricorda un pochino quello di Laguna Seca, che tanto un giorno vorremmo rivedere nel calendario magari del moto mondiale della Superbike. Ma sappiamo che con le evoluzioni che hanno avuto le moto, soprattutto nell'ultimo periodo, correre in quei circuiti lì molto tortuosi e che hanno fatto la storia del motociclismo è abbastanza difficile. Magari un giorno la ritroveremo. Poi ovviamente sappiamo che non ci sono discorsi anche legati alla tecnica delle moto, ma anche discorsi politici per quanto riguarda il rivedere queste gare storiche. Però comunque ritorniamo qui sul circuito di Modena con Liberini, che adesso vedrà un'avventura prendere la scia sul traguardo. Arrivano insieme molto veloci, finisce il quarto giro, inizia il quinto, passano invece un po' più pelo, più staccato, e vediamo in curva 1 Liberini che mantiene sempre là. E poi se si è steso, non ci credo, ancora a terra, gli si è chiusa davanti a Liberini, il leader della corsa. Altro incredibile, sì, colpo di scena imprevisto della gara. Abbiamo visto passare adesso Francesco Aloisio lì, che adesso in questo momento è in terza posizione, sarebbe il primo podio per lui virtuale della stagione, meritato perché sta facendo un bel weekend. Ma è fuori Liberini, anzi fuori sicuramente dalla lotta per la vittoria. Si è rialzato, lo stavamo vedendo, lo vediamo anche adesso dall'onboard, si rialza Andrea Liberini, che perde una chance incredibile per i suoi punti nel campionato. Adesso dovrà rimontare, si trova in fondo. Peccato davvero per Andrea Liberini, stava facendo veramente molto bene, era scattato dalla seconda posizione, non aveva sicuramente il passo che aveva Perotti, però i primi due che sono partiti nelle prime due posizioni sono fuori. Perotti subito, Liberini fuori subito, non subito ma comunque appena dopo. Passa Ventura quindi in solitaria sul traguardo, che ha circa un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Alberto Bettella, che a questo punto vediamo se magari si accontenta per il campionato oppure no, perché comunque sarebbero punti presi molto importanti per lui. Eccoci qua con Liberini, che a questo punto cercherà di prendere più posizioni possibili e cercare di magari prendere più punti possibili a questo punto, perché non si mette benissimo. Sappiamo che per il campionato abbiamo i punti del giro veloci, i punti della pole position, che però Liberini ovviamente non prende in questo caso perché l'ha fatta Perotti. E quindi si arriva a un punto che per Liberini, da un punto di vista, gli stava andando bene il fatto che Perotti era fuori e quindi poteva guadagnare dei punti. Però a questo punto rimane la stessa situazione, dove Liberini prenderebbe solamente due punti nei confronti di Perotti. Siamo arrivati qui a Modena che Perotti aveva 65 punti e mezzo, Liberini aveva 71 e mezzo, e come dicevo Bettella si può accontentare perché Bettella è il leader del campionato con 78 punti. Sarebbero punti pesantissimi presi per lui, quindi veramente sarebbe una gara 1 che già regala colpi di scena, e la gara 2 allora a questo punto porterebbe altri punti in palio molto importanti, dove Liberini questa volta non dovrà sbagliare. Siamo qua con le due Sport Bike in scena, abbiamo... si imbarca un pochino la moto. Eravamo con Chiarena lì in questo duo, mentre qua davanti invece torniamo con il numero 7, Lorenzo Ventura, che ha chiuso il suo ultimo passaggio in 1:10.292. Buon ritmo, 1:10.5 sempre per Bettella, un orologio svizzero Bettella, perché ha chiuso in 1:10.5 l'ultimo passaggio, 1:10.6, 1:10.7, sicuramente paga qualcosina nei confronti di Ventura, quel decimo e mezzo, quei due decimi. Poi arriviamo nel rettilinetto intanto che ci porta verso l'ultimo settore del circuito di Modena, ma come dicevo, per Bettella la situazione secondo me può essere molto adagiante, può essere di gestione, perché non ha senso cercare di rischiare di riprendere Ventura, sicuramente anche quando l'adrenalina gioca un bel fattore, però secondo me a vedere i passi gara sembra che Ventura ne abbia qualcosa di più, mentre invece siamo qua on board con Liberini, che sta cercando la rimonta in qualsiasi

In qualsiasi modo cerca di andare sulla sport bike di Emanuele Lovato, si trova in questo momento Liberini in decima posizione, Liberini nono, va un pelo largo Liberini, ma comunque è una sport bike che in confronto a una 600 un po' di differenza la fa, quindi sarà un sorpasso facile per Liberini. Sono due gare totalmente diverse, Lovato che si trova in quarta posizione per quanto riguarda la categoria sport bike, quinta Sara Guerrieri. Intanto non c'è più in classifica purtroppo Pietro Aloisio, colui che ha avuto il contatto con Perotti di gara ovviamente all'inizio della gara in curva 1, non vediamo più neanche lui, quindi cade anche Pietro Aloisio, ha avuto un problema, non l'abbiamo visto, e quindi niente, peccato. Fuori anche Lorenzini per la categoria rookies, dove c'è Bertini in testa in questo momento, e quindi sì, gara che ha dato abbastanza imprevisti colpi di scena, che per il campionato sicuramente sia anche rookies, sport bike invece tutto regolare, hanno dato comunque vari spunti che non portano buona aria per i vari piloti, perché Lorenzini comunque è il leader della categoria rookies per quanto riguarda la Ricciata 600, e Bertini allora a questo punto con la sua quarta posizione assoluta e la prima della categoria rookies prende punti molto importanti. Passa sul traguardo intanto Ventura, inizia l'ultimo giro per il pilota numero 7 che è transitato adesso sul traguardo in 1:10.610. Buon ritmo il suo 1:10.729 per Bettella. Passa anche adesso Francesco Aloisio con un altro ritmo, 1:12.048, ma è un buon weekend come dicevo anche all'inizio per Francesco Aloisio, perché sarebbe addirittura d'arrivo verso il suo primo podio stagionale, dopo che comunque è sempre stato nelle posizioni di mezzo. Intanto si è voltato appena Ventura per capire com'è la situazione. Dicevo di Francesco Aloisio che è sempre stato un po' fra la quinta e la sesta posizione, un po' più attardato rispetto al fratello Pietro, che purtroppo in questa gara, no, anche in questo weekend in generale, non sta avendo il solito passo smagliante che di solito ha. Il fratello Francesco questa volta ne ha un pelo di più, però comunque per quanto riguarda la categoria Ricciata 600, Liberini sarebbe in quarta posizione, perché ovviamente andiamo per categorie e sarebbe in questo momento in non assoluta, quindi sicuramente Perotti che ne perde punti abbastanza importanti, e ancora dovremo poi capire se la moto avrà dei danni o meno per la seconda gara. Ma comunque vince Lorenzo Ventura, vince questa gara 1 della Ricciata 600 davanti ad Alberto Bettella, che prende punti pesanti per il campionato. Aspettiamo anche Francesco Aloisio, allora, primo podio stagionale per lui, bravo Francesco, numero 6 che passa adesso ma tiene sempre alta la bandiera della famiglia Aloisio. Bravi, bravi tutti, bravi, peccato per Perotti, Pietro Aloisio, Lorenzini e soprattutto Liberini. Ci sarà anche una gara 2 sicuramente da vivere.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche,

di nuovo collegati con il MES. Eccoci per la seconda manche della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Dalla pole position assoluta c'è, come preannunciavamo all'inizio, la Super Mono di Stefano Salvetti davanti alle altre due Super Mono della wild card, Mattia Angeli e di Roberto. Quarta posizione per Giacomo Valnegri, anche lui sulla Super Mono, e poi arrivano in seconda fila la 300 di Tommaso Pagano, vincitore di categoria per la categoria 300, e poi Michele De Novellis, sesto vincitore di categoria per la Promo 4. E dunque sarà molto interessante vedere questa gara, ci sarà tanto da vivere, andiamo! Arrivano i piloti per schierarsi nella griglia della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Angeli è il primo ad arrivare. Angeli, bravo, una wild card molto buona sul circuito di Modena in gara 1, chiuso in seconda posizione dopo aver tenuto alle spalle Francesco Bartolomeo Roberto. Arrivano anche gli altri piloti, c'è Valnegri dalla quarta posizione, poi Pagano De Novellis, arriva Bonecchi dalla settima casella, là in fondo sta per arrivare l'ultima Super Mono, quella di Niccolò Sorbino. Ci dovrà rifare anche Ginevra Minelli in questa seconda manche dopo una prima non così facile che l'ha messa fuori così, e dovrà recuperare dei punti sulla rivale Cecilia Scottini per il campionato. Sventola la bandiera verde. Adesso possiamo dare la parola ai piloti. Aspettiamo solamente il semaforo rosso, il Gasly. Andiamo con la seconda manche. Un buono scatto da parte di Bonecchi dalla settima casella, ottimo scatto il suo, e siamo on board invece adesso con Dennis Picci, partito dalla 22esima posizione, lui che è il numero 76, si arriva in curva 1 con i piloti che affrontano, c'è un contatto, attenzione, contatto, caduta De Pieri, preso in pieno, si rialza subito, meno male, però è entrata abbastanza non killer, ma non ho ancora percepito bene chi fosse il pilota, ma comunque un ingresso totalmente sbagliato in curva 1, contatto con un pilota che poi ha purtroppo centrato in maniera inevitabile Nicola De Pieri, povero Nicola che non sta affrontando una stagione facilissima. L'anno scorso sicuramente era messo meglio, ci deliziava di grande rimonta, anche qua c'è un pilota che va per prati, e sì, dicevo che quindi peccato, sfortunato sicuramente Nicola ad essere stato preso, si è rialzato subito, meno male, si andava a velocità abbastanza ridotta, però comunque un ingresso in curva 1 abbastanza sbagliato che ha portato al contatto con un pilota, e poi ha inevitabilmente poi preso Nicola De Pieri, che adesso a questo punto vediamo se ripartirà, non avrà danni alla moto, potrà continuare la sua corsa, però non mi sembra, mi sembra che stia andando via, e quindi niente, gara finita subito per Nicola De Pieri, durata pochissimi metri. Occhio qua intanto, duello Super Mono 300 qua intanto, occhio all'ingresso qua, inizia il secondo giro di questa gara con Salvetti sempre davanti a tutti, eravamo nelle zone un po' più indietro, eravamo con Tumia, lui che è proprio della categoria Promo 4, e qua c'è la battaglia che ci aspettavamo di vedere tra Roberto e Mattia Angeli, che hanno battagliato anche in gara 1, non così tanto, magari adesso Roberto avrà la chance di aver capito un po' come guida Angeli qui sul circuito tortuoso tecnico di Modena, e di avere qualche spunto in più, magari, dopo la terza posizione di gara 1, lui che ha chiuso dietro Angeli, adesso magari Roberto si mette in testa e andrà a prendere Salvetti, però Salvetti in gara 1 ha dimostrato totalmente un altro passo che Angeli e Roberto non hanno saputo tenere, Salvetti sta dominando letteralmente questo weekend qui a Modena. Angeli dentro, no! Angeli dentro no, ma Roberto sa che lì il numero 93, quello che ci ricorda Marc Marquez. E allora entriamo nella fase finale del circuito, si arriva alla penultima curva per poi entrare all'ultima, e qua Angeli c'è, Angeli esce subito addirittura dalla penultima curva e si infila, neanche a uscire prima, è uscito proprio dalla curva per passare Roberto in maniera molto pulita. Andiamo a vedere anche i primi passaggi sul traguardo, perché Salvetti chiude in 1:11.700 pieno, e è un giro fantastico. Roberto dentro di nuovo, intanto Roberto è ripassato, stavo guardando il monitor dei tempi, ma purtroppo non ho quattro occhi per capire bene, ma l'1:11.7 pieno spaccato di Salvetti è molto molto buono. Bella anche la bagarre buona tra Angeli e Roberto, e qua invece c'è un bel gruppettino di piloti comandato da Leonardo Bonetti.

Che ci porta a dietro un bel gruppone di piloti lì insieme tra Promo 4 e 300, mentre invece Tommaso Pagano è andato via, come sempre è il leader della categoria 300, così come Michele De Novellis è il leader della Promo 4. Ma qua c'è un bello stormo di piloti all'interno, intanto qua arriva l'attacco, si mette dentro e passa all'interno. È buono quell'attacco che abbiamo visto. Piloti qua davanti, tanto le Supermono fanno sempre la loro gara a parte. C'è anche Vanegri in quarta posizione, che magari con una bagarre di piloti che ha davanti potrebbe rientrare in lotta per il podio. Qua vediamo passare anche Pagano, poi passa Lorenzo Corti, passa Sorbino, ed eccoli qua gli altri piloti in lotta con De Novellis, che si mette dentro, passa Michele De Novellis, si butta dentro, lui che è il leader della categoria Promo 4 insieme a questi la 300, forse fa un segno di attaccarsi, si è voltato appena De Novellis, forse a fare il segno, venitemi dietro che passiamo davanti e andiamo via, vediamo. Vediamo se magari era quel segno, oppure si è tolto solamente il tear-off, oppure non lo so, magari mi sbaglio. Bello questo gruppettino con De Novellis, c'è Celia Scottini, Giacomo Tumia, c'è anche Ginevra Minelli qua in mezzo. Occhio intanto qua dietro con... c'è una caduta intanto, c'è stata una caduta. Là c'è stata una caduta, però l'abbiamo vista appena di strisce, quindi non abbiamo visto bene. Non abbiamo visto bene intanto qua. Ancora una volta, bello, ancora questo stormo di piloti, sempre in piena bagarre, c'è di tutto, qua c'è tutto il moto estate, qua c'è 300, c'è Promo 4, e veramente bello, bello, bello vedere anche queste categorie in lotta insieme. Si arriva in curva 2 in questo momento, per il momento gara che nelle prime posizioni è tranquilla come in gara 1, forse no perché Roberto e Angeli si daranno ancora battaglia fino alla fine. L'ultimo passaggio di Roberto in 1.12.270, 1.11.912 per Mattia Angeli, il giro più veloce personale addirittura a 2 decimi dal più veloce che ha fatto l'uomo inquadrato in questo momento, Stefano Salvetti. Ha preso un po' di metri Francesco Bartolomeo, Angeli, non è, sì, vedo una moto bianca, invece mi sbaglio, è Angeli che riesce a portarsi, infatti aveva fatto un 11.9, ha fatto un giro super nei confronti di Roberto, che ha girato appena più piano, e infatti ha preso qualche metro di distanza. Peccato, peccato, adesso dovrà ricucire questo gap, e vediamo Valnegri se da dietro magari con la sua livrea del team Leopard ha l'opportunità per magari risucchiare qualche problemino che magari ha la gomma dietro Roberto, non lo so, me lo immagino. Piloti che arrivano intanto in fondo alla curva numero 2, alla 1, poi alla 2, di nuovo Roberto, intanto si è rimesso davanti con l'attacco che può arrivare da parte di Angeli, di nuovo, grande bagarre fra i due piloti della Supermono, mentre invece là dietro Pagano sempre leader della 300 e De Novellis sempre leader della Promo 4 con Tumia secondo di categoria, mentre invece Corti è secondo di categoria per la 300. Bravissima invece Cecilia Scottini, che in questo momento è davanti ancora una volta Ginevra Minelli ed è leader di categoria per quanto riguarda il derby femminile, ma è terza di categoria 300. Bravissima Cecilia Scottini con il suo numero 28, e arriviamo qua in fondo intanto sul finale di questa gara con arriva l'attacco di Angeli all'ultima curva, può arrivare, si mette dentro, passa Angeli l'ultima curva, può incrociare Roberto, incrocia Roberto, è volata allora sul traguardo, stava arrivando là, volata in lì sul finale, arriviamo verso le ultime e gli ultimi valzer per questa categoria sul circuito di Modena. Stava arrivando fortissimo Roberto sul traguardo, eccoli qua di nuovo comparire, è Roberto davanti che è riuscito a ripassare sul pilota numero 55 wildcard, e questa volta è Angeli che avrà l'opportunità di rifare nuovamente il sorpasso. Arriviamo in fondo nelle ultime curve del circuito di Modena, ancora una volta di nuovo Angeli dentro, si butta dentro l'ultima curva, può ricrociare allora Roberto, lo fa, è volata allora sul traguardo, è volata, passano sul traguardo insieme, Roberto chiude in seconda posizione in volata, riesce a beffare di 10-12 millesimi Mattia Angeli, questa volta il duello lo vince lui, vince Salvetti comunque la gara. Eccolo qua inquadrato, Salvetti doppietta, ha vinto tutto, giro veloce, pole position, gara 1, gara 2, ha vinto tutto Salvetti questo weekend, punti importantissimi per il campionato, ma riesce ad accorciare appena Roberto, bravo, che ha appena accorciato nel campionato con qualche punticino perso in meno rispetto a gara 1. Pagano primo di categoria 300, invece De Novellis primo di categoria Promo 4, bravi, bravi tutti, bravissimi i piloti. Corti secondo di categoria 300, Cecilia Scottini terza di categoria 300, Tumia secondo di categoria Promo 4 e Flammini terzo per la Promo 4.

0: o ci da Cilento. Notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati stati negli ultimi anni.

e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale, resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale

0: istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazioni ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà, assoverato, la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà

la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato

0: delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
1: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
2: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
3: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
4: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social.

0: social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori

0: indicatore a ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.
1: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli e giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
0: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove 4 persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
1: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
0: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2,

0: dove, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte. Una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamento alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo. 1, 2, 3. Al centro.

0: Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
0: Ed ora parliamo della visita del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. L'iniziativa promossa da Union Camere per

0: Per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il paese, Confesercenti Vallodidiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallodidiano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio. La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno non raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+, 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa-scuola-università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.
1: E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
2: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'ADISURC con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino

0: Per 2 settimane la capitale dello sport universitario europeo è un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa. Infine il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
1: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa a Terre del Bussento Experience la manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
2: Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso. Un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la casa museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la Chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione

Della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena, ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e con

0: tutto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
1: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le Coddiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la Piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
2: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, il periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso poligromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
0: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto, rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 avanti Cristo, è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta

0: Nel centro storico troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il Castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali. Superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Questo era un feudo. È cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione di un popolo, e si sono portate diverse culture o culture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.
0: La nascita di Catenanuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catenanuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti, ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro dell'Ecce Homo, ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
2: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti del Nord diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati dell'ora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla: Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
0: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca

0: biblioteca comunale, la sede del GAL Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
1: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il simbolo più noto è il castello normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari, che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del 500 legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là, Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
2: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, Nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
3: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la chiesa madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
4: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Duchia di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella biblioteca borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla chiesa madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice, L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
5: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo, non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare, però abbiamo il castello Nelson che è al confine dell'entrata del mio comune, cioè il castello Nelson che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello siamo nel territorio di Maniace.
0: Il castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi nel territorio di Maniace si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
6: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro. Storie, tradizioni, valorizzazione dei territori, e devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia, è attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gal Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

0: si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
1: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi.

rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata

dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il progetto, affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è IRCCS. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento

0: del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli, insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti, era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.
1: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli. È giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
0: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove quattro persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot.

0: Mascine rubate, il contamonite è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
1: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
0: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. E questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Conserina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, 2 automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche 2 bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio. È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo, però, il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Ed ora parliamo della visita del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. L'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Quino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso

0: merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio. La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione. E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
1: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'ADISURC con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile

0: l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virginio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino per 2 settimane la capitale dello sport universitario europeo e un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa. Infine, il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
1: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa a Terre del Bus Cento Experience la manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
2: Le Terre del Bus Cento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bus Cento Experience che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bus Cento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bus Cento, FENAILP, FENALP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valodidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Benvenuti amici di GoTV, oggi come vedete alle nostre spalle ci troviamo a Porte dell'Adige, Bussolengo, Verona per il giorno del giudizio, PGK Circus. Oggi verranno decretati i primi quattro finalisti delle quattro categorie più i simulatori. Andiamo Paolo, camminiamo sul tuo rettilineo. Oggi come verrà strutturata la giornata? Paolo Gagliardini, patron del Circus, appunto PGK Circus.
2: Oggi sarà la sfida. Non ci sono più scuse?
1: Ci sono più scuse.
2: Scambio di go-kart, zavorra nei casi ci siano delle differenze di peso, per cui tutti i finalisti di questa tappa, i migliori quattro, si andranno a affrontare nelle varie categorie.
1: La mini, poi c'è la senior, la junior, la over 40 e poi c'è la sfida anche in simulatori.
2: Assolutamente.
1: Chi passerà il turno, che il primo, solo il primo, che accederà poi alla finalissima, che a breve sveleremo anche dove sarà, insomma vincerà una gara in go-kart. Gli over 40 invece vinceranno una giornata a bordo di una Ferrari, quindi insomma l'adrenalina io sento già che bolle sull'asfalto di Bussolengo.
2: Assolutamente, oggi sono tutte le condizioni, anche estreme un po', per il mettere in evidenza quelle che sono le capacità dei protagonisti, e quindi secondo me iniziamo a vedere veramente il talento, perché tra l'altro andremo a sommare i due miglior giri quando andremo a cambiare i go-kart, quindi ripeto, sarà veramente
1: una questione di millesimi. Allora ragazzi, se anche voi state guardando la puntata e vi viene voglia di partecipare a questo super talent, vi comunichiamo che nei prossimi giorni ci sposteremo a Mesagne, in Puglia, dove sono aperte anche lì le selezioni al talent, giusto?
2: Iniziamo l'11 di luglio, dove apriamo diciamo il talent, e poi ci sarà un evento con Giancarlo Fisichella il 22 di luglio,
1: dove ci saremo anche noi con le nostre telecamere,
2: e poi si chiuderà il tutto al 5 o il 6 settembre, dove faremo praticamente la finale che abbiamo poi disposto,
1: come oggi,
2: disputato oggi.
1: Bene, quindi che dire, PGK Circus sui social, PGK Circus in internet, per avere tutte le informazioni. Io devo dire, Paolo, veramente che state facendo, tu insieme a tutto il tuo staff, una cosa unica nel vostro genere. Date veramente la possibilità non solo di vincere dei premi, ma veramente date la possibilità con veramente un non nulla, sappiamo che il motorsport sì, è costoso, con niente, di poter partecipare, avvicinarsi a una competizione straordinaria, curata nei minimi dettagli. Tra l'altro oggi ci sarà anche un notaio che dopo ascolteremo, perché essendo un concorso a premi hai fatto le cose veramente in regola, come in stile PGK Circus, e quindi questo notaio validerà tutto quello che oggi avverrà.
2: È un concorso. Abbiamo diciamo rispettato tutti i criteri. Nasce dal divertimento, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci, certo, che il nostro mondo è il mondo del divertimento, però anch'io 40 anni fa ho iniziato per gioco, per scherzo, poi
1: però
2: nel tempo è diventata...
1: Quando sei sul kart tu lo sai meglio di me,
2: tutto,
1: che tutti vogliono,
2: esatto,
1: vincere.
2: Assolutamente.
1: Partecipare non piace più a nessuno. E quindi che dire, ci aspetta una puntata super, oggi scopriremo chi sono i primi quattro finalisti più uno dei simulatori che andranno avanti e parteciperanno alla finalissima di fine anno. Paolo, il giorno del giudizio, primo giorno di giudizio, è arrivato, buon lavoro.
2: Grazie.
1: E che vinca il migliore.
0: Le telecamere di GoTV Channel sono tornate al centro commerciale Le Porte dell'Adige di Bussolengo, in provincia di Verona, per seguire l'atto conclusivo della prima semifinale del talent dedicato al mondo del divertimento go-kart. Dopo quasi due mesi di qualificazioni è arrivato il momento decisivo. In pista sono scesi con

0: correnti più veloci di ogni categoria, quelli che nel corso dei 51 giorni di prove hanno fatto registrare i migliori tempi sul giro. A sfidarsi per un posto in finale le categorie mini, junior, senior, over 40 e simulatori. Solo il vincitore di ogni classe conquisterà il pass per l'ultimo atto della sfida, dove potrà giocarsi gli ambitissimi premi finali. Ad accompagnare i protagonisti in questa avventura, quattro coach d'eccezione: Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli. La tensione è alle stelle, la concentrazione è massima e ogni decimo di secondo può fare la differenza. Chi riuscirà a conquistare la finale? Scopriamolo insieme.
1: E oggi, come abbiamo detto più volte, è il giorno del giudizio. Dalla prima tappa di Bussolengo verranno decretati i primi quattro piloti che passeranno nelle varie categorie alla finale. Allora Giancarlo, c'è tanta tensione, abbiamo visto che tutti i piloti hanno cercato veramente di fare il meglio, lo hanno fatto, e oggi i primi quattro di ogni categoria si giocano la vittoria per andare avanti.
2: Guarda, è veramente tirata, perché in ogni categoria i primi quattro piloti sono racchiusi in un decimo.
1: Ma neanche.
2: Neanche, i primi tre della senior sono rinchiusi in 5 centesimi.
1: Esatto.
2: Ma non ci sono più di 2 decimi tra il primo e il quarto anche nelle altre categorie. Quindi un ottimo livello, un grande livello, e sarebbe difficile, veramente difficile per me dire chi sia il vincitore. Sono sicuro che la differenza la farà colui che riuscirà ad essere più lucido, a controllare la tensione e l'adrenalina.
1: Allora, quindi si sta entrando nel vivo, nel vivissimo, dopo l'inaugurazione, ricordiamo, di Venezia. Sono passati 3 mesi, da 2 mesi che siamo qua a Bussolengo, hanno girato veramente tantissime persone, c'è un entusiasmo, una passione e una sana competitività che fa paura. Quindi per ora la mission del talent PGK Circus, sicuramente voluta da Paolo Gagliardini, sicuramente azzeccata.
2: Sì, sta funzionando tantissimo, sono contento di far parte di questo progetto, perché è un progetto bellissimo. Vedere una pista del genere e pensare che si può montare e smontare in 4-5 giorni è quasi impensabile. Invece Paolo è riuscito a fare questo, oltre a questo anche trovare questo progetto sul talent, che sta funzionando tantissimo,
1: e i premi che sono straordinari,
2: i premi importanti, che vinceranno delle gare in kart, anche un test con una Ferrari 488 Challenge, e quindi è solo l'inizio.
1: E poi abbiamo un testimonial di super eccezione come Giancarlo Fisichella, al quale gli dobbiamo fare gli auguri perché è diventato ambassador della Formula 1, Gran Premio di Austria 2026 e Monza. Quindi, che dire, avete un super testimonial che vi tiene d'occhio.
2: Ci vediamo in pista e mi raccomando, giù a tutta.
1: Vai, grazie Gianca. Ed eccoci in casa mini, categoria dei piccolini, e siamo con Mattia Cardinali, che al momento occupa la seconda posizione dopo questo ranking durato 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Mattia?
3: E
1: da dove arrivi?
3: Io vengo dalle Marche e ho 10 anni.
1: Ah, quindi hai fatto un po' di chilometri?
3: Sì.
1: Per questo talent. Bene, allora, in questi 2 mesi dove ti senti migliorato?
3: No, su certe curve e sulle traiettorie.
1: Bene, oggi passa solo il primo alla fase finale.
3: Sì.
1: Dove pensi che tu possa fare la differenza?
3: Sulle traiettorie, perché qua la pista e la velocità è molto bassa, cioè devi stare tutto interno.
1: Cosa ne pensi di questo talent, Mattia?
3: No, che è un'idea grandiosa, bellissima, la pista, i kart elettrici.
1: Da 0 a 10, quanto ti senti pronto?
3: 10.
1: Guardando ai tuoi rivali, chi pensi possa essere quello più competitivo oggi?
3: Kirill.
1: Se vinci, sai che c'è una gara con Easy Kart, una gara foil kart da competizione. Quanto ci tieni a questo premio?
3: Tanto.
1: Quindi questa coppa la vogliamo portare a casa?
3: Sì, la voglio portare a casa a tutti i costi.
1: Bene. Come ti sei preparato in questi giorni? Innanzitutto, stanotte hai dormito?
3: Sì. Stanotte ho dormito e ci sono venuto solo il weekend scorso, perché io ci sto tanto lontano, cioè non è che ci vengo tante volte.

0: cose.
1: E no, anche perché sei delle Marche. Bene, batti 5 e in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Vai. Ed eccoci con un altro pretendente alla vittoria finale nella categoria mini, Davide Quaglia, che si presenta qui oggi in terza posizione, quindi qualificato perché passavano i primi quattro dopo questi primi due mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
0: 11 e arrivo da Brescia.
1: Ferrarista?
0: Sì.
1: Ok, perché pilota tifi?
0: Hamilton.
1: Bene, allora caro Davide, oggi conta solo una cosa, fare il miglior tempo rispetto a tutti. Quanto pesa questa pressione?
0: Io sono molto eccitato prima di partire, ma poi quando parto sono concentrato. E
1: quindi non ci pensi, la pressione va via. Cosa ti distingue dagli altri piloti ancora nel giro veloce secondo te?
0: Faccio taglie diverse.
1: Ah sì? Sei più largo, più interno?
0: Più interno.
1: Ok. Senti, c'è un premio straordinario in palio. L'accesso a una gara nel campionato Birelart Easy Kart.
0: Sì.
1: Quanto lo vuoi questo premio?
0: Tanto, da.
1: Stanotte ci hai dormito?
0: No.
1: No? Quindi che dire, full gas, viva la Ferrari e ti auguriamo di portarti a casa questa coppa.
0: Grazie.
1: Ok, vai. E siamo con la testa di serie di questa mini, Kiri Ciobu.
0: Sì.
1: Che arriva dalla Moldavia, giusto?
0: Sì.
1: Bene, allora, Kiri, quanti anni hai?
2: 11.
1: E da dove arrivi? Dove vivi qua?
2: Arrivo da San Michele Extra, da Verona.
1: Ok, come ti sei avvicinato al mondo PGK Circus?
2: L'idea è venuta ai miei genitori perché dovevamo andare a fare shopping. Quando ho visto la pista ho detto subito ai miei genitori: possiamo andare, possiamo andare, possiamo andare. E loro hanno detto: ok, diamo un'occhiata. E dopo ho visto qua i go-kart e li ho pregato.
1: Ti sei innamorato?
2: Sì. E li ho pregato se potevo andarci, hanno detto di sì.
1: Questa è stata una bella cosa e oggi sei qui a giocarti la vittoria, l'accesso alla finale nella 60, il premio nella 60 Easy Kart, quindi un grande sogno. Oggi hai dato per il momento 6 decimi, mezzo secondo più o meno, sì, al secondo, che sono tantissimi. Secondo te dove stai facendo la differenza? Qual è il tuo segreto?
2: Il segreto non lo posso dire perché se no dopo mi copiano.
1: Dimmelo in un orecchio.
2: Allora, al primo giro vado normale, al secondo di ritmo e dopo al terzo così.
1: Allora, tanto si è sentito che c'è il microfono. Quindi abbiamo svelato tutto, caro Kiri. Allora, oggi ci si gioca veramente questo. Dimmi la verità, da 0 a 10, quanto vuoi tornare a casa con questa coppa?
2: 10, anzi, 11.
1: 11?
2: Sì.
1: Bene. E se dovessi vincere, a chi è che faresti il tuo primo ringraziamento?
2: A mio fratello, perché mi ha aiutato e mi ha consigliato.
1: E noi ti auguriamo una grandissima semifinale.
2: Grazie.
1: Che vinca il migliore. E siamo ora in compagnia di un altro semifinalista della classe mini, Federico Riolo, che è terzo nel ranking e oggi ci si gioca tutto. Innanzitutto, Federico, quanti anni hai e da dove arrivi?
3: Ho 12 anni e arrivo da Milano.
1: Arrivi da Milano. Senti, due mesi di selezioni che ti hanno portato fino a qua. Ti aspettavi di essere tra i quattro finalisti, semifinalisti?
3: Sono arrivato la prima volta che ero arrivato nel terzo posto. Pensavo mi superavano, infatti sono ritornato e ho visto che ero sempre terzo.
1: Quindi sei venuto qua solo due volte?
3: A fare il talent, sì. Sarà difficile perché gli altri sono più piccoli e pesano di meno. Soprattutto.
1: Però ce la mettiamo tutta?
3: Certo,
1: sei teso?
3: Sempre. Un pochino.
1: Un pochino?
3: Sì.
1: Vabbè, adesso vedrai che una volta che infili il casco scende l'adrenalina e ti concentrerai e farai un ottimo tempo. Va bene?
3: Sì.
1: Federico?
3: Sì.

per 2 millesimi, ragazzi. Ma...

0: Davide Quaglia! Batti 5, 2 millesimi, 2, posso dirlo anche se siete minorenni, fottutissimi millesimi! Vabbè, le gare sono queste. Primo di questo talent che tanto sta facendo parlare di sé e lo farà ancora, Mattia Cardinali. Tu sei come Raikkonen, non ridi mai, però fai fatti. E quindi quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Bene, allora Kimi Raikkonen Cardinali, un grande applauso. Ci vediamo in finale. Un bel sorriso. Falso, un sorriso falso, ma ci interessa il piede oggi, complimenti. E come tutti i talent che si rispettano, naturalmente anche questo ha dei premi, come abbiamo detto più volte, è un concorso e quindi ci vuole un notaio. Ed è con noi Michele Marco Sardella, notaio per quanto riguarda l'evento FIGK, che appunto analizzerà, decreterà i vincitori, li sottoscriverà. Benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie del benvenuto.
0: Allora, raccontaci un po' il tuo ruolo.
2: Allora, il mio ruolo è un ruolo, innanzitutto, come tutti i ruoli del notaio, richiesto dalla legge. C'è un decreto del Presidente della Repubblica, un provvedimento legislativo apposito che obbliga gli organizzatori di concorsi a premio ad avvalersi dell'opera e dell'intervento di un notaio che verbalizza lo svolgimento del concorso. Ecco, questo è il mio ruolo, do atto dello svolgimento, verifico la regolarità delle qualifiche e anche poi dei vari piazzamenti e ne do atto in atto pubblico attribuendoli per l'appunto la pubblica fede notarile tipica degli atti pubblici notarili.
0: Dimmi la verità, Michele, ti era mai capitato di essere chiamato per un evento cartistico?
2: Allora, io sono un notaio giovane, ho iniziato da meno di un anno la professione in sé, prima ovviamente ho lavorato in studi notarili, ma non mi era naturalmente, quindi già c'è la cosa che sono un notaio giovane. In più è una non è una cosa canonica,
0: certo,
2: il far parte di un concorso a premi.
0: Non è una vendita di una
2: non
0: casa.
2: Non è una vendita di una casa, ecco, okay. Lo stavo per dire io. Devo dire che è una bellissima esperienza e poi visto che stiamo facendo un'intervista, mi permetto di dirlo.
0: Prego.
2: L'organizzazione di FIGK e la serietà del concorso a premi di cui appunto mi occupo della verbalizzazione è qualcosa di encomiabile.
0: Questo fa capire veramente la serietà di FIGK, che vuole fare le cose innanzitutto bene, ma anche in maniera trasparente,
2: certo,
0: e si avvale di un professionista, in questo caso il notaio Sardella, che è pronto a scrivere, a mettere tutto agli atti. Bene, allora, buon lavoro. Per me è un super piacere. La prima
2: piacere
0: volta
2: mio.
0: Che incontro un notaio non in una sede di una vendita o di un acquisto di un immobile, ma in una gara
2: nemmeno nel suo studio.
0: E nemmeno nel suo studio.
2: È il notaio che viene a prendere in centro a Verona, in via Frattini.
0: Sei comodo, dai.
2: Sì, comodo, molto comodo.
0: Bene, poi ti vogliamo vedere sul tuo carro.
2: Sì, guarda, quasi lo faccio un giro.
0: Dai, bene.
2: Notaio Sardella, piacere. Grazie mille
0: a voi. Buon lavoro, grazie. E viva FIGK e naturalmente FIGK. La serietà anche di questa organizzazione. E il nostro viaggio all'interno dei semifinalisti di questa Super FIGK Circus continua. Siamo con Simone Girardini, che si presenta come testa di serie nella categoria Junior.
3: Ho 16 anni, quasi 17, e vengo da Piscantina, quindi qua vicino.
0: Quindi veronese?
3: Sì, esatto.
0: Cosa rappresenta per te il mondo del karting?
3: Un'esperienza abbastanza adrenalinica, molto avvincente, molto, come posso dirla, è molto competitivo, una cosa molto avvincente.
0: Quindi ti piace questo talento?
3: Sì, l'obiettivo ovviamente è vincere, e l'obiettivo è fare il giro più veloce possibile, guadagnare dove penso di aver sbagliato.
0: Ecco, dov'è che adesso diciamo dove pensi
1: che non sei così competitivo.
3: Allora,
1: tanto i tuoi avversari non siete.
3: Sì. L'ultima curva, quella prima del lungo rettilineo, prima del lungo rettilineo, no, che c'è prima del traguardo.
1: Non ti senti velocissimo?
3: No, subito lì è l'uscita, non mi piace molto l'uscita e spero di migliorare soprattutto in quel punto lì.
1: Noi ti auguriamo una super gara, che vinca il migliore. Per ora lui è in testa con un decimo di vantaggio sulla concorrenza e ci vediamo dopo.
3: Sì.
1: Vai. E allora siamo con Pietro Longo, categoria junior. Da dove arrivi e quanti anni hai?
4: Allora, arrivo da Verona. E
1: quindi giochi in casa?
4: Sì. Ho 14 anni.
1: Da sempre appassionato di motorsport? Eh?
4: Sì, sì, da sempre, perché comunque anche nella mia famiglia sono, cioè, da mio nonno sono tutti appassionati, mio papà correva in kart, quindi mi hanno tramandato un po' la passione. E...
1: Senti, ma l'esperienza PGK è la prima per te o avevi avuto qualche altra esperienza?
4: Sì, mi sa la terza, però comunque una delle prime.
1: Senti, come sei attualmente nel ranking?
4: Allora, sono terzo.
1: A quanto dal primo?
4: Un decimo, penso.
1: Quindi oggi ci si gioca tutto ai millesimi. Stanotte hai studiato la pista, hai pensato dove poter limare quel decimino?
4: Sì.
1: E dove?
4: Sì, sì. Là in fondo, nell'ultima curva del primo settore.
1: Ok, ti auguriamo il meglio.
4: Grazie.
1: Questa vediamo tra poco se la porti a casa o la dovrai.
4: Speriamo.
1: O la dovrai lasciare qua. Vai. Siamo sempre in casa junior con Stefano Maioli, che attualmente è terzo in classifica. Come per gli altri, di dove sei e quanti anni hai?
5: Sono di Verona e ho 14 anni.
1: Quindi giochi in casa?
5: Sì.
1: Quante volte sei venuto in questi due mesi per cercare il tuo best lap qui alla PGK Circus?
5: Quattro volte.
1: Quattro volte? Bene, e la quarta volta hai fatto il miglior tempo?
5: Sì.
1: Eh beh, hai preso più confidenza, no? Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto superare?
5: Qualche curva, di cercare dove mettere bene il kart.
1: Va bene, noi ti auguriamo un super hot lap, come si dice, viste anche le temperature, e in bocca al lupo.
5: Grazie.
1: Vai.

0: terzo classificato, Pietro Longo. Te non ti chiedo neanche se sei contento, perché...
1: No, non tanto.
0: Volevi di più?
1: Sì.
0: Secondo classificato, Simone Girardini. Vince anche qua per una manciata di millesimi Stefano Maglioli. Quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Ok, un grande applauso. Ed eccoci qua nel nostro, nella nostra casa del Grande Fratello, perché vedi, c'è l'obiettivo puntato, il nostro confessionale prima del giorno del giudizio, prima di capire chi sarà il vincitore anche in questo caso della categoria senior. Siamo con Luca Giacominelli, che si presenta in quarta posizione, quindi classificato proprio per un pelo, e però oggi si gioca tutto. Innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, sono di Mantova, ho 26 anni e sono molto contento di essere qui oggi. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori dal cappello, che sono dentro un po' per il rotto di bottiglia, però chi lo sa, un decimo alla fine è tutto e niente.
0: Cosa ne pensi del talent?
2: Talent secondo me è una bella opportunità per mettersi in mostra. Alla fine giro amatorialmente, sono riuscito a qualificarmi, quindi bisogna vedere dopo cosa salta fuori. Comunque, grande opportunità.
0: Tra l'altro parliamo di una gara con la Easy Kart nella 125, esatto, in una gara ufficiale Birel Art, quindi tanta roba, no?
2: Secondo me è un'esperienza unica.
0: Bene.
2: Su due tempi ci ho già girato una volta, girarci in gara sarà complicato, ma sarà divertente.
0: Sarà se vinci, non t'allargare, Luca.
2: Partiamo con i buoni propositi.
0: Ed è giusto così. Grande Luca, ti auguriamo un super time attack.
2: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci con Pietro Ciobu, sempre classe senior, che attualmente è secondo. Gli vogliamo chiedere quanti anni ha e da dove arriva.
3: Ho 18 anni e sono di Verona, da queste parti.
0: Però se hai origini moldave.
3: Esatto.
0: Come ti sei preparato per questo super evento? Oggi è il giorno del giudizio. Oggi verrà decretato il campione anche nella senior. Raccontami.
3: Beh, ho provato ieri, sono venuto a girare. Ho provato con questo caldo qua come si gira. E, però ecco, anche le scorse volte ho girato tanto, soprattutto di sera, per cercare di trovare, diciamo, il feeling giusto.
0: Chi è il tuo idolo nel motorsport?
3: Max Verstappen.
0: Max Verstappen?
3: Sì.
0: Tra l'altro, tu ieri hai fatto bene a venire a girare a quest'ora, perché sapevi che oggi
3: c'è il caldo.
0: La gara è a quest'ora. Quindi, insomma, una strategia, vediamo se sarà premiante. Speriamo. E quanto più alto hai girato rispetto al tuo tempo ieri?
3: Gli tre decimi. Tre decimi. 24 e 3. Niente scusa.
0: Così ti vogliamo, grande. Ed eccoci ancora in casa senior con la testa di serie di questo ranking che è durato per ben due mesi.
4: Esatto.
0: Oggi è il giorno del giudizio. Esatto. Anche perché siamo nel confessionale PGK Circus con Simone Giansante.
4: Salve.
0: Innanzitutto, quanti anni hai e di dove sei?
4: Allora, ho 26 anni e vengo dal centro Italia, quindi dall'Abruzzo.
0: Oh.
4: Quindi sì, sono qui per lavoro a Venezia. Quindi comunque abbiamo fatto un bel viaggetto. Ci siamo fatti un'oretta e mezza per arrivare qui a Verona.
0: Quante volte sei venuto qua a Verona per cercare la prima posizione?
4: Pochissime, siamo venuti 4-5 volte in questi due mesi. E soprattutto verso la fine, nell'ultimo mese, ci siamo concentrati più che altro.
0: Grande. Ed eccoci in categoria senior con Davide De Simoni.
5: Ciao.
0: Terzo,
5: sì.
0: Terzo attualmente. Allora, oggi ci si gioca tanto. Prima però ti vogliamo chiedere a età e di dove sei.
5: Ho 26 anni e sono qui di Verona.
0: Di Verona, quindi sì. Giochi in casa.
5: Gioco in casa, sì.
0: Allora, come hai vissuto questi due mesi?
5: Molto belli, intensi. Mi sono allenato abbastanza perché io non ho mai corso, quindi ho iniziato proprio qua. E sono molto contento di aver raggiunto già questo obiettivo, di essere qua tra i finalisti. E sono pronto a dare il massimo tra poco che entro.
0: Questa sarà la coppa che porterà a casa il vincitore, ma soprattutto il premio. Ricordiamo, sì, una gara con l'Easy Kart by Birel Art. Quanto lo vuoi questo premio?
5: moltissimo. Darò tutto quello che ho per riuscire a portarlo a casa.
0: E noi ti auguriamo una super, un super time attack.
5: Grazie mille.
0: Grazie. Ciao, Davide.

0: Tocca a Giacomelli quarto, premia la nostra gioia. Comunque ragazzi, guarda che essere arrivati fino a qua, comunque su tutti i piloti che in questi due mesi si sono sfidati, è comunque tanta roba.
1: No, ma infatti sono soddisfatto, alla fine ho fatto un errore nella prima sessione, ma comunque la seconda è andata bene, peccato per la prima.
0: Vabbè, però appuntamento l'anno prossimo,
1: Sicuramente mi ripresento, vediamo se l'esito sarà il seguente.
0: Terzo classificato, Davide De Simoni!
2: Sono contento, chiaramente tutti vogliamo vincere, la prossima volta dai, sicuramente.
0: Secondo classificato, Pietro Ciabo! E lui è fratello di Kibi, che è arrivato terzo, e tu secondo. Primo classificato, Simone Giansante! Ma c'hai fan! C'hai la curva qua! Allora, tu sei Veneto, giusto?
3: No.
0: Tu sei abruzzese? No.
3: Di Pordenone.
0: Di Pordenone? No, non è vero.
3: Abruzzese.
0: Abruzzese, infatti me lo ricordavo, abruzzese. Quindi tutti dall'Abruzzo sono arrivati?
3: No, tutti da Venezia.
0: Perché lavorate lì?
3: Esatto, ho preso la laguna questa volta.
0: Ma cosa fai nella vita?
3: Il fuoco.
0: Ah, allora stasera offro da mangiare a tutti! Allora, cosa volete? Prendiamo l'ordine. Io ho un bello spaghettino al pesce.
3: Sì, ma innanzitutto si beve il prosecco, poi...
0: Poi si fa, se ne parla.
3: Prima si beve.
0: Ok. E siamo nella categoria over con Angelo Norassi, che si presenta qui oggi nei primi quattro. Come sei?
4: Sono terzo.
0: Terzo, a quanto dal primo?
4: Sono un millesimo dal secondo.
0: Ci si gioca tutto, caro Angelo. Allora, sei del 65. Quindi
4: 62
0: facciamo il conto. 62 anni e di dove sei?
4: Di Guastalla, Reggio Emilia.
0: Ah, ok, quindi avete fatto anche un po' di chilometri, dai.
4: Certo, ma noi ci spostiamo sempre perché siamo proprio amanti di questo sport. Quindi ci spostiamo, andiamo dappertutto, in tutte le piste qua vicino, siamo andati a Imola, ci spostiamo continuamente, ma solo ci spostiamo per divertimento, quindi siamo tutti...
0: Ma oggi divertimento virgola, perché c'è un bel premio,
4: Certo.
0: Quanto lo vuoi questo premio?
4: Da 1 a 100? 150.
0: Quindi oggi...
4: Perché l'importante non è partecipare, ma è vincere, l'importante è vincere.
0: L'ha detto lui, grande Angelo. E tra un po' scopriremo chi sarà il vincitore della senior. Ma da quello che abbiamo capito, Angelo, è uno che il titolo lo vuole portare a casa.
4: Sì, ma c'è uno che c'ha qualcosa in più. È il mio compagno di squadra, naturalmente, che...
0: Come si chiama?
4: Andrea dal Corpio,
0: okay,
4: detto.
0: Adesso lo sentiamo. Il tuo collega ti ha appena nominato, insomma, dice che sarai tu. Toccati.
4: No, lui esagera sempre.
0: Sarai, puoi essere tu il vero vincitore, ma Andrea dal Cortivo si sente così competitivo oggi?
4: C'è troppo caldo, secondo me.
0: Beh, ma c'è per tutti, eh?
4: Sì, ma io lo soffro.
0: Tu lo soffri tanto.
4: Sì, lo soffro.
0: Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
4: Allora, ho 54 anni e vengo da Mantova.
0: A quanto tempo vai sui go-kart?
4: Sono 14 anni.
0: 14 anni, sempre gare rental, giusto?
4: Sì.
0: Ecco, oggi se dovessi vincere, caro Andrea, c'hai una bella giornata a bordo di una super Ferrari. Quanto vuoi portare a casa il titolo?
4: Beh, si vuole sempre vincere, no?
5: No, assolutamente.
4: Dopo dipende dai miei avversari. Se mi lasciano vincere...
0: Beh, una bella giornata sulla Ferrari sarebbe tanta roba,
4: Sì, sarebbe tanta roba.
0: Allora, Andrea, che vinca il migliore.
4: Speriamo.
0: Vai, grande. E siamo con Denis Albanese, categoria over 40. Innanzitutto anche lui gli vogliamo chiedere quanti anni ha, sicuramente più di 40, sì. E di dove sei?
6: Allora, ne ho 47, ne faccio, e sono da Venezia, provincia di Venezia.
0: Lui fino all'ultimo giorno era...
6: No, ero quarto.
0: Eri quarto.
6: Ero quarto, poi mi hanno superato alle 9:30 e poi avevo prenotato delle corse e all'ultima corsa... Sono
0: fino
6: riuscito a fare
0: prima
6: il
0: della
6: tempo.
0: Mezzanotte?
6: Sì, alle 9:30 mi sa. E all'ultima corsa ho fatto il tempo, mi avevano messo tutto lo scotch sul monitor.
0: Per non farti vedere
6: la telemetria.
0: Perché sennò ti distraevi. E quanto sei stato contento?
6: Neanche, quando sei arrivato neanche non ero convinto di non averlo fatto.

0: dopo mi hanno detto che lo fa.
1: È stato bellissimo. Più bello del giorno del tuo matrimonio.
2: No, dai. Non sono un abitué che fa le corse, quindi ho un po' di tensione, un po' di agitazione, ovviamente. Cercherò di metterci il massimo impegno. E come va, va. Cioè.
1: E noi ti auguriamo una gran final oggi qua, un bel time attack. Bisogna cercare la ricorsa a questo giro veloce. Grazie.
2: Va bene. Grazie mille.
1: Grande. Ed eccoci con Cristian Franchini, over 40.
3: Over 40.
1: Che in questo momento... Hai sottolineato over 40.
3: Purtroppo sì.
1: Che in questo momento è quarto di serie, quindi ti sei classificato proprio...
3: E lì ho lì davanti all'ultimo.
1: Però oggi non conta. Oggi passano inizialmente i primi due e poi c'è uno scontro tra i migliori.
3: I migliori due, esatto.
1: E si decreta la testa.
3: Sarà molto difficile.
1: Età e da dove arrivi?
3: Allora, sono di Verona. Abito qua vicino e ho 51 anni. Sicuramente sarà dura perché sono molto molto bravi i primi tre.
1: Chi è che è il pilota che sinceramente temi di più?
3: Che temo di più? Allora, con quello che mi scontro, perché nonostante la sua stazza fisica, devo dire che è stato molto bravo.
1: Dennis.
3: Esatto. È stato molto bravo a fare quei tempi e classificarsi secondo. Però secondo me, perché lo conosco e so come guida, Andrea Del Cortile.
1: Noi ti auguriamo una super, super, super gara.
3: Grazie.

0: Grande, facciamo un super applauso a Denis, premio alla nostra gioia. Terzo, Angelo Norassi. Grande Angelo. Bravo. Allora, secondo me tutti i calma. Secondo me tutti i Hamilton.
1: Sì,
2: tipo,
0: si vede. Si vede.
1: Bello, bello.
0: Il casco è simile.
1: Copia.
0: Bene, secondo classificato Cristian Franchini. È andato primo Andrea Dal Cortivo. Anche qua si parla di millesimi, ragazzi. Di millesimi, ti è andata bene.
1: Mi è andata benissimo.
0: Lui Hamilton, tu?
1: Questo qui è di Sainz.
0: Sainz. Bene, mi sa che vai più forte te di Sainz.
1: Beh, sì, magari.
0: Magari. Un grande applauso.
3: PGK Circus non sono solo go-kart, ma sono anche i simulatori. Questa volta ci siamo spostati all'interno del centro commerciale Porta dell'Adige qui a Bussolengo. Andiamo subito a sentire i quattro super finalisti. Eccoci qua. Allora, oggi ci si gioca un accesso per la finalissima e poi una gara con i go-kart, qualora dovessi vincere la finale. Cosa ti aspetti e qual è il pilota che più temi?
4: Allora, in realtà non ho molte aspettative, siccome il mio forte sono i kart, però ecco, mi sono qualificato, quindi comunque darò il massimo e cercheremo di far bene.
3: Buona gara. E poi ancora ci spostiamo nella postazione numero 2, siamo con?
5: Francesco.
3: Di cognome?
5: Yasimi.
3: Ok, quanti anni hai e di dove sei?
5: 21 anni, sono di Verona.
3: Ok, allora, oggi come intendi interpretare questi 15 minuti? Che poi, ricordiamo, il primo andrà avanti nella scalata verso una gara di go-kart.
5: Come va? Va, perché non me l'aspettavo neanche di passare. Parto con i primi giri andando un po' piano, magari imparare un attimo la pista e la macchina, poi vediamo come va.
3: Quante ore ti alleni? Ce l'hai anche a casa il simulatore?
5: No, ho un volante, quello il G29 del Logitech, che gioco 2 orette al giorno, magari a Formula 1.
3: Ah, quindi sei allenato, dai.
5: Un po' sì, sì. Un
3: bene,
5: po'
3: pilota
5: sì.
3: Preferito di Formula 1?
5: Sosta tra Max Verstappen e Leclerc.
3: Bene, bene, beh, stanno andando non benissimo tutte e due quest'anno.

0: Vabbè, bene, grazie e buona gara. E poi ancora abbiamo
1: Valentino Domenis.
0: Sì, di dove sei e quanti anni hai?
1: Di Bardolino e ho 21 anni.
0: 21 anni. Senti, oggi ci si gioca tanto qui. Un quarto d'ora di concentrazione. Ecco, sarai più sul giro secco o creare una sequenza di giri veloci? Perché poi, ricordiamo, verrà preso il giro migliore di ogni pilota.
1: Secondo me è più importante la costanza e poi cercare di trovare il giro veloce a un certo punto.
0: Ti sei allenato in questi giorni?
1: Ah, ho girato un po' ieri e anche prima verso...
0: Allora sei allenato.
1: Direi che ce n'è bisogno.
0: Esatto. Quindi non sia qua per partecipare, ma per...
1: provare a vincere.
0: Bene, e te lo auguriamo. Andiamo dalla quarta postazione, siamo con...
2: Manuel Barbi.
0: Ok, quanti anni hai, di dove sei?
2: Sono di Verona e ho 21 anni.
0: Ok, due mesi qua che ci sono i simulatori, quante volte sei venuto per entrare nei primi quattro e giocarti la vittoria?
2: 3-4 volte, sì.
0: Ah, ok, quindi hai fatto subito un bel tempo.
2: Sì, l'ho fatto il secondo test, fatto il primo tempo.
0: Ecco, diciamo al nostro pubblico su quale vettura si corre e in quale circuito.
2: Corriamo a Imola su una Formula 3.
0: Beh, è bella impegnativa Imola.
2: Sì.
0: Ti piace? Come
2: sì, è una bella pista.
0: Bene, allora anche a te ti auguriamo una super gara. Ricordiamo che poi se andrai avanti ci sarà la finalissima e puoi vincere una gara in go-kart.
2: Grazie mille.
0: Vai, può partire la gara.

0: Ciamo quarto!
1: Bravo!
0: Terzo, Valentino Domenis! Secondo, Francesco Giasini!
1: Bravo!
0: Vince e convince Manuele Barbi! Ragazzi, se vi leggo i tempi non ci credete, tutti attaccati, bravissimi! Manuel, allora, li hai fatti secchi tutti?
2: Non è stato facile.
0: Ma non ci credo.
2: No.
0: No, abbiamo visto che veramente la competitività è ai massimi livelli. Allora, a parte il buon Pietro, voi avete provato i go-kart?
2: Una volta, basta.
0: Però non ti sei qualificato.
2: No.
0: Tu?
2: No, qua no.
0: Tu?
2: Meno io.
0: Beh, tu non te lo chiedo neanche che sei stato super protagonista fino alla fine, quindi tu vai veloce sia sui simulatori che nella realtà.
2: Qua meno sui simulatori.
0: Beh, però dai, quarta posizione. Allora, vai in archivio così, con questa bella cartolina. Allora, ragazzi, oggi il clima veramente è africano, ma comunque non avete battuto ciglio. È stato veramente qualcosa di straordinario. La passione veramente l'ha fatta ancora da padrone. Viva il karting, viva Fisica Pa Circus. Adesso smonteranno tutto, avranno dei giorni torridi perché si sposteranno in Puglia. E che dire, grazie mille Fisica Pa Circus, grazie alle porte dell'Adige e grazie soprattutto a voi che avete veramente fatto un ottimo lavoro. Applauso! Abbiamo svelato i quattro vincitori più il vincitore dei simulatori. Che giornata!
3: Impressionante!
0: Paolo, che giornata! Sai che mi hai fatto ritornare indietro di 20 anni, quando si andava in pista con quella passione diversa. Oggi sono cambiate un po' le cose nel mondo del kart, eh? Però qui c'è ancora quella spontaneità, possiamo dirlo, veramente, che mi hai fatto fare un salto indietro. Ho visto veramente piloti felici che si abbracciavano, poche storie. Il tempo è quello che ha comandato l'inversione dei kart. Veramente tutto molto
3: due
0: bello.
3: Millesimi che determinano una vittoria.
0: E poi con due sessioni, non esatto, con una singola.
3: No, incredibile. Cioè,
0: allora, salutiamo le porte dell'Adige. Ci ha fatto compagnia per 2 mesi, ma adesso la carovana di PGK Circus si sposta a Mesagne per 2 mesi, quindi dall'11 luglio fino ai primi di settembre, e da lì ci spostiamo.

Saremo ancora per gli amici del nord alle corti lombardi, a Bellinzago Lombardo, e anche lì per 2 mesi saremo in pianta fissa, quindi da settembre a novembre, e anche lì decreteremo gli altri vincitori che poi faranno la finalissima in un luogo ancora segreto perché sennò la gente si iniziano ad allenare, quindi non va bene. E quindi che dire, se anche voi volete partecipare a

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque, la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75,000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a V biturbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate,

Fioriture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xe è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xe convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono

vincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xE, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento, il che porta il listino della 4xE Upland a 54.900 euro e quello della 4xE Overland a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano DR. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una supersportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

0: delle scale di casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? E in casa è

0: In grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa, infatti, ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrovalo.

0: tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato.